0: Howie T. La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei, scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!

0: baby, do that conga.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: L'ascolto di questo programma è vivamente consigliato col volume a palla.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica. Ciao!

0: 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
0: Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. Kiss Kiss.
1: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
0: La musica più bella. Suona solo.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: applauso e un urlo, fatemi sentire. È più forte.
1: Quelli che non stanno facendo il video, ovviamente, perché sono con i cellulari in mano.
0: Come
1: buongiorno.
0: Sempre. Come quando arrivano tutte le grandi star, appena è arrivata Adriana, tutti con i cellulari in mano per riprendere il suo ingresso in questo studio.
1: Allora dai, buon venerdì da Viareggio, casa Kiss Kiss, siamo pronti anche per il grande show di domani e si parte con il Pippo per lo show come sempre.

0: Allora, diciamolo subito, Adriana, che anche per venire qui abbiamo vissuto il dramma della valigia, no? Perché dovevamo essere in tanti a viaggiare, quindi portare delle valigie non eccessivamente ampie. Ma Adriana, come sempre, ha portato una valigia. Ricordiamo che oggi il papà di Adriana ha una visita da un erniologo, perché la valigia di Adriana pesava 800 kg.
1: Per poi non avere, ovviamente, nulla da mettere.
0: Esattamente.
1: Cioè, si butta a caso nella valigia, ma poi quando devi vestirti non hai cosa mettere. Quello è il dramma un po', diciamo, secondo i luoghi comuni delle donne.
0: Sì.
1: Pippo, la tua valigia com'era?
0: La mia valigia era... media, è una valigia media, ma molto leggera, perché dentro c'era poco e niente.
1: Ha messo solo la t-shirt di Radio Kiss Kiss, che ha recuperato ieri mattina.
0: Ho messo
1: radio.
0: Una serie di t-shirt di Radio Kiss Kiss e poi basta, vabbè, andava più che bene così. Io vorrei, se Anna Chiara è pronta, vorrei salutare un po' di amici che sono venuti a trovarci.
1: Che sono qui davanti a lei, che sono già tanti, devo dire.
0: E parlare anche con loro delle valigie. Grazie, allora sentiamo i nostri amici, avvicinatevi, grazie, avvicinatevi tutti ad Anna Chiara, grazie mille, e così facciamo più veloci.
1: Allora, intanto domanda per tutti quelli che sono già con noi, sia in auto, sia in TV al canale 158 del Digitale Terrestre. Dramma della valigia: siete di quelli che preparano la valigia last minute e mettono, insomma, quello che capita, oppure di quelli che si organizzano tanto tempo prima e sono ordinati minute e mettono, insomma, quello che capita, oppure di quelli che si organizzano tanto tempo prima e sono ordinati, precisi, sanno già cosa mettere? Cioè, la vera e propria

0: diciamo contenta o sei un po' dispiaciuta di questa levataccia?
1: No, sono contenta, vi seguo sempre.
0: Ma per venire qui a trovarci hai portato la valigia, non credo?
1: No, lo zainetto.
0: E sai già cosa mettere nello zainetto quando esci di casa la mattina?
1: Sì, le cose basiche. Oggi tipo, soprattutto l'acqua.
0: Cosa c'è adesso nel tuo zainetto? L'acqua?
1: Gloss.
0: Portafoglio.
1: Burro cacao. Occhiali da sole, fazzoletti. Sì. La mucchina non si sa mai.
2: Vabbè, le cose per trascorrere una giornata, un po' di ore fuori.
0: Ma sentiamo lui, il nostro amico, hai detto che ti chiami?
3: Patrizio.
0: Patrizio, quindi dici tutto. Tu la valigia la prepari in 448 in genere?
3: No, la prepara la moglie.
2: Allora io oggi, scusa Patrizio, allora, non te vedo perché c'ho lo schermo davanti. Io queste cose oggi non vorrei proprio sentirle.
0: Ma come non ce la faccio? La prepara, ma tua moglie ti veste pure, Patrizio?
2: No.
0: Decide anche
3: quasi.
0: Cioè,
2: aspetta, vieni un attimo qui al centro perché altrimenti non ti vedo.
0: No. Patrizio, scusami, ma tua moglie ti compra anche gli abiti? Te
3: no,
0: li compra lei, sinceramente,
3: no,
0: no, lo puoi dire, adesso perché Adriana ha detto
2: Li compri tu gli abiti?
3: Sì.
2: Allora
3: sì,
2: fai comprare compagna. A lei.
3: Mi consiglia.
2: Lascia questo compito
0: ma
2: a lei.
0: Non si può scherzare con una... Stai offendendo Patrizio.
2: No, non me ne volere, Patrizio.
3: No,
2: saluti alla moglie. Sì, facciamole comprare anche gli abiti.
0: Adriana, poi io avrei trovato una fidanzata per tuo figlio, è troppo carina, è lei.
2: Allora, vediamola.
0: Ciao, come ti chiami? Come ti chiami?
4: Io mi chiamo Sofia e vengo da Viareggio.
0: Sofia e viene da Viareggio. Bella,
2: che carina.
0: Sofia. Che bella. Sofia ha
2: quanti
0: 13
2: anni hai, Sofia?
4: Io ho 12, quasi 13.
2: Va
0: bene per Alessandro?
2: Sì, il target ci può interessare, poi dopo facciamo un colloquio individuale.
0: È anche una ragazza molto intelligente, oltre ad essere una nostra fan.
2: Perché ha costretto
0: la mamma a svegliarsi di buon'ora perché c'eravamo noi qua.
2: Che bella.
0: Sofia, diciamo, è anche una fan di Achille Lauro, così volevo dire. L'ha anche incontrato, vero Sofia? Bene,
2: allora,
0: grazie.
2: Voi restate qua in nostra compagnia da casa Kiss Kiss Viareggio, intanto ce ne andiamo sotto la doccia.

0: tutta l'ha cantata.
1: Mamma mia.
0: Bello fantastico. Questo pezzo. Andiamo indietro nel tempo, un po' come si fa con i nostri History Kiss. Questo è del 1977. Su Radio Kiss Kiss, i Bee Gees con Stayin' Alive.

0: Alfonso per la valigia,
1: sì.
0: Lui su questa canzone ha sempre delle reminiscenze, diciamo,
1: di gioventù, Pippo.
0: Sì, di gioventù, di quando la prostata ancora gli funzionava.
1: No, ma gli funziona tuttora, credo, solo che non mette più i pantaloni a zampa. A zampa d'elefante.
0: E lui adesso a casa con tua moglie ha risvegliato la prostata, con tua mamma.
1: Mia madre, sì.
0: La prostata.
1: Allora, buongiorno a tutti, siamo come sempre in diretta su Radio Kiss Kiss, in diretta su Kiss Kiss TV. Stamattina volevamo proprio parlare con voi delle valigie, perché questo è il periodo in cui si parte per il weekend, si parte per le vacanze, come noi che per lavoro siamo sempre in giro. Io c'ho sempre la valigia sul pavimento, la valigia sul letto.
0: Quella di un lungo viaggio.
1: Sì.
0: Però devo dire che col tempo uno un po' in qualche
1: impari
0: col tempo quello che devi mettere nella valigia e quello che non ti serve. Per esempio il capitolo scarpe, no? Che sono sempre la cosa più ingombrante e pesante da portarsi dietro. A un certo punto capisci che quando vai fuori ne usi massimo due paia, uno per andare sul palco,
1: sì, per noi,
0: stesso,
1: sì,
0: non è che
1: sì,
0: ti cambi
1: sì,
0: le scarpe
1: sì.
0: durante la serata.
1: Vedi, io le ho cambiate.
0: E l'altra per uscire e andare in giro.
1: Io le ho cambiate con gli ascoltatori già qui in casa Kiss Kiss.
0: Non è stata una bella scena, devo dire.
1: Perdonatemi,
0: la verità,
1: sì. Ma tutte le star lo fanno.
0: Vabbè. Esatto. Allora parliamo di valigie e soprattutto di quanto andate in difficoltà quando dovete prepararla stamattina, perché la valigia è un momento dell'estate molto importante.
1: Eh sì.
0: Adriana, ci avviciniamo all'inizio di luglio o alla fine di giugno, periodo enorme per gli italiani per andare in vacanza. Sono tantissime le famiglie che dalle loro case in città si spostano verso quelle del mare, anche per chi lavora ancora e che magari ha una casa al mare.
1: Sì, per il weekend
0: vicina,
1: fuori,
0: no?
1: Si è avvantaggiati quando la casa è tua, perché principalmente molte cose ce le ha già in casa.
0: Sì.
1: Come aveva sentito Patrizio, nostro ascoltatore, che qua molti italiani, soprattutto gli uomini, si dividono in quelli che fanno tutto da soli e quelli che invece lasciano che la moglie prepari ogni cosa. Cioè loro non sanno praticamente nulla del loro abbigliamento e della loro valigia.
0: Assolutamente.
1: Poi ci sono, secondo questa indagine condotta su tutti gli europei, cioè il team porto tutta la casa, e sono il 62%, cioè le persone portano bagagli pesantissimi perché non si sa mai, e quindi il 62% porta tutto da casa. Mentre poi c'è il team essenziale, è il 38%, quelli che partono anche per due settimane con uno zainetto da scuola.
0: A me per esempio
1: invidia per loro.
0: A me è cambiato tantissimo da quando ho cominciato a lavorare, no? Perché quando ero ragazzino e dovevo fare la valigia, lì dovevi ricordarti assolutamente tutto, se no andavi nel panico.
1: Sì.
0: Adesso il verbo e il pensiero è: non ce l'ho, non l'ho portata, la compro. Che è diverso,
1: è vero.
0: Quando cominci ad avere dei tuoi soldi in tasca che vuoi comprare
1: è
0: una
1: vero,
0: cosa.
1: È vero.
0: Allora
1: dopo,
0: dicevo,
1: infatti, si va a fare shopping, perché a Viareggio è piena di negozi.
0: Sì, Adriana ieri sera è già entrata in tutti i negozi di intimo.
1: Intimo e di costumi.
0: Ma perché devi comprare questo?
1: Perché io sono una fissata per l'intimo.
0: Ah,
1: un giorno ti mostrerò la mia lingerie.
0: Io pensavo che in genere ne facessi a meno. Invece
1: No, non ne faccio a meno. Ce l'ho.
0: Va bene.
1: Allora, dai, siete team valigia, porto tutto da casa, oppure team essenziale? 347 490 0042. Noi vi aspettiamo.
2: Meno drammi, più volume. Kiss. La tua morning routine preferita. Pippo Belo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.

sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: È così facile fare la valigia che non dovresti perderci tutte quelle ore ogni giorno, lo dice Olivia Dean, che parla proprio di valigie in
1: so easy. Allora, ancora una volta buongiorno, noi siamo qua appassionatamente come sempre, tra un po', per chi ce lo chiede, Pippo ci sarà ovviamente.
0: Sì.
1: Il momento dance, come da consuetudine, ormai il nostro rituale del venerdì, e lo facciamo qua a Viareggio in diretta
0: e
1: da casa.
0: Oggi
1: Kiss
0: dopo
1: Kiss.
0: Le 8, lo ricordiamo.
1: Dopo le 8.
0: Allora, volevo salutare un'ascoltatrice che si definisce del team stressati, finché non la fai mi riduco sempre all'ultimo giorno.
1: Vero,
0: e poi
1: vero.
0: Metto tutto a caso nonostante ci abbia pensato per tutta la settimana. Ci sono quelli che pensano tutta la settimana alla valigia e poi all'ultimo momento la preparano
1: e mettono cose cazzo, così, diciamo. Esatto, si chiama ansia da separazione domestica.
0: Ah, vedi?
1: Cioè, quelli che fanno in questo modo.
0: Bene, sentiamo i messaggi vocali degli ascoltatori, prego.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: Sono Maria. Allora, io non sono né da ultimo minuto, valigia ultimo minuto, né tantomeno da valigia che si prepara con largo anticipo. Un paio di giorni prima decido più o meno cosa voglio portare, ogni tanto vado in crisi, però sì. Col tempo ho imparato a ridurre sempre di più le cose che metto in valigia, a cercare di portare l'essenziale.
0: L'essenziale.
1: Esiste un libro che io devo rileggere secondo me altre 4-5 volte, che si chiama Bagaglio a mano di Gabriele Romagnoli, e ti insegna proprio a fare la valigia in maniera...
0: Ricordiamo che lei ha un libro per ogni cosa, esiste un libro per indossare i tacchi, un libro.
1: Pippo, qualunque sia il nostro interesse nella vita, anche
0: esiste
1: banale, futile, esiste una pubblicazione.
0: Esiste una pubblicazione.
1: Esattamente.
0: Prego, Pasquale. E adesso Pasquale, però magari non tra una settimana.
3: Buongiorno Kiss Kiss. Il mio team è moglie mia, metti quello che vuoi, fai quello che vuoi.
0: Ah,
3: l'importante è che mi metti il doppio delle mutande dei giorni che stiamo via.
0: Ah,
3: ciao.
0: Vedi, lui va
1: ciao,
0: con il doppio delle mutande dei giorni che sta via.
1: Io, vado io ti con... farei la valigia a vita.
0: Io vado con due o tre
1: metterei...
0: in più, ma non il doppio delle mutande, mi sembra un po' troppo.
1: Ah beh, tu le lavi?
0: No, due o tre in più, diciamo, se sono tre giorni ne metto sei.
1: Posso?
0: Quante mutande devo cambiare?
1: Posso schierarmi?
0: Sì.
1: Io vado contro quegli uomini che non si preparano la valigia e che la moglie deve far tutto per loro. Se la moglie non c'è più o li lascia e va via con un altro, io glielo auguro.
0: Non è che tu lo
1: come
0: dici?
1: Fanno?
0: Sì, non è che tu lo dici alla radio e cambi il mondo
1: ma come
0: va
1: fanno?
0: Così.
1: Cioè, la moglie ti lascia perché si innamora di un altro, loro come fanno?
0: Tu intanto fatti i fatti tuoi.
1: Devono trovare una che
4: si prepara la valigia. Buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Un anno fa partiamo per il viaggio di nozze.
0: Sì.
4: Due bagagli d'estiva e due bagagli a mano, ovviamente. Io con i bagagli a mano e mia moglie con due valigie d'estiva, perché essendo donna non ha più cose da portare, io mi devo accontentare per due settimane fuori. Quindi fare le valigie è sempre problematico, soprattutto in compagnia della propria moglie.
0: Bene, allora io invece non sono d'accordo con questo fatto che essendo donna voi dovete portare più cose. Non ho capito, perché noi siamo gli sfigati di casa.
1: Non avete idea, Pippo, cosa combina con le valigie.
0: Di questo parlo con una donna...
5: Carlotta,
0: come va? Tutto
5: bene,
0: Carlotta?
5: Bene, tutto a posto.
0: Tutto a posto. Allora, Carlotta, dimmi la verità, cosa metti tu in una valigia che devi, insomma, utilizzare per tre giorni fuori? Vai, un weekend.
5: Porto sempre sicuramente qualche cambio in più, non si sa mai.
0: Quante scarpe? Quante paia di scarpe?
5: Per qualche giorno due.
0: Due paia di scarpe?
5: Dipende
0: due,
5: l'attività.
0: Tre. Esattamente. Poi, intimo, quante mutande?
5: Più, sicuramente, non il doppio, però... più del
0: anche lei
5: giorni.
0: Non il doppio, quindi su tre giorni quattro mutande?
5: Cinque.
1: Allora oggi è venerdì, giovedì,
0: Adriana,
1: venerdì,
0: tu quante
1: sabato,
0: mutande hai?
1: Allora, oggi quattro giorni ho portato 18 mutande.
0: Ah, ma pensi quindi di cambiare continuamente?
1: Tipo ogni ora bisogna rinfrescarsi.
0: Reggiseni, quando i reggiseni si sporcano meno, no, credo?
1: No, ma quando si suda pure vanno cambiati, poi vanno abbinati, che ne so, alle t-shirt, alle magliette, a quello
5: a
1: che
5: cosa,
1: hai.
5: A cosa indossi,
0: dipende da cosa indossi. Vabbè, allora, noi chiediamo agli italiani che stanno ascoltando la radio, che sono in macchina, che stanno andando al lavoro, mentre i signori qui stamattina avevano del bel tempo da perdere, sono venuti qui a trovarci di primo mattino a Viareggio, in casa Kiss Kiss. Noi chiediamo a tutti gli italiani che ci stanno ascoltando, quando dovete fare la valigia? È un momento drammatico o è un momento di felicità? Perché in realtà si sta per partire, per andare a fare un bel viaggio, quindi ci sono quelli che non gliene frega niente, buttano dentro quattro cose via al mare.
1: Sì, no, ma ci sono anche quelli super organizzati che sanno esattamente come piegare le cose in valigia, come fare, cosa portare, e quindi partono anche con uno zainetto, quindi solo bagaglio a mano.
0: Dipende anche dai luoghi dove vai.
1: Dipende,
0: cioè,
1: se
0: vai per
1: molto.
0: Esempio in un posto dove c'è solo mare, spiaggia e di sera al massimo puoi uscire in pantaloncini e che ne so, infradito,
1: t-shirt infradito,
0: sì,
1: scarpette,
0: ciabatte, puoi stare lì tranquillo. Allora c'è bisogno veramente di quattro cose, non c'è bisogno più di tanto di portare tutta sta roba, no?
1: 347 490 0 42.
0: Possiamo fare un applauso ad Adriana perché lo vorrebbe, grazie. Brava Adriana, bravissima.
1: Sì, perché non me l'avete fatto, non me l'avete fatto all'ingresso.
0: All'ingresso si sono catapultati tutti su di me, e potete vedere l'immagine.
1: Ma tra l'altro spontaneamente.
0: Sì, spontaneamente l'immagine drammatica in cui Adriana guarda con odio i signori che sono venuti a trovarci perché si sono catapultati sul corpo di Pippo Pelo. Adriana si è infastidita di questa immagine ed è andata via.
1: Che è ovviamente sui nostri social. Salutiamo la bella e brava Federica che si occupa dei social, che anche stamattina ha fatto la levataccia, stanotte non si è ritirata, ricordiamo, non è tornata a casa a dormire.
0: Sta facendo la lunga
1: qua.
0: Sta facendo la lunga dopo i bagordi a Viareggio di questa notte. Ma abbiamo due registi oggi, Pica a Napoli e Pasquale Viola è qui con noi a Viareggio.
1: Diciamo ci vorrebbe un terzo regista perché loro due sono andati.
2: Sì.
1: Prego, Pica da Napoli. Allora, su Radio Kiss Kiss, come sempre, vi suoniamo la musica più bella. Buon venerdì mattina a tutti voi. Buona estate. In arrivo Jennifer Lopez. Questo è un pezzo del 1999, If You Had My Love.

0: su Radio Kiss Kiss con questa canzone che è stato un grandissimo successo, If You Had My Love, su Radio Kiss Kiss. Stamattina siamo in diretta da Viareggio. Mm-hmm. Abbiamo salutato prima i nostri registi audio, non abbiamo salutato quelli della TV. Sono appunto Giuseppe Ramelia, che è in regia a Napoli, e Marco Guadiello, che è qui con noi.
1: Il grande maestro.
0: Il grande maestro, che in questo momento, come il porco. È partito un
1: vero, tutto no, potrei dire tranne questo.
0: No, è un bravissimo ragazzo.
1: Lui che ci fa apparire sempre luminosi e belli in TV con questo asset di luci.
0: Tra l'altro ha delle gambe, Adriana. Ieri era dietro uno schermo che qua dentro.
1: Ho visto, sembrava lo schermo con le gambe.
0: No, non sembrava lo schermo, sembrava una ragazza. Io ero anche interessato alle sue gambe.
1: Ah, veramente?
0: Le stavo guardando con un certo interesse. Quando è uscito lui, mi sono preoccupato.
2: Sì.
0: Ha queste gambe.
1: Ha le gambe? No, perché ha le gambe molto magre e liscissime.
0: Liscissime.
1: No, veramente sembrano le gambe 012 di una bambina.
0: Oggi vado dai Intimissimi, che è qui accanto, un negozio di vado in un negozio che è qua. E vado a comprare per lui delle calze. Gliele voglio provare, voglio vedere come sta.
1: Le calze a rete.
0: Perché il lavoro di drag queen, secondo me, per lui la sera sarebbe
1: I tacchi non li comprare, che te li do io.
0: Esattamente.

0: La testa gira! Wow. Allora, salutiamo delle bellissime MILF che sono venute a trovarci. Lei è?
1: Samuela.
0: Samuela.
2: Oh, che bel nome,
0: Samuela.
1: Da Pistoia.
0: Da Pistoia, sì. Samuela. Poi abbiamo?
3: Francesca, da Torre del Lago.
0: Da Torre del Lago. Francesca ha preso un giorno di ferie per essere con noi.
3: Proprio così.
0: Brava, Francesca, grazie mille.
2: Allora
0: grazie,
2: hanno detto, noi adesso siamo arrivati qua, non ci separiamo più da voi perché poi domani c'è il grande show e staremo qua. È vero, Samuela?
1: Sì, rifaccio il viaggio volentieri, ma proprio
2: quanto tempo ci hai messo per arrivare qua?
1: Un'oretta,
2: vedi?
1: Un'oretta proprio.
0: Brava Samuela, ed è ancora profumatissima, tra l'altro, Samuela.
2: Sì.
0: Nonostante un'ora di viaggio, il rischio è che dopo un'ora di viaggio potesse essere meno profumata.
2: Il bene che ci vogliono, il bene che ci volete si misura in chilometri.
0: Sì.
2: Più fate chilometri, più è lungo il viaggio, più ci volete bene, ovviamente.
0: Al volo, di che segno sei?
1: Acquario.
3: Vergine.
0: Brava. Tu?
4: Vediamo. Leone.
0: Leone, tu?
5: Vergine.
0: Vergine, siamo tre vergini.
2: Aspetta.
0: Già?
4: Ariete.
0: Allora. Adriana oggi non accontenterà nessuno
2: non
0: di voi.
2: Non lo so, vediamo, non voglio spoilerare.
0: Chiediamo agli ascoltatori.
2: Di che segno sei? 347 490 0042. Tra un po' c'è l'oroscopo Petro, voi lo stavate aspettando.
0: Sì, sì. Adesso sentiamo gli amici delle valigie. Prego.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, buongiorno a tutti e benvenuti in Toscana. Io sono
2: Grazie.
6: Federica, io sono team valigia con molto anticipo, perché preferisco insomma vedere un po' cosa mi devo portare e valutare un po' l'abbigliamento, gli accessori.
0: Ecco.
6: Non sono team ultimo minuto perché mi stresso.
0: Perché
6: ciao ciao.
0: Si stressa.
2: Ok, all'ultimo ok, un bacio.
0: La valigia si prepara una settimana prima per lei, vai.
7: Ciao Radio Kiss Kiss, io per 13 anni lavorando sulle navi facevo la valigia la sera prima di partire, era una valigia per 3 mesi. Adesso finalmente che sono a casa faccio le valigie solamente per andare in vacanza e posso farla anche una settimana prima. Ciao a tutti, buon venerdì.
0: Che risultato, che
2: ma
0: vittoria. Prego, prego, ancora sentiamo.
8: Ciao Pippo, ciao Adriana,
0: ciao.
8: Sono Deborah da Roma e
0: ciao,
8: niente,
0: Deborah.
8: Io comincio i bagagli una settimana prima perché ho 2 gatti e un cane. Il portapacchi del Dublò è carico delle cose loro. Dentro ci stanno loro e un pochino di spazio resta per i miei bagagli e deve essere tutto misurato, preciso e non deve mancare niente.
0: Hai visto?
8: È come viaggiare con 3 ragazzini piccoli. Ciao.
0: Ciao, immagino. grazie. Sentiamo ancora qualcuno dei nostri.
9: Qual è il problema?
0: Vai.
9: Se la moglie se ne va, che si innamora di un'altra, la valigia la farà qualcun'altra. C'è il problema. State tranquilli.
0: Adriano, ma io non sono. Io sono d'accordo con te. Se la fa la moglie va benissimo, così ti risparmi di parte.
2: No, però io ho detto,
0: Adriana,
2: se la
0: perché lei non la fa a suo marito la
2: ma
0: valigia.
2: Meno male ma che invidioso.
0: Sì, perché
2: invidiosa.
0: Tuo marito se la fa da solo e te dà fastidio che le altre invece la fanno al marito, quello è il problema.
2: No, ma sì, sei pazzo.
0: Si chiama gelosia di
2: ma
0: mestiere.
2: Sei pazzo, sì, ma sei pazzo. No,
0: potete
2: no,
0: anche
2: no.
0: Riderle in faccia se volete, non è un problema.
2: Scusate, voi avete mariti? Ma preparate loro la valigia? No.
0: Aspetta, vai. Accendetemi il microfono, Pasquale, grazie della signora.
1: Ha ragione, deve essere ragione. Autonomi.
2: Ma sì, autonomo. Cioè,
3: anche il mio è autonomo, perché veramente è sa fare.
0: Un attimo, Pietro, tu sei autonomo?
10: No, ci pensa lei.
0: Ci
10: no,
0: pensa lei, beh. Ti compra pure i vestiti, di la verità.
10: Tutto,
0: vedi, li compra pure i vestiti, è vero?
4: Sì, sì, è vero.
2: Ma
4: vero.
2: Parlare dei mariti come degli esseri, che ne so, non dotati, non normodotati.
0: No, ma normodotati significa per un altro settore.
2: È per un'altra cosa, noi lo. Ma secondo me.
0: No, Pietro,
4: Pippo,
0: ti sta dando del poco dotato, Adriana.
10: Poi ha ragione.
2: Ma che se il mio è autonomo, il mio non è autonomo. Non ho capito, ma che roba è?
0: Allora,
10: hai sempre ragione, Adriana.
0: Adriana, sempre
2: grazie.
0: Ragione. Pietro, scusami, ma quindi sei vestito come piace a tua moglie o come piace a te?
10: No, come piace a me.
0: Come piace a te, perfetto, va bene.
2: Va allora, bene, dai.
0: L'oroscopo allora... Petro, è arrivato il momento. Prego.
2: Sì, sigla. Jingle.
11: Oroscopo Petro, le stelle parlano, tu capisci quello che vuoi.
0: Esattamente, qui molti non capiranno niente perché non
2: ti
0: lo
2: fa
0: sei.
2: Ridere Samuela. Allora abbiamo il segno della
0: bilancia. Non ce n'è uno.
2: Aspetta, Samuela, ve lo
0: c'è
2: faccio
0: un
2: in
0: bilancia qua in mezzo. Ah, ecco, ah, vieni.
2: Ok, vieni qua, vieni qua, vieni qua.
0: Corri.
2: Tu dici sì e no rispetto alle cose che io
0: due
2: dico.
0: Bilancia
2: anche
0: abbiamo,
2: Sofia.
0: Abbiamo due bilancia,
2: ve lo faccio in privato l'oroscopo, ok? Per voi una consulenza
0: addirittura
2: individuale.
0: Addirittura ve lo faccio in privato. Ma questa è impazzita.
2: Allora, bilancine all'ascolto. Allora, avete tantissime idee, talento e puro fascino. Peccato che passate metà del tempo a decidere da dove iniziare. Questa settimana siete produttivi, ma con la velocità di chi apre Netflix per vedere una cosa veloce. Attenzione alle riunioni, rischiate di dire vediamo così tante volte che qualcuno vi mette in modalità aereo. Amore e sesso, qui va decisamente meglio. Siete seducenti senza fare fatica. Uno sguardo, una frase detta bene ed è subito fichi fichi. Il problema è che poi mandate segnali contrastanti. Prima flirt, poi sparite, poi tornate con ehi. Questo è tipico della bilancia. Allora,
0: Che ne sai?
2: Te lo dico io. Situazione economica stabile, come i pomodori sulla bruschetta. Basta poco e cade tutto. Avete speso soldi in cose inutili ma molto carine, che poi è esattamente come iniziano tutti i problemi finanziari. Consiglio della settimana, punteggio della settimana, un bel 7 al segno della bilancia, ma attenzione al popi popi che sia fatto bene.
0: Esattamente.
2: Dopo allora, lo facciamo a Pippo. Preparatevi.
0: Tu fai molto popi popi?
1: Insomma, via, ora diciamo così.
2: No, vabbè, Samuela, ma
0: non c'è più la
2: non ti preoccupare, cioè.
0: Tu Francesca sì.
3: Il giusto.
0: Francesca, ma tu hai i denti sempre così bianchi o stamattina solo per noi sono così bianchi? Grazie mille comunque.
3: Sono sempre quelli.
0: Sono sempre quelli, perfetto.
2: Allora, va bene, allora, segno della bilancia, a posto?
3: Sì.
0: Avete riscontrato qualcosa?
2: Aspetta, Pippo, dammi,
0: prego,
2: dammi.
0: Sentiamo.
3: Rispecchi abbastanza, dai.
0: Abbastanza, per non dire niente, quindi andiamo avanti.
2: A Sofia sì. Non posso chiederlo perché ho 12 anni, abbiamo parlato di attività sud umbilicale.
0: Non solo, abbiamo parlato della bilancia in generale, no?
2: Va bene, va bene. Va anche bene. Del lavoro, il lavoro, non lavora.
0: Andiamo avanti.

0: 48, volata già via la nostra prima ora di questo venerdì in trasferta, perché questo è il weekend di Viareggio, della terza tappa del Kiss Kiss Way domani sera, ma noi vi aspettiamo ovviamente tutti nel Kiss Kiss Play Village per avere la possibilità anche di giocare con noi, con i vari partner.
1: E mentre Adriana risistema l'orologio, sono quasi le 7.51, noi ringraziamo e salutiamo anche chi arriva adesso a cantare con noi, Gianna Nannini.
0: Dal 1987 i Maschi. Key.

0: Gianna Nannini col suo rock e le sue melodie meravigliose chiude quasi la prima ora del Pippo Pelo Show in diretta da Viareggio.
1: Intanto sono le 7.54, questo è l'orario giusto, siamo pronti tra pochissimo a cedere la linea ad Umberto Aprea per tutte le news. Kiss.

0: sei proprio presa, diciamo, da questa canzone che devi fare per forza la passerella quando, diciamo, l'ascolti,
1: no? Sì, sì, perché
0: fa molto moda, molto adoro.
1: La colleghi direttamente al motivo per cui
0: molto
1: esiste
0: icon.
1: Questo pezzo.
0: Sì, sì, sì,
1: che
0: sì.
1: È Il Diavolo Veste Prada 2.
0: Adriana vuole sentirsi dire adoro e icon quando passa. Icon, icon.
1: Icona. Icon mi piace, devo ammetterlo.
0: Sì, sì, sì. E sono termini estremamente usati dagli eterosessuali, tra l'altro. Adoro e icon.
1: Non propriamente.
0: Sì.
1: Va bene, dai, andiamo da Sara che è a Parma. Ciao Sara, buongiorno. No, no, Sara
0: Daniela,
1: era prima.
0: Da Civitavecchia.
1: Daniela, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Come stai, Daniela? Bene?
2: Benissimo, benissimo.
0: Bene. Allora, Daniela stamattina si era svegliata senza alcun pensiero particolare, giusto?
2: No, assolutamente.
0: Ma cosa è successo? Una volta messi i piedi sul pavimento, mm-hmm. ti sei recata
2: sono
0: presso la cucina?
2: Assolutamente.
0: Ma cosa è successo? Una volta messi i piedi sul pavimento, mm-hmm. ti sei recata
2: sono
0: presso la cucina?
2: In cucina e ho trovato

0: rossa che ti fosse stata lasciata lì da tuo marito non c'è proprio pensato manco per un attimo.
1: No, no, ma questa cosa, ma come è possibile?
2: Ma perché?
3: Ma zero proprio.
2: Ma come zero?
3: Lasciamo perdere.
2: Lasciamo perdere.
3: No, assolutamente. Non c'è minimamente
1: questi
3: il
1: uomini.
2: Non
1: che
2: c'è
1: si
2: proprio pericolo che tuo marito ti lasci una rosa rossa in cucina la mattina?
3: Guarda, forse è più facile un cornetto.
1: Vabbè, dai, sempre un pensiero.
2: Sempre
1: è
2: un pensiero, più o meno
3: sono
2: uguale.
3: Vai. Insomma, ha fatto sai che ieri sera è tornata. Io l'aspettavo sveglia a letto, mi ha bisbigliato. Io lo so che quando mi deve raccontare qualcosa, insomma, mi sono alzata, era gasatissima, perché in pratica un ragazzo sconosciuto le aveva mandato tramite l'omino che vende le rose questa rosa.
1: Oh. Ah, che però che pensiero carino.
2: Ma lei ha qualche idea o non immagina?
3: Lei stava camminando con questa amica e arrivato a un certo punto si è avvicinato questo
1: che vende le rose, esatto,
3: e indicando
1: lei
3: questi due ragazzi che avevano mandato a lei e all'amica oltretutto queste rose, al che io ho detto ok, allora racconta, dimmi chi era, come si chiamava. Dice no, non mi sono avvicinata. Come non ti sei avvicinata? No, mi vergognavo.
2: No.
3: Cioè, mi fa cascare le braccia a terra. Fatto ma come?
1: Però...
3: Dice no, perché abbiamo pensato che sarebbero stati loro a doversi
1: infatti,
3: avvicinare
1: secondo
3: a noi.
1: Me sì. Detto,
3: ma come? Non andano la rosa, basta, che vuoi di più?
2: Che deve fare più? Vai e ringrazialo.
3: È
2: ma
3: giusto.
2: Scusami, ma quindi lei sa chi è stato?
1: Eh sì.
3: No, non li conosce, perché poi questo tizio ha provato a dire il nome, ma non, l'ha detto male. Lei
2: capito...
3: era talmente tanto emozionata, non ha capito niente.
2: Sì, sì, sì. Come un signore che veniva a casa a trovare i miei genitori quando eravamo piccoli e evidentemente non aveva studiato molto e aveva una nipote e non si ricordava mai il nome della nipote. Mia madre puntualmente gli chiedeva come sta la bambina, ma come si chiama, forse un po' anche per far divertire noi figli che ci divertivamo a sentire questo nome, e lui diceva mia nipote si chiama Debish.
1: Debish. Ah, vabbè, forse non ricordava la parte finale del nome.
2: E quindi per noi questa bambina si chiamava Depice.
3: Ma comunque poteva nascere un amore ieri.
2: Poteva nascere un amore con Depice e non è nata.
1: Sicuramente il ragazzo è rimasto impressionato, evidentemente, dalla bellezza di tua figlia. Ha pensato di regalarle una rosa.
3: Bello,
1: e queste sono le cose meravigliose. E tua figlia sarà così emozionata? Senti. Rintracciamo questo ragazzo.
3: No, ma la cosa bellissima è stata la faccia di mio marito questa mattina.
1: Arrabbiato?
3: Perché ha trovato la rosa e fa, ma di chi è? Fatto Elisa, ha ricevuto una rosa. Ma chi era? Come si chiama?
2: Mamma mia, mamma mia, i papà gelosi, ragazzi.
1: Dai, però bello, mi fa molto piacere, sai cosa, Daniela? Che ancora oggi esistono degli uomini o comunque dei ragazzi con questi pensieri gentili, con queste cose che comunque sembrano un po' superate.
2: E comunque
1: è meraviglioso.
2: Poi, nella vita di tua figlia per sempre ci sarà un Depice, sappilo. Perché quello lì ha detto un nome a caso, diciamo il venditore di rose, perché non aveva ben capito il nome del ragazzo.
3: Sì,
2: va bene.
3: Sì.
1: Allora ci fai sapere se lui lo aggiungerà su Instagram, magari.
3: Magari
1: potrebbe.
2: Sì.
3: Non ma lo so,
2: i social aiutano molto. Ma scusa, dove vivete? A Civitavecchia?
3: Sì, sì.
2: E l'incontro dove è avvenuto? A Civitavecchia?
3: A Civitavecchia.
2: Allora, se non era un turista, ma era uno di Civitavecchia, tua figlia la aggancerà sicuramente. Se era un turista è un po' più difficile.
3: Vi faccio sapere.
1: È diciamo molto bello lo spirito con cui Daniela vuole mandare a calci nel sederino la figlia fuori di casa per farla sistemare.
2: Esattamente.
1: Sembra mia madre quando voleva sistemarci.
2: Questa è stata una bella emozione per la mamma.
1: Sì, dai, Daniela, facci sapere davvero.
2: Allora,
3: grazie a voi.
1: Baci a Rita. Ciao ciao.
2: Baci, ciao Daniela, ciao. Chissà te. Altra sorella di Torino, Viviana.
4: Pippo, che finta che Adriana prima fa quella che si mostra senza veli sui social e poi si stupisce se le persone commentano. Se ti dà fastidio, non farlo.
2: Non farlo, esattamente.
1: È il commento cattivo che dà fastidio.
2: No, non c'è nessun commento cattivo. Se uno allora, se tu ti metti con i seni di fuori, è un ragazzo campano, perché noi diciamo la terra in cui viviamo è la Campania, ti scrive che zizze. Oh, qualcosa, tu te lo devi tenere.
5: Bravo Pippo!
2: Non puoi lamentarti di questa cosa.
5: Giorno.
2: Cosa ti aspetti che ti scrivano Adriana? Che bellezza! Tu devi
1: mettere
2: l'amore, no, ma che ma fa
1: no,
2: filosofia!
1: Adriana!
2: Adriana,
1: la tua anima è luminosa.
2: Ma che
1: questo
2: ma vuole l'anima
1: io?
2: Luminosa
3: per piacere, sì.
2: Ma per piacere.
1: Che

0: ubriaco.
1: Guarda che mi fai andare via la voce, talmente mi sposti il sistema nervoso. Brava Viviana, brava.
0: Basta, non ce la faccio più con quegli altri due.
1: Mamma mia, si mette là, e poi si aspetta la filosofia.
0: Tua anima.

merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo. E tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. La musica più bella. Kiss Kiss. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Attenzione, perché sta per arrivare il momento dance tanto atteso dai nostri ascoltatori, cara Adriana.
1: Sì.
0: E quindi noi siamo pronti, Pica è pronto, scatenatevi con i messaggi come sempre. Adriana, hai tanto gas stamattina, ma ieri hai bevuto molto, vero?
1: Sì, abbiamo fatto bagordi. Mi sono molto divertita
0: ieri
1: sera.
0: Avere gas significa avere entusiasmo.
1: Ma tantissimo,
0: esattamente.
1: Pippo,
0: allora,
1: tantissimo.
0: Momento dance, 347-490-0042 per scatenarsi anche col gas via WhatsApp. Grazie, vai,
1: si parte 3, 2, 1.

0: Batman chiude il momento dance di oggi del Pippo Pelo Show, e come sempre noi ogni venerdì, Adriana, balliamo con gli ascoltatori.
1: Ma balliamo e ci divertiamo con tutti gli ascoltatori, quindi grazie per tutti i messaggi e le note vocali che ci avete mandato.
2: Momento dance. Momento dance. Kiss, kiss. Momento dance. Tutti i venerdì nel Pippo Pelo Show.

0: la cucina arredissima. È il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Kiss, kiss. Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tuo a 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.

0: Jackula! Salutiamo Giuseppe da Cremona, a proposito di valigie da preparare. Buongiorno Giuseppe, benvenuto.
1: Buongiorno ragazzi, grazie.
2: Buongiorno.
0: Benvenuto a Viareggio.
1: Buongiorno Adriana. Grazie. Viareggio lo conosco bene perché vengo una settimana verso ottobre.
0: Ah, verso ottobre vieni a svernare un po' qua, diciamo.
1: Esatto.
0: Perfetto, vedi?
1: Esatto, ci sta da Dio.
2: È vero. Confermo, è un posto davvero molto bello.
1: Si sta benissimo.
2: Allora, tu in quanto a valigie, come ti organizzi?
1: Io praticamente la preparo un giorno, due barra prima, non di più, e però mi faccio tutto il foglio delle cose che devo mettere.
2: Perché la lista?
1: Sì, perché regolarmente dimentico sempre qualcosa.
0: Quindi ti scrivi, ti prepari proprio la lista delle cose che devi mettere.
1: Sì, mi sono fatto una lista a computer e praticamente me la stampo tutte le volte. E,
0: ragazzi,
1: me la stampo tutte le volte, che così.
2: La stampi?
1: La metto sulla scrivania.
0: Giuseppe, io chiuderò questa puntata di oggi con una serie di nozioni che non avevo sulla valigia. Adesso l'idea dell'appunto non l'avevo mai considerata.
1: Sì, mi sono fatto un file tipo sul computer.
0: Bravo.
1: E c'è scritto valigia mare e praticamente io lì mi sono scritto dal caricabatteria allo spazio di tutto in modo
0: perfetto.
1: Che man mano che metto dentro spunto e sono sicuro che arrivo a destinazione con tutto.
0: Bravissimo.
2: Però questo è un ottimo suggerimento, il fatto di avere una lista.
1: Arrivi e manca sempre qualcosa
2: e ti dimentichi qualcosa che poi puoi sempre comprare quando sei fuori.
1: Sì, per carità, però hai sempre una rottura che poi arrivi a casa e sei sempre doppio.
2: È vero.
0: Giuseppe, a Cremona oggi ci sono 50, quanti gradi ci sono?
1: Allora, a casa mia, sono partito da casa mezz'ora fa, 40 minuti fa, segnava 33 gradi.
0: Nella casa 33 gradi?
1: No, non in casa, fuori.
2: Fuori.
1: In casa 28.
2: Ce ne siano di meno, esattamente.
0: Sì, erano i Caraibi, anche dentro casa aveva.
1: Sì.
0: Allora, Giuseppe, grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: E grazie
1: ragazzi,
0: del suggerimento della nota. Ciao, anche a te.
2: Ciao.
0: Tu sei?
3: Laura.
0: Ciao Laura, di dove sei?
3: Di massa.
0: Laura, non aver paura, è solo un microfono. Laura, tu la valigia l'hai preparata già quest'anno qualche volta o niente ancora?
3: Sì, l'ho preparata.
0: Quanto ci metti per preparare la tua valigia, sinceramente?
3: 2 ore.
0: 2 ore, ma solo per la tua o per tutta la famiglia?
3: Per la nostra, per la mia e per l'Alice.
0: Per la tua e per l'Alice, tua figlia.
3: Sì.
0: Ciao Alice.
3: Ciao,
0: come stai?
3: Bene.
0: Bene, è una famiglia che ha paura del microfono.
2: Vabbè, sono emozionate.
0: Ma che bella che è Alice, ma anche la mamma è bella.
2: È bella la mamma, è bella Alice, ma è bello. È maschio o femmina?
3: Maschio, Rocco,
2: è bello anche Rocco il barboncino. Lo facciamo vedere,
0: io
2: Alice.
0: Pensavo fosse un bambino. Vai. Che non vedevo.
2: No, qui quel barboncino, guarda com'è bello.
0: Ah, che bello. Perché
2: Rocco.
0: Si chiama Rocco? Perché è dotato?
3: Perché? Speravamolo fosse.
2: Beh, era una legittima aspirazione, devo dire.
3: Esattamente.
2: E invece, vabbè, ci accontentiamo. Di un rocchino.
0: E invece tu sei?
4: Elisa,
0: benvenuta. Di dove sei, Elisa?
2: Sì, aspetta, vieni qua. Elisa.
4: Ciao, da Uzzano.
0: Uzzano,
4: provincia di Pistoia.
0: Di Pistoia. Quanto... C'entra niente chiesina uzzanese?
4: Vicino.
2: Vicino. Quanto tempo dista da Viareggio?
4: Diciamo una quarantina di minuti.
0: Che tu hai fatto solo per noi?
4: Sì.
0: Adriana prevede il rimborso del carburante perché
2: rimborso
0: è
2: spese,
0: a
2: rimborso sì, spese. No, ma tra un po' vi ripaghiamo con la nostra mega colazione che arriverà.
0: Stanno arrivando i cornetti per tutti gli ascoltatori.
4: Wow, aspettiamo.
0: Sì, alle 9 arrivano. Ieri sera ho partecipato all'ordine personalmente, quindi...
4: Perfetto.
0: Mentre
2: quindi
0: Adriana
2: arrivando.
0: Se ne andava in giro a far bagordi, io pensavo a voi che venivate a trovarci.
2: Capito,
0: oggi.
2: Perché meno male che c'è Pippo, altrimenti
4: meno male,
2: come facevamo.
4: Grazie.
0: È chiaro, meno male, esatto.
2: Allora, abbiamo qualcuno al telefono, grazie intanto voi, restate con noi,
0: Allora, tu la valigia quanto ci metti per farla in genere?
4: Io ho la valigia sempre pronta perché viaggiamo in camper, quindi
2: siete
4: ho la casa, lì.
0: Quindi hai una seconda casa nel camper, quindi tutte le cose da estate ce le hai già lì.
4: Sono sempre lì.
0: Sempre
4: pronti.
0: Lì. Ah, allora è facilissimo.
4: Ci va di partire, si parte.
0: Si parte, che
4: e
0: bello,
4: via.
2: Poi la libertà di chi utilizza il camper e questa formula di vacanza è incredibile, perché ti fermi dove vuoi,
4: certo.
2: E esplori delle zone meravigliose.
4: Certo.
0: Senti, ascolti Radio Kiss Kiss da quanto tempo?
4: Sì, da un annetto.
0: Anche. Un annetto, ascolti tutta la radio
4: solo
0: il nostro programma, solo il Pippo Pelo Show. Bene, promossa, 2 cornetti per te. Grazie mille.
2: Grazie, restate qua, c'è Federica al telefono. Buongiorno Fede.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, buongiorno a tutti.
0: Ma buongiorno.
2: Cara Federica,
5: buongiorno.
2: Come stai? Com'è partita questa giornata, questo venerdì che poi è stato di weekend, no?
5: È abbastanza bene, caldo a parte perché si sta bollendo, però bene, bene.
0: Beh,
5: vai.
0: Tu sei originaria della Sicilia e vivi a Pisa, ma sì. Ti sei trasferita a Pisa sì. Da quanti anni?
5: Da circa 20 anni più o meno.
0: Notoriamente la Sicilia dovrebbe essere più calda di Pisa, invece no, è più calda Pisa.
5: Sì, in questo momento, sì, in questi giorni sì, è molto più calda Pisa, parecchio, perché è umida comunque.
2: Perché è umida. Senti, quindi, Fede, sì. Quando farai le prime valigie della stagione o ne hai già preparata qualcuna?
5: Allora, in realtà ne ho preparata qualcuna perché io settimana prossima torno giù in Sicilia, visto ci dovrò stare per un bel po' di tempo, ho già iniziato a aperto la valigia e mettere i vestiti, perché io dipende, allora di solito sono di quelle persone che faccio la valigia prima. Però cambio in base ai giorni che devo star via.
2: Certo.
5: Esempio, se devo star via 10 giorni, la valigia ci penso un po' prima per organizzare il tutto. Se devo star via.
0: Se un weekend fai in 2 minuti.
5: Sì, esatto.
0: Ah, vedi, brava.
5: Sì.
2: Ma poi scusa, io mi chiedo sempre, no, per tutte le persone che stamattina ci raccontavano di preparare la valigia 10 giorni prima, ma poi in quei 10 giorni non ti vesti? Non ti serve qualcosa che hai già infilato in valigia?
5: No, perché ho parecchie cose.
2: Allora, devi avere tante cose.
0: Sì. È come però quelli che hanno due case, come lei che ha il camper, che ha le cose lì e le mette solo quando va in camper.
2: Però uno ha sempre le cose preferite che vuole indossare più spesso. Vabbè, Federica, noi ti ringraziamo, stai sempre con
5: grazie
2: noi, va
5: a
2: bene?
5: Voi. Un abbraccio e buona giornata. Grazie, un saluto a tutti.
0: Un bacio grande, schissa a te. Ciao,
5: ciao
0: Fede,
5: ciao.
2: Su Radio Kiss Kiss, come sempre, c'è la musica più bella e noi siamo sempre in diretta qui da Viareggio, da casa Kiss Kiss. Arrivano i The Colors con Elodie, Pensare Male.

0: percorsi migliaia di chilometri per chi ne ha fatti 100, chi 150, chi 60, eccetera eccetera, dai nostri ascoltatori che stamattina sono venuti a trovarci qua, per cui gratitudine immensa, grazie, grazie a voi, grazie per esserci stati qui a Viareggio. Ne incontreremo tanti altri in questa giornata e anche in quella di domani, dove domani sera sul grande palco allestito qui in Piazza Mazzini a Viareggio ci sarà il Kiss Kiss Way.
1: Occhio ai nostri social che sono sempre aggiornati. La linea torna a Napoli con Max Giannini e Max Vitale. Grazie Pica, vi lasciamo con i Simply Red con Come to My Ad dal 1985. Kiss kiss a tutti.
0: A domani mattina alle 6.

0: semplicemente rosso. No, non ho fatto altro che tradurre Simply Red, pezzo bellissimo del 1985. Come to my aid su Radio Kiss Kiss, e ringraziamo la replica del Pippo Pelo Show, perché poco fa Pippo e Adriano hanno detto ci saranno Maxi e Maxi, in realtà no, sono Raul, salve, in diretta linea alla redazione questo bel sabato mattina 27 giugno con Umberto Aprea. Buongiorno Umberto.
1: Buona giornata e bentrovati. È salito a oltre 900 morti il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela e sarebbero più di 50.000 le persone che risultano ancora disperse, come ha precisato il ministro degli esteri Antonio Tajani. Tra le vittime ci sarebbero anche 3 italo-venezuelani, 5 sarebbero feriti e 35 dispersi. Almeno 70.000 le famiglie rimaste senza casa. Una donna è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato dopo quasi 36 ore. Intanto si mobilita la comunità internazionale, squadre di soccorso specializzate coordinate dalle Nazioni Unite sono giunte nel paese per aiutare nelle ricerche di eventuali sopravvissuti. A Caracas anche un team della Protezione Civile italiana con 40 vigili del fuoco. Medio Oriente, Libano, Israele e Stati Uniti hanno annunciato di aver firmato un accordo quadro a Washington al termine di un quinto round di negoziati diretti. È solo l'inizio, ha detto il segretario di Stato americano Rubio durante la cerimonia della firma. L'accordo prevederebbe il riconoscimento reciproco della sovranità di entrambi i paesi e la definizione di 2 zone pilota dalle quali le forze di difesa israeliane si ritireranno e al cui posto entrerà l'esercito libanese. Torna a salire intanto la tensione nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno bombardato un deposito di missili, droni e radar iraniano in risposta a un attacco a una nave porta container. E Donald Trump riapre il fronte della guerra commerciale con l'Europa. Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato l'introduzione di dazi del 100% sui prodotti europei qualora i paesi dell'Unione decidessero di introdurre una digital tax a carico delle grandi aziende tecnologiche americane. La replica della Commissione europea non si è fatta attendere. Bruxelles ha ribadito che la tassa non ha carattere discriminatorio e si applica indistintamente a tutte le grandi imprese, indipendentemente dal paese di provenienza. La cronaca: dopo la sentenza della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, Mauro Moretti è nel carcere di Orvieto. L'ex amministratore delegato di FSRFI si è costituito. Non posso fare altrimenti, accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato, le parole di Moretti. In Europa non si placa l'ondata di caldo record che investe gran parte del continente. In Italia il picco è previsto tra domani e lunedì, quando si supereranno i 40 gradi. Le temperature ben sopra la media cominciano a farsi sentire anche sui pronto soccorso italiani. Si stima un incremento degli accessi di 10-15% nei dipartimenti emergenza-urgenza delle grandi città. Siamo allo Sport Calcio Mondiali 2026. Capoverdi ai 16esimi di finale, il pareggio per 0-0 con contro l'Arabia Saudita Houston nel match della terza giornata del gruppo H regala il secondo posto alla selezione africana alla prima partecipazione alla World Cup. Capoverde si piazza alle spalle della Spagna, prima quota 7 grazie al successo per 1-0 contro l'Uruguay. Nel gruppo I la Francia ha battuto la Norvegia 4-1, passano entrambe a valanga sull'Iraq 5-0 il Senegal, che spera nel ripescaggio tra le migliori terze. Abbiamo concluso, da Umberto Aprea buon sabato e Kiss Kiss a tutti.

Buon sabato 27 giugno, insieme fino alle 9 in questa fredda giornata di Luigi Fischetti in regia. Ragazzi, ho sentito bene, 40 gradi tra domani e dopodomani, quindi entriamo nel frigorifero direttamente e usciamo ibernati. Va bene, la musica più bella suona sempre solo qui su Radio Kiss Kiss. Bella giornata ricca di sorprese, intanto la musica Los Unidades, in arrivo per voi Shakira Gypsy, subito Saif con Buona Domenica.

la domenica. Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Dal 2010 prima Los Unidades e fare Williams featuring Jonesy con Hello e ancora Safe con Buona Domenica. Questa è Radio Kiss Kiss, più che Buona Domenica, buon sabato, insieme fino alle 9 con Luigi Fischetti in regia, chiaramente con tutti quelli che ci stanno un po' già raccontando al 347 490 0042 i rimedi per questo caldo, insomma, afoso, infernale. Il mio rimedio è: ho lasciato casa con tutti i condizionatori accesi, giuro, a 18, uno dei tanti è a 16 e l'altro ho messo anche super power, c'è questo omino che fa pipipi e quando sento il pipipi so che poi la condizionata fa vu, è molto più potente, va bene. In merito a questo però attenzione, perché lanciamo l'argomento, insomma, di questo 27 sabato, ultimo mese, l'ultimo giorno del mese, appunto, di giugno, e la domanda è: il comandante vi informa che si parte per... Il comandante siete voi, cioè praticamente è un modo per dire: dove siete? State per partire? Oggi? Domani? Dopodomani? Dove? Però cominciate la frase con tun-tun, proprio dovete fare il tun-tun. Bon, signore e signori, buongiorno, il comandante, dite il vostro nome, che ne so, Francesco da Milano, vi informa che stiamo per partire per le Maldive per una settimana. Tun-tun. Il comandante Sabrina di Piacenza vi informa che sto andando al lavoro stamattina, che ne so. Oppure il comandante Federica da Palermo vi informa che dopodomani si parte per la Sardegna. Ok, ho fatto tre esempi diversi, mi raccomando, vi do il numero 347 490 0042, chiaramente solo note vocali, però mi raccomando, passeremo in onda solo quelle che cominciano con tun, tun, il comandante, il vostro nome e poi dove state per partire, per dove?

0: mai più. Noemi con Tu cosa fai stasera su Radio Kiss Kiss. Suona sempre solo la musica più bella e tanta tanta musica. Attenzione, perché adesso abbiamo degli aggiornamenti lì nella redazione da Antonio Mercurio su aggiornamenti sul World Cup 2026.
1: Speciale World Cup 2026.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
3: Finisce con un poker rifilato agli scandinavi lo scontro diretto tra Francia e Norvegia che decideva le sorti del gruppo I. La tripletta di Dembélé indirizza la sfida, che sul backhand sceglie di giocarsi senza mezza squadra titolare, fuori Holland, Odegaard, Sørloth, Eggen, Berge, il portiere Nyland e inizialmente anche Nusa. La rete dell'1-2 di Åsgard illude i norvegesi, un rigore sbagliato da Larsen e la rete di Due solo per il tabellino. Francia e Norvegia braccetta ai sedicesimi, dove per il momento si ritrova anche il Senegal che travolge l'Iraq 5-0 e mette a posto la differenza reti. Nel gruppo H la Spagna batte di misura l'Uruguay 1-0 e fa su il girone. La Celeste paga con l'eliminazione la fronda contro il tecnico Bielsa. Alla fase d'eliminazione diretta ci va da seconda del girone la sorpresa Capoverde, che fa 0-0 con l'Arabia Saudita. Terzo pareggio per la nazionale dell'arcipelago imbattuta in questo mondiale. Nel gruppo G finalmente vivo il Belgio, che regola la Nuova Zelanda 5-1, assegno anche De Bruyne e Lukaku, e si qualifica insieme all'Egitto che impatta 1-1 con l'Iran, ma basta per andare avanti e il pari regala ancora qualche speranza anche a Taremi e soci. Tra stasera e domani notte si chiudono gli ultimi tre gironi. Ed Antonio Mercurio è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Kiss, kiss.
3: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato, go for the pleasure.
2: Kiss, kiss.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
2: Kiss, kiss.
6: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad!
2: Via, via.
6: Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
2: Kiss, kiss.
7: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
8: Sì, certo.
9: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
2: Kiss, kiss.
10: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a soli 599 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
2: Kiss, kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
12: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni con il canto d'amore su Radio Kiss Kiss, sono le 7:28. Allora, per l'appello di questa mattina in tutta Italia, signore e signori, vi ho chiesto di fare un annuncio, un po' come i comandanti, che ne so, di un aereo, eventualmente ultimamente anche treno, tipo tan tan, il comandante, dite il vostro nome, poi dove state andando? Sentiamo. Sì.
2: Il comandante Daniela.
1: Ciao,
2: sta
1: Daniela.
2: Partendo da Civitavecchia,
1: sì,
2: per andare verso Roma,
1: sì,
2: perché presidente di una commissione di esami,
1: ah,
2: e si informa che non è stata predisposta l'aria condizionata.
3: Tutto.
1: No.
3: Per noi è iniziato il conto alla rovescia, per 10 giorni in Kenya.
1: Kenya.
4: Il comandante Sandro dalla Sardegna,
1: sì,
4: è al lavoro col suo camion 4 assi alle 5 del mattino.
1: Bravo.
4: Altro che vacanza.
5: Tum tum. Il comandante Ilaria,
1: sì,
5: è diretta presso il suo istituto,
1: sì,
5: per affrontare l'esame orale,
1: ah,
5: e prendersi finalmente la maturità.
1: Brava, brava, in bocca al lupo a tutti quelli che hanno l'esame, giustamente gli orali questa mattina. Ricordo che per partecipare, per vincere i gadget di Radio Kiss Kiss, dovete mandare un messaggio. Tum tum. Nella prima parte, il comandante, dite il vostro nome, e poi dove state andando in questo momento, un po' come un aereo. Destinazione 347 490 0042.

Yoga è il titolo del nuovo singolo di Emma Marrone in collaborazione con Fabri Fibra, pubblicato ufficialmente venerdì 26 giugno. Questo brano segna il ritorno di questa straordinaria collaborazione tra la cantante salentina e il rapper marchigiano. L'ascoltiamo insieme, Antidroga.

0: M Fabri Fibra, la nuova antidroga. Siamo curiosi di sapere come sarà il tempo oggi nei prossimi giorni, soprattutto che temperature toccheremo, visto che abbiamo già annunciato che ci sarà una grande ondata di calore. Beh, a confermare sicuramente la nostra amica direttamente da ilmeteo.it, Alessandra Tropiano. Buongiorno.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Inizio di weekend rovente con il cuore dell'anticiclone africano Caronte posizionato in pieno bacino del Mediterraneo. In mattinata tutto sole da nord a sud, unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse al nord e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Col passare delle ore nessuna variazione, se non per un'attività temporalesca più marcata sull'arco alpino occidentale. Massime tra 35 e 39 gradi al nord, tra 32 e 39 al centro, tra 30 e 35 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Yes, yes. La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Yes, yes. Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
7: Quando siamo in vacanza.
8: A casa tutto bene.
9: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene.
10: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: Yes, yes. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
12: Grande nonno!
11: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Kiss

0: Corona sonora di Il Diavolo Veste Prada. Lady Gaga e 2C con Runaway. Maggio 15 minuti alle 8 del mattino, buongiorno da Raul, insieme fino alle 9. Salutiamo e ringraziamo tutti quelli che ci stanno raccontando al 347-490-0042. Da bravi comandanti, dove sono diretti? Sentiamo, vai.
1: Dindlong, sì. Qui è il vostro comandante Ciro, sì, in viaggio per le vallate arletine a seguito del rally del Casentino. Come al solito allacciate le cinture, godetevi il viaggio con Radio Kiss Kiss.
0: Bella, vai.
2: Il comandante Riccardo vi ricorda che dalle ore 9 alle ore 12 inizieranno le lezioni di guida. Si prega di non irritare il comandante Riccardo, perché dopo 5 settimane d'urgenza potrebbero manifestarsi scatti di ira.
0: Bene, vado a cagare.
3: Signori e signori, qui è il comandante Tonio che vi parla da Castellamarina. E mentre percorro questo bellissimo percorso in mountain bike, percorso ignuto, vi augura un buon weekend.
0: Ah, che bello, nature. 347 490 0042. Il comandante, e poi finite voi.

Off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Ritornato nel tempo, esattamente 1983, perché sapete che qui a Radio Kiss Kiss rispolveriamo poi i nostri archivi, anche quelli del passato. Bene, l'83, musica, è stato un anno d'oro per le hit radiofoniche. In Italia spopolavano brani come Vacanze Romane, Ah, dolce vita che se ne va, I like Chopin di Gazebo e Vamos a la playa, oh oh oh. Bene, nel 1983 c'è un pezzo bellissimo, io lo ricordo, ero piccolo, minuscolo, però ricordo in viaggio, insomma, con mio padre, mia madre, mio fratello. Eravamo in Costa Azzurra e ascoltavamo Industry con The State of the Nation.

0: ricordi Hendrix Free con Set Up a Nation del 1983 ed ora lì nella nostra redazione dove per noi c'è Marina D'Apice. Buongiorno Marina, ben trovata.
1: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. In primo piano la cronaca: triplice omicidio a Roma, dove una famiglia originaria del Bangladesh è stata sterminata a coltellate. Padre, madre e la figlia di soli 6 anni sono stati uccisi e un ragazzo minorenne gravemente ferito. È accaduto nei pressi di via Pineta Sacchetti, nella zona nord di Roma. Sul caso indaga la polizia, è intervenuta sul posto. Il killer è in fuga, potrebbe trattarsi di un conoscente delle 3 vittime, un connazionale fuggito immediatamente dopo l'aggressione. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del Venezuela, nello stato di Aragua. Intanto più di 48 ore dai terrificanti terremoti gemelli 7.2 e 7.5 sulla scala Richter, si continua a scavare tra le macerie alla ricerca di migliaia di persone che mancano ancora all'appello. Più di 50.000 le persone che risultano ancora disperse, mentre è salito a oltre 900 morti il bilancio delle vittime, tra loro anche 3 italo-venezuelani. Almeno 70.000 le famiglie rimaste senza casa. Intanto si mobilita la comunità internazionale e squadre di soccorso specializzate, coordinate dalle Nazioni Unite, sono giunte nel paese per aiutare nelle ricerche di sopravvissuti. A Caracas anche un team della Protezione Civile Italiana con 40 vigili del fuoco. Medio Oriente, Libano, Israele e Stati Uniti hanno annunciato di aver firmato un accordo quadro a Washington al termine di un quinto round di negoziati diretti. È solo l'inizio, ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio durante la cerimonia della firma. L'accordo prevederebbe il riconoscimento reciproco della sovranità di entrambi i paesi e la definizione di 2 zone pilota dalle quali le forze di difesa israeliane si ritireranno e al cui posto entrerà l'esercito libanese. Torna a salire intanto la tensione nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno bombardato un deposito di missili, droni e radar iraniano in risposta ad un attacco di una nave portacontainer. Donald Trump riapre il fronte della guerra commerciale con l'Europa. Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato l'introduzione di dazi del 100% sui prodotti europei qualora i paesi dell'Unione Europea decidessero di introdurre una digital tax a carico delle grandi aziende tecnologiche americane. La replica della Commissione Europea non si è fatta attendere. Bruxelles ha ribadito che la tassa non ha carattere discriminatorio e si applica indistintamente a tutte le grandi imprese, indipendentemente dal paese di provenienza. In Europa non si placa l'ondata di caldo record che investe gran parte del continente. In Italia il picco è previsto tra domani e lunedì, quando si supereranno 40 gradi. Le temperature ben sopra la media cominciano a farsi sentire anche sui pronto soccorso italiani. Si stima un incremento degli accessi in un 10-15% nei dipartimenti emergenza e urgenza delle grandi città. Lo sport, calcio e mondiali, l'impresa di giornate di Capoverde che pareggia 0-0 con l'Arabia Saudita e da matricola approda ai 16esimi di finale. Nel gruppo H la Spagna batte l'Uruguay 1-0 ed elimina la Celeste. Nel gruppo I la Francia supera 4-1 la Norvegia, ma entrambe erano già qualificate. Il Senegal travolge l'Iraq 5-0 e mette a posto la differenza reti per un possibile ripescaggio. Nel gruppo G, Belgio avvalanga sulla Nuova Zelanda 5-1. De Bruyne e Sochi vincono il girone davanti all'Egitto che pareggia 1-1 con l'Iran, non ancora eliminato. Tra stasera e domani notte gli ultimi 3 gironi. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Marina D'Apice, kiss kiss a tutti.
0: Giro di boa 8 del mattino. Buongiorno, questa è Radio Kiss Kiss. Ben arrivati. Il comandante vi informa che passeremo un'altra ora insieme alla più bella musica con Luigi Fischetti in regia. Io sono Raul, il comandante di oggi, anche se in realtà i comandanti siete voi per lo spazio che abbiamo lanciato questa mattina. Cioè, il comandante, dite il vostro nome, di dove siete, poi dove state andando. Tra un po' il messaggio più carino sarà premiato. Ma intanto Tony F, Guy insieme con Sesso e Samba, Sam Smith, subito Another Featuring 50 Ultra. Talk to you.

0: Lui si chiama Sam Smith, questa è Diamonds su Radio Kiss Kiss. Prima Tony F e Gaia con Sesso e Sam, ancora Another 44 Ultra con Talk to You. E questa è Radio Kiss Kiss, sono le 8:10 in questo momento. Dun dun! Il comandante vi informa che tra un po' premieremo il messaggio più simpatico, ma siete ancora in tempo per mandare il vostro al 347-490-0042. Sentiamo.
1: Sì. Il comandante Antonio dalla provincia di Cuneo, sì, vi informa che sta per partire per andare a lavoro. Poi domani resterà fermo. Bravo. E ripartirà lunedì. Bravo. Per andare a lavoro.
2: Clinton, il capitano Rocco da Modugno, sì, avvisa la gentile clientela, sì, che siamo diretti per Monte Balcone.
3: Tum tum. Sono Massimo da Carbagnate, sì, io e mia moglie ci stiamo dirigendo nelle Marche, specialmente a Sirolo.
0: Bellissimo.
3: Grazie
0: a te.
4: Du-du. Il comandante vi informa, sì, da Pistoia è un gran casino, Leccardo si va al lavoro.
0: Ah, 347 490 0042, se avete acceso la radio in questo momento, come si partecipa a questo appello? Deve iniziare così il vostro messaggio vocale, poi dite il vostro nome, tipo tan tan, sono Francesco, anzi il comandante Francesco da Milano, e poi finite la frase con la vostra direzione, il vostro viaggio, insomma quello che volete dire. Mi raccomando però, per entrare quindi a far parte del nostro gruppo

0: estate 2026, dito nella piaga. Businessman. 8 1/4 347 490 0042. Il comandante vi informa che
1: il comandante Daniele che vi parla si sta spostando da un paese all'altro della provincia di Lecce imminente trasloco alla casa nuova
0: d'estate.
2: Il comandante Antonio è diretto a Diamante per fare 2 giorni di relax.
0: Vai!
3: Comandante Claudio, dopo 1 ora e mezza di bici, si accinge ad andare a mare. Senza aria condizionata.
0: Certo, vai a mare.
4: Il comandante Caterina da Gaggiano Milano vi informa che si parte per Bergen in Norvegia per 1 settimana.
0: Vai al freddo, al gelo, il freddo, il gelo. La più bella musica suona sempre solo qui su Radio Kiss Kiss. The Weeknd con In Your Eyes dal 2020.

0: Weekend con In Your Eyes, sono due fischi, suona sempre solo la musica più bella e tanta più musica rispetto a tutte le altre radio. Beh, sono le 8:20, in linea alla nostra redazione per gli aggiornamenti su speciale World Cup 2026.
1: Speciale World Cup 2026.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: La Francia si conferma una delle favorite del mondiale vincendo il gruppo I con il 4-1 inflitto alla Norvegia, ma il CT degli scandinavi Solbakken mischia le carte e fa riposare mezza squadra, tra cui il bomber Haaland. D'altronde ambedue le formazioni erano già qualificate. Per il momento ai sedicesimi di finale si ritrova anche il Senegal, che sale a 3 punti travolgendo l'Iraq 5-0 mettendo a posto la differenza reti. Nel gruppo H tutto come da pronostico, la Spagna batte l'Uruguay 1-0 e chiude in testa il girone, la Celeste torna a casa dopo gli stracci volati tra i senatori della squadra e il tecnico Bielsa. Ne approfitta Capoverde, che da matricola fa 0-0 con l'Arabia Saudita, resta imbattuta e approda la fase d'eliminazione diretta, l'impresa di giornata. Nel gruppo G il Belgio esplode contro la Nuova Zelanda 5-1, assegna anche De Bruyne e Lukaku e si qualifica insieme all'Egitto, che pareggia 1-1 con l'Iran, non ancora eliminato. Tra stasera e domani notte si chiudono gli ultimi 3 gironi, si parte con il gruppo L alle 23, Panama-Inghilterra e Croazia-Ghana, poi all'1:30 Repubblica Democratica del Congo, Uzbekistan e Colombia-Portogallo per il gruppo K e infine alle 4 di domattina per il gruppo J, Algeria-Austria, Giordania-Argentina. Ed Antonio Mercurio è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Chissà te che certo dovresti studiare seduto e sulla scrivania, ma il letto è troppo comodo. Chissà te che non cucini dei semplici piatti, ma ti impegni con amore per creare delle opere d'arte. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
5: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
6: E super appetitose, Antonella!
7: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99 euro. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia!
8: Ehi, hey, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio. Kiss Kiss.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it. Kiss Kiss.
10: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno. Unieuro. Kiss, kiss.
11: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su siscom.eu.
13: Kiss, kiss. Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papillomavirus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
14: Kiss, kiss. Zanzare. Proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio. Chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it. Montepremi 8.500 euro.
15: Kiss Kiss.
16: E allora sorri, scusa, lo sento, parola.
15: stesso universo.
16: La musica più bella.
17: Kiss, kiss.
16: Suona solo

0: Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento, su Radio Kiss Kiss suona la musica più bella. 8:27, tra poco premieremo il comandante. Chi? Sentiamo.
1: Lindlon, la capitana Graziella vi avvisa che sto andando a Reggio per trovare i nipotini.
0: Bene.
1: Mi faccio 120 chilometri per andare a trovare i miei nipotini.
0: E fai Lindlon.
2: Michele e Mario, dalla provincia di Foggia, al lavoro.
0: Bello.
2: Lavoriamo per voi.
0: Bravo.
3: Lindlon, sono Emma Lucca.
0: Ciao.
3: E sto andando al mare con i miei genitori. Lindlon.
4: Lindlon, qui vi parla il cervello di Alessandro.
0: Sì,
4: il cervello di Alessandro,
0: non è
4: ricordo di Alessandro, che se senti Raul su Radio Kiss Kiss, vuol dire che ti tocca il turno di guardia il sabato.
0: Bravo, il stesso turno mio, bravo, la botta, va bene. Ta-dun! Il comandante Raul vi informa che ogni sabato e domenica dalle 7 alle 9, per chi vuole, per chi è sveglio, c'è Kiss Weekend con Radio Kiss Kiss e con la più bella musica e tanta tanta musica. Allora, si premia esattamente tra 10 minuti, quindi avete ancora tempo. 347 490 0042. Il comandante siete voi. Dove ci portate? Jack Johnson, Upside Down. Era il 2006 e questa è Radio Kiss Kiss.

0: quarter and run it through world. Loco, loco.
1: Loco, loco. Beh, hanno fatto anche un bel mashup. 8.33 347 490 0042. Chiedo alla redazione capeggiata da Luigi Fischetti se abbiamo già il vincitore. Non ancora. Ancora 15 minuti a partire da adesso. Sentiamo, vai.
2: Sì. Il comandante Marcella, sì, segnala 5° chilometro completato. Ah. Le gambe chiedono pietà.
1: Brava. Questo caldo.
3: Il comandante Alessandra mi informa che alle 10.30 sarà in chiesa ad aspettare la sua amica, ah, che si sposa.
1: Bello.
3: E mi informa che le uscite di sicurezza sono di fronte, di lato, segnalate da strisce colorate.
1: Brava.
4: Il comandante Emanuele della scialuppa di Film Factory è in navigazione da 45 giorni.
1: Mamma mia.
4: Oggi la nostra nave si fermerà in Puglia.
1: Bravi.
4: Un saluto a Raul.
1: Grazie.
4: Il migliore di tutte le radio.
1: Grazie, grazie. Novità su Radio Kiss Kiss, Carol G, Manu Xiao, un giorno si incontrano, fanno uno sprizzino, una paella e dicono, ma perché non facciamo un bel pezzo insieme? Sicuramente sarà un grande successo, estate 2026. Il titolo è Viajando por el Mundo.
5: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
0: Yes, yes. Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato, con Ozuna. Anuel, Mike Towers, Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
0: Yes, yes. Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a €1,279. Approfittane subito. MediaWorld. Kiss, kiss.

0: Da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee. Kiss Kiss.

0: Pausa con Magnetic su Radio Kiss Kiss. 15 minuti alla fine di questo programma, ma intanto ricordo che abbiamo il vincitore. Ok, signore e signori, ufficialmente vince il premio, quindi gadget di Radio Kiss Kiss. Oggi sabato 27 giugno.
1: Dun dun. Il comandante Riccardo vi ricorda che dalle ore 9 alle ore 12 inizieranno le lezioni di guida. Si prega di non irritare il comandante Riccardo, perché dopo 5 settimane di chetogenica potrebbero manifestarsi scatti di ira.
0: Il comandante Riccardo vince i gadget di Radio Dischi. Siamo con te dalle 9 alle 12, ok? Poi aggiornaci, mi raccomando. Intanto la bella musica, sì, questo bel viaggio che stiamo facendo con la più bella musica, Beyoncé, dal 2024, che è Tesca Soda. This ain't

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

Non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

tornarci, maledetto me, a concludere questo bel appuntamento di questo sabato 27 giugno. Io torno domani dalle 7 alle 9 per una puntata speciale, ultima domenica del mese di giugno. Previsione 40 gradi, ragazzi, mi raccomando, dormiamo in freezer stanotte e poi dormiamo con il ghiaccio, le borse di ghiaccio. Ringrazio e saluto Luigi Fischetti, tra poco Max e Max, perché come al solito, tu Max is Milk One. Da Raul è tutto, ricordo in chiusura i nostri social, Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, YouTube, siamo ovunque come Radio Kiss Kiss. 1983, lei si chiama Cyndi Lauper, questo è Time After Time, buon sabato e Kiss Kiss a tutti.

0: After Time. Queste sono quelle canzoni che ti fanno tornare indietro nel tempo, veramente sulla Vespa mentre andavi al mare, e poi ti ritrovi pam, 500 gradi coi capelli bianchi senza Vespa e con la macchina, eh?
1: Con la Vespa che arranca per il caldo. Grandissima canzone, salutiamo Big Raul, tutti voi. Giannini, che facciamo? Ci colleghiamo con la redazione?
0: Ma anche sì, dai.
1: Ci sono le news, Antonio Mercurio fra pochissimo.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
3: Ehi, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
4: Un saluto a tutti voi dalla redazione. La scorsa notte in Venezuela, nuovo terremoto di magnitudo 4.7, mentre i morti delle due terribili scosse di giovedì sono saliti a 920, 3.000 feriti, oltre 50.000 dispersi. Almeno tre italiani tra le vittime, e tra le macerie si scava a mani nude per l'assistenza ai superstiti. Servono tende, acqua pulita e cibo. Segnalati episodi di sciagallaggio tra case distrutte e negozi devastati. Arrivano squadre di soccorso da 17 paesi, già sul posto i Marines americani. La missione italiana sbarcata stamane è composta da un team di 97 specialisti tra sanitari, vigili del fuoco e funzionari dell'unità di crisi della Farnesina, che stanno raggiungendo le aree colpite dal sisma, in particolare La Guaira, circa 30 chilometri da Caracas, dove risiede una folta comunità italiana. Medio Oriente, violata la tregua, l'Iran colpisce una nave con un drone, gli Stati Uniti reagiscono bombardando un deposito di missili, i Pasdaran replicano annunciando di aver colpito postazioni americane nel Golfo. L'Iran ha firmato un cessate il fuoco, se hanno delle obiezioni, spiega il vicepresidente Vance, possono prendere il telefono e chiamare, ma alla violenza risponderemo allo stesso modo. Da Teheran affermano invece che se l'aggressione dovesse ripetersi la risposta sarà più ampia. In piazza Beirut, Hezbollah protesta contro la tregua siglata poche ore prima a Washington tra Libano e Israele. I sostenitori del movimento filo iraniano hanno sfilato in moto, bloccando alcune strade e dando le fiamme pneumatici. Vi sono anche dei posti di controllo dell'esercito libanese e sui social diffusi video di scontri tra manifestanti e militari. L'emergenza caldo in Europa, in Francia altre vittime legate all'afa, tra queste un bimbo di un anno e mezzo morto a Marsiglia dopo essere stato lasciato in auto sotto il sole. In Italia l'ondata di calore dovrebbe attenuarsi solo la prossima settimana. 18 le città da bollino rosso, il picco delle temperature tra domani e lunedì attorno a poco sopra i 40 gradi, aumentati del 10-15% gli accessi ai pronto soccorso, attenzione soprattutto ad over 65 fragili, e fa caldo anche in alta quota, lo zero termico è infatti superato sulle Alpi 4.000 metri. La cronaca con il triplice omicidio scoperto ieri in tarda serata a Roma, zona Casalotti. Rinvenuti i cadaveri di una coppia bangladese di 39 e 38 anni e della figlia di 6 anni. Sui corpi segni di coltellate. Nell'abitazione della famiglia trovato anche il figlio più grande di 18 anni, ferito e trasportato in ospedale. In corso accertamenti si cerca un conoscente delle vittime. Lo sport, calcio e mondiali. Belgio a valanga sulla Nuova Zelanda 5-1 e primo posto nel gruppo G davanti all'Egitto, che pareggia 1-1 con l'Iran, lasciando ancora una speranza di ripescaggio a Taremi e soci. Nel gruppo H la Spagna batte l'Uruguay 1-0 ed elimina la Celeste, impresa di Capoverde che pareggia 0-0 con l'Arabia Saudita e da matricola approda ai sedicesimi di finale. Nel gruppo I la Francia supera 4-1 la Norvegia, ma entrambe erano già qualificate. Il Senegal travolge l'Iraq 5-0, chiude terzo e mette a posto la differenza reti. Tra stasera e domani notte gli ultimi tre gironi. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie Antonio Mercurio. Buongiorno. Buongiorno a tutti.
1: Giannini, chiediamo scusa, siamo un po' così questa mattina. E buon sabato a tutti.
0: Così come?
1: Perché siamo almeno. Ah no, scusa, tu non sei venuto.
0: Ah.
1: Io sono un po' stanco perché ho finito adesso di festeggiare.
0: Che cosa?
1: Capoverde, ci siamo qualificati.
0: Vi siete
1: ragazzi,
0: qualificati.
1: Sì, noi capoverdiani. Sì. Peccato per voi dell'Italia. Che
0: più
1: non
0: che
1: venuti.
0: Capoverdiani,
1: va bene, cominciamo bene. Preparatevi che come al solito oggi è speciale Saturday.
0: Esatto.
1: Poi vi tiriamo in ballo subito. Sì, però sì. Adesso è lei.
0: Sigla!

0: Mac and Cremant, Partenope con Serena Brancale, The Colors. Buongiorno, buongiorno. Allora, good morning, kiss kiss speciale, Ale, Ale, Saturday, aspettando la saccatura, la saccatura.
1: La saccatura, stiamo la saccatura. Aspettando veramente come la manna dal cielo. No. Ricordiamo, la saccatura sarebbe quel pseudo 2-3 gradi meno.
0: Sì, 2-3 gradi meno che dovrebbe arrivare intorno a martedì, mercoledì. Però questo è aspettando la terza tappa del Kiss Kiss Way a Viareggio. In quel di Viareggio stasera sarà una gran bella serata, ragazzi.
1: Che già show. Ragazzi, arrivano i messaggi di chi c'è stato ieri. Bravi, bravi, divertiti, ma stasera ci sarà il clou. Detto questo, ribadiamo i complimenti a Capoverdi, ci teniamo.
0: Però ieri c'è stata una giornata importante. Ovvero la giornata mondiale degli animali in ufficio.
1: Grazie per gli auguri.
0: Che non è dedicata a certi animali che colleghi che abbiamo in ufficio, ma è dedicata al fatto che in alcune aziende che sono pet friendly si possono portare gli animali domestici. Questo aumenterebbe molto la produttività.
1: E il famoso discorso, no? Chi non ha un animale, ok, chi ce l'ha può capire. Infatti, noi stamattina siamo chiesti cosa?
0: Ci siamo chiesti: siete del team animali come i figli oppure animali belli, per carità, ma a casa degli altri? Siete come sarebbe la mia vita senza il mio animaletto, oppure massimo rispetto agli animali ma lontani da me? Insomma, gli animali devono vivere nel loro habitat o gli animali sempre nella mia vita?
1: 347 490 0042. Tu ovviamente sei
0: pro animali,
1: scherziamo, anche perché se non fossi pro non ti farebbero entrare in casa.
0: Cioè, io ho un bambino di 11 anni, figurati se non sono pro animali.
1: E tu sei
0: anzi, Lorenzino. Se ne avete di animali, mandate messaggi audio, tra poco li ascolteremo. Mandateci anche le foto dei vostri pet, dai.

0: 9.7 del mattino, facciamo 9.8, 9.8 del mattino in diretta su Radio Kiss Kiss Max e Max. Siete team animali come figli o animali a casa degli altri? Belli, belli, massimo rispetto. La mia casa è come l'arca di Noè oppure gli animali devono vivere nel loro habitat e non possono stare in casa? Ascoltiamo qualche messaggio, dai.
1: Animali tutta la vita, peccato che non rimangano con noi tutta la vita.
0: È vero.
2: Dai.
0: È vero.
2: Ma non solo gli animali, dai.
0: È vero.
3: Buongiorno Max e Max, sono Anna Maria da Samignato. Io sono pro. Fino a 5 anni fa non ce l'avevo il cane.
0: Ecco.
3: I figli hanno insistito, il cane. L'abbiamo preso al canile e ora sono innamorata persa. Non saprei come fare senza e non so come ho fatto prima senza.
2: Ma che bello! Non so come ho fatto fare senza prima.
4: Simona da Pofi, questi sono i miei splendidi gattini.
2: Perché ragazzi ci state mandando le foto dei vostri pelosetti, cani, cavalli, canarini, conigli, di tutto.
0: Difatti ve l'abbiamo chiesto, se siete pro animali domestici mandateci ove mai ne avete a disposizione subito qualche immagine, perché li adoriamo. Vai.
5: Ciao Radio Kiss Kiss.
2: Ciao.
5: Noi siamo del team animali nella nostra vita, ma nel loro habitat.
2: Bene, una via di mezzo. Però è quasi, diciamo, inutile fare questa domanda, Max.
0: No, ci sono anche tante persone che dicono: io rispetto gli animali fino in fondo, e proprio per questo non li voglio chiusi nelle case.
2: Ma se ascoltano noi, amano gli animali per forza.

0: Night, Niall Horan, Dry Safe, questa Radio Kiss Kiss, tanti messaggi audio ma anche tante fotografie. C'è un radioascoltatore che
1: bellissimo,
0: ha fotografato un serpone, il classico serpone,
1: un serpone.
0: Cioè, da due anni è nel mio giardino, ormai è diventato un animale
1: di casa
0: domestico.
1: È bello. Una cintura che cammina,
0: certo.
2: Buongiorno, Irene da Salerno.
1: Ciao.
2: Altro che pro animali, H di Noè in tutti i sensi.
0: H di Noè.
2: Tre gatti, due cani, tre galline, sei papere.
0: No.
2: E a breve probabilmente anche un'asina.
0: Ma che bello.
1: Solo il leocorno non si vede, mi pare, no?
3: Ciao amici di Kiss Kiss. Io sono pro animali, volevo un gatto, sono allergico, allora ho preso quattro acquari.
1: No, adesso
3: comunque
1: spiegare.
3: Gli animali in casa ti vogliono, anche se sono pisciolini, ma ti fanno compagnia.
1: No, volevo un gatto, ho preso quattro acquari.
0: È allergico, è allergico.
1: No, ma quattro acquari mi fanno ridere.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, sono
1: Ciao.
4: Pro animali domestici, ma non umanizzati.
1: Vero.
0: Anche
1: vero.
0: Questo è uno spin-off, perché è vero avere. Però se gli
1: incominciano animali, animali, dai.
0: Il pigiamino, le pantofoline, no.
5: Piero da Milano, animali per tutta la vita. C'ho il mio bambino Tiago.
1: Sì.
5: Lo amo tantissimo.
0: Che bello.
1: Poi ci sono delle foto che parlano dei cuccioli, i bambini sono dei leoni. Belli, belli.
6: Io sono del team animali tutta la vita,
1: sì.
6: Casa a loro disposizione, no loro habitat. Non si può vivere senza.
1: Ecco. Quello è vero.
0: E a proposito di animali come figli, c'è una notizia che tra poco bella, bella,
1: sì,
0: bella.
1: È importante perché importante, animali ovviamente.
0: Certo. Let's get

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Questa sera a Piazza Mazzini il live show con gli artisti della musica più bella. The Colors, Rover, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it. Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè.

0: Sai quante notti mi è tornato in mente Cavani?
1: Non è una notata buona per l'Uruguay, è stato eliminato. Cavani.
0: Ma a proposito di animali come figli, c'è questa bella notizia che per il nostro paese in Italia potrebbe presto essere riconosciuto, ascoltate bene, il diritto ad assentarsi dal lavoro per assistere un cane, un gatto o un animale domestico gravemente malato.
1: Apriti cielo, cioè, già sento qualche commento. Ma come è possibile?
0: Ma no. Alla Camera è in discussione questa proposta di legge che punta a introdurre permessi retribuiti dedicati agli animali d'affezione. Si prevedono fino a 8 ore all'anno di assenza per cure veterinarie urgenti e 3 giorni di permesso retribuito in caso di morte per l'animale.
1: Chi non ce l'ha, no, ma chi ha un animale, diciamo il cane come è capitato a noi, lo devi operare. È peggio ancora che operare un figlio, fra virgolette, perché non parla e tu devi stare vicino se non hai qualcuno che te lo cura.
0: Per ottenerli sarà necessario presentare una certificazione veterinaria, dimostrare di essere proprietario di un animale, cioè deve avere un microchip, essere iscritto all'anagrafe. E poi quando muole un animale, comunque è un
1: tema. È lutto, ragazzi. Solo chi ci passa.
0: Allora, chi quando perdi un animale domestico è come se perdessi un familiare.
1: Non e c'è in questo caso è così.

0: Christian Spire, Material Lover. Questa è Radio Kiss Kiss. Prima parlavamo di questa legge che insomma è allo studio della commissione.
1: Una speriamo proposta.
0: Che
1: venga fatta.
0: Sì, sì, sì.
1: Che bella, se passa sei più tranquillo. Quindi quando sto male puoi stare a casa con me.
0: Vabbè, bravo, bravo. No, ma tra l'altro c'è da dire che se tu sei responsabile dell'animale, l'animale sta male, come fai a non assentarti al lavoro?
1: È quasi un controsenso. Poi giustamente qualcuno dice: calla, questa cosa mancava, no? Così è una scusa per stare a casa. Sì, ma che se c'è qualche furbetto, la colpa non è che hanno fatto la legge, è chi la infrange, no? Che sbaglia.
0: A proposito, a proposito di leggi, ce n'è una che arriva dalla Colombia che è stata approvata proprio qualche giorno fa. Si chiama la legge dell'empatia, che è bellissima. Che introduce in tutte le scuole percorsi educativi dedicati alla protezione e al benessere degli animali. L'obiettivo è insegnare ai bambini fin da piccoli, lì c'è la svolta, il valore delle empatie, il rispetto per gli animali, la loro salvaguardia. Se si comincia da piccoli, poi il resto va avanti da sé.
1: Infatti, visto che sono cresciuti con la guerriglia cittadina di bestie in Colombia.
0: Pensate che in Colombia fino al 2024 erano ancora attive le corride.
1: Sì,
0: cioè loro hanno fatto veramente passi da giocati, quindi si può fare, fino al 2024 si potevano fare ancora le corride negli stadi.
1: Leggermente contrario la corrida, ma appena appena appena
0: Certo, leggermente tutti contrari. Dai. Kiss, kiss.

0: Attenzione, io quando ho scoperto che gemelli diversi significava proprio diversi, cioè il verso del poema, hai capito?
1: Sì, diversi.
0: Sono rimasto.
1: Anch'io pensavo, non sono uguali, ma sono gemelli. E invece no, versi. E a loro modo sono poeti, dai, come si fa canzone. Cosa ascoltiamo adesso? Desiderio, no kiss.

0: Desiderio, Gemelli Diversi, New Kiss.
1: Dopo questo fuoco su di me dei Gemelli Diversi, vediamo un po' il meteo, se si spegne o no. Chi paga la bolletta del gas, ragazzi? Buongiorno amici del meteo.it, com'è?
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Inizio di weekend caratterizzato dal grande caldo, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte sul bacino del Mediterraneo. Nelle prossime ore sole protagonista da nord a sud, con solo qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Col passare delle ore situazione invariata, eccezion fatta per un aumento dell'attività temporalesca sull'arco alpino occidentale. Massime in aumento tra 35 e 39 gradi al nord, tra 32 e 39 al centro, tra 30 e 35 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
3: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
4: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e due settimane al mare per quattro persone.
5: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
4: MD, buon viaggio Italia!
6: Kiss, kiss. E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
7: Kiss, kiss.
8: Jerry Calà per Seat prima.
9: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!
10: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
11: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
12: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

0: Morning Club, Kiss I Can Wait. Questa radio Kiss Kiss 9:46 del mattino. Che c'è?
1: Oh no, ti ho detto. Allora, fatti chiari, sul divano no. Questa è la prima regola. Due giorni dopo, ok, sul divano va bene, ma sul letto no. Due giorni dopo, fai quello che vuoi. Questo è il rapporto con gli animali.
0: Però è sempre a proposito del rispetto e della protezione degli animali, c'è un'altra notizia che arriva dai Paesi Bassi. Allora, attenzione, chi vi parla ama i fuochi d'artificio, cioè a me piacciono, sono uno di quelli imbecilli che piace prende la Minerva, ma anche per se, e purtroppo se, però
1: botti,
0: non sono
1: pistole, fuochi.
0: Cioè non sono pistole, no,
1: come no, io tutto ciò che è botti mi piace.
0: C'è questa notizia che arriva da Paesi Bassi, che hanno appena approvato il divieto nazionale di sparare fuochi d'artificio da parte dei privati, una misura che entrerà in vigore proprio a partire dai festeggiamenti di Capodanno 2026-2027. Adesso chi ama come me i fuochi d'artificio dirà e basta, dai. No, la decisione mira a ridurre gli incidenti, le aggressioni ai soccorritori, l'inquinamento, ma soprattutto lo stress provocato a milioni di animali domestici e selvatici. Allora immaginate gli uccelli che stanno sugli alberi.
1: Quali? Non ci città. Sono più ormai, perché sono tutti fuori per i fuochi d'artificio.
0: Quando si sparano i fuochi, impazziscono.
1: Perché cani, gatti, ci sta. Ma poi scusa, Capodanno, le feste, ormai è tutti i giorni il Capodanno. Tutti
0: si potranno sparare soltanto quelli, le stelline, sparare, insomma, qui piccoli articoli pirotecnici, categoria F1, quelli che non fanno niente.
1: Va
0: bene così.
1: Niente, ci che sto, è meglio, ci meglio, sto. Però ci sta, dai.
0: Per me va bene, non so voi, ma per me va bene.
1: Io sono d'accordissimo, questa cosa è vera, e noi amiamo i fuochi. Anzi, per festeggiare la notizia, vado fuori a spararne un paio.
0: Arriva LDI H7.

0: per farti franca, per farla franca, per farti cosa bisogna fare? Questa è Radio Kiss Kiss, la questione dei botti vietati per preservare anche la salute e rispetto per gli animali. Ah, ci sono una sorta di spin-off, perché in estate
1: ce ne sono tante altre tipologie di
0: tra compleanni, di feste di paese. Sì. Beh,
1: però infatti un amico ci faceva notare, però è vero, la festa di paese di solito, sai, quanto dura? Uno, due giorni, c'è la festa patronale, no? Invece compleanni sono 10-15 al giorno, matrimoni, che
0: si
1: poi
0: spara,
1: al matrimonio,
0: spara.
1: Onestamente lo dico da singolo. Ma che spari i fuochi d'artificio a fare al matrimonio?
0: Vabbè. Comunque, finalmente arrivano gli spettacoli con i droni. Ne avete mai visto uno?
1: Ragazzi.
0: Sono spettacolari. Sono roba. Oppure sì, le grafiche sulle facciate delle chiese.
1: Che colpiscono. Infatti, tipo come la Mola e Antonelliana, quando sono stati Kiss Kiss Way, col simbolo di Radio Kiss Kiss e il Kiss Kiss Way, sta uno spettacolo a chilometri e chilometri di distanza.
0: Stanno,
1: no?
0: Arrivando altri tipi di spettacolo e forse sono pianteranno i fuochi d'artificio.
1: E comunque tutte queste nuove forme si chiudono con un fuoco d'artificio.
0: Ecco.
2: Quando senti Good Morning! Sai già che sei su Radio Kiss Kiss.

0: Mia, mamma mia,
1: siamo già listo.
0: Allora, questa è, io la definisco la canzone fighetta per antonomasia.
1: Eh sì, un po' sì. Dai.
0: Allora, se tu ti vuoi sentire fighetto, casomai, immagina di essere su un bel motoscafo.
1: Ce l'ho.
0: Ecco, in una zona bella come, che
1: ce
0: ne so,
1: l'ho.
0: Prossimità dei Faraglioni.
1: Ce l'ho.
0: Così.
1: Ma capelli anche al vento.
0: Capelli
1: non
0: al vento.
1: Ce li ho.
0: Tutto abbronzato, anche da solo sul motoscafo, senza avere le sfittenze, come si chiamano. E in sottofondo questa canzone, Seal, Future Love Paradise. Provate a immaginarvi così, ecco.

0: Con una canzone così Francesco dice: mi sono sentito figo anche dentro la mia 500 Future Love Paradise. Era il 1991.
1: E intanto good morning Kiss Kiss, speciale Saturday, il tempo di ormeggiare lo yacht di Giannini, spegni la radio, bello il pezzo, bello tutto, ma adesso preparati perché ci sarà il caccia alla bufala.
0: E soprattutto c'è la nostra figlioletta, ecco, gli animali come figli, la nostra Carolina, abbiamo adottato anche gli annutoli.
1: Infatti i suoi piccoli annutoli sono belli, lei ha detto però che sono, non si comportano bene, sono due bestie. Che carattere.
0: Allora, segnate il numero per giocare con noi e vincere i nostri gadget estivi.
1: Sì.
0: 347-490-0042.
1: Estivi perché dentro sono quattro cubetti di ghiaccio.

0: La testa gira, sì, la ruota gira, certo. Salutiamo zio Jerry.
1: Appena sei nel dubbio, ce l'ho io un'altra cosa.
0: Fortuna gira,
1: la fortuna gira.
0: Cosa gira più?
1: Cosa gira?
0: Gira
1: il caccia alla bufala.
2: Caccia alla bufala.
1: Pensavi dicessi c'erano le balle, caldo
0: no.
1: Però. E eccoci qua, caccia alla bufala, versione speciale, quella del Saturday.
0: Esatto.
1: E per i nuovi arrivati, i nostri due amici, vi ricordiamo che si differenzia di niente, uguale a tutte le altre volte.
0: Tre notizie, una delle tre è una bufala. E il più veloce, la più veloce, solo quando vi diamo il via, vincerà i nostri gadget estivi, va bene?
1: Sai che sono curioso, non me li vuoi far vedere? Perché sono i primi questi estivi. Cosa c'è dentro? Estivo, dai.
0: Allora, attenzione, perché oggi, visto che stiamo parlando di animali, ci mettiamo anche un sacchetto per riprendere un sacchetto.
1: Raccogli cacca.
0: Però già utilizzato. Noi siamo sostenibili.
1: Che è il nostro, fra l'altro, sacchetto. Sì, iniziamo. Notizia numero uno. Beh, a proposito di animali, un giovane orso bruno marsicano è stato filmato a Castel di Sangro dopo un allenamento che faceva ai tempi col Napoli e in provincia dell'Aquila, ovviamente, mentre si rinfrescava nelle acque del fiume Zittola. Mi fa ridere Zittola, c'è l'orso Zittola. E cosa faceva? Camminava tranquillo, si tuffava, entrava e poi se n'è andato. Dovrebbe essere l'esemplare, dovrebbe essere probabilmente uno dei cucci della famosa orsa bambina, l'orsa marsicana che girava in zona fra Roccaraso e Castel di Sangro. Gli orsi bruni restano comunque da preservare e non è più ormai un evento raro, vabbè.
0: Che bello.
1: Però con la pelliccia d'orso, 50.000 gradi, è normale pure che vada al fiume, o no? Notizia numero uno.
0: Notizia numero due, sta facendo discutere online un giocatore della nazionale honduregna convocato per le qualificazioni mondiali 2026, non tanto per le sue grandi qualità tecniche, ma per la sua somiglianza fisica con un noto personaggio Disney famoso per la sua fortuna. Sarebbe talmente somigliante che i tifosi lo chiamano El Sosia e si vocifera che sarebbe stato inserito in rosa dal tecnico solo per una questione scaramantica, anche se non ha funzionato perché non si sono poi qualificati e l'Honduras non si è qualificato. Questa è la notizia numero due.
1: E allora a sto punto restiamo in tema tipo mondiali, no? Perché i mondiali 2026 sta facendo discutere cose, il giro del mondo anche per Merlin, che è un'anatra domestica, pensa, sì, ed è messicana. In due anni è diventata una vera star dei social, accompagna tutti i giorni per le strade di Città del Messico la sua famiglia, che sono dei venditori ambulanti, con la magliettina della nazionale messicana. Per il momento sta portando bene, anche se le zampette sull'asfalto caldo un po' le danno fastidio. Notizia numero 3. E adesso preparatevi, aspettate il via di Giannini, se no perdete l'ordine di prontazione. E qual è la bufala? La numero 1? L'orso che fa il corso di nuoto? O la numero 2? Ma Sosia, della bella o della bestia? No, Gastone. Oppure la numero 3? Ma è meglio l'anatra al mondiale o la papera del portiere?
0: E allora pronti via! 347 490 0042, il vostro nome, da dove ci ascoltate, e la bufala! Just something about 490 0042, il vostro nome, da dove ci ascoltate, e la bufala.

0: stato avvistato nel club di Viareggio, Pippo, nel club da Viareggio chiamano in continuazione: ho visto il Pippo nel club a Viareggio.
1: Ma cosa ci fa nei club quando tutta Viareggio è in sul lungomare al Kiss Way?
0: Stasera poi che ne parliamo a fare, ma è il momento della premiazione.
1: Ce l'abbiamo e dovrebbe essere Giuliana, giusto? Pronto?
2: Oh yes!
1: E io?
2: Wow. Sono io!
1: Ma scusami, sei italiana? Sorry! Perché io sto yes!
2: No, veramente sono napoletana!
1: No!
0: Dove ti trovi in questo momento, Giuliana?
2: In questo momento sono in Sicilia, sto andando a Siracusa.
0: Bello,
1: mamma mia, ma Siracusa.
0: Va bene. Allora, prima che noi, i nostri radioascoltatori, ti incominciamo a maledire perché sei in vacanza.
2: No,
1: volevo dire, per punizione, oggi piove, ma una pioggia sarebbe quasi una benedizione, quindi evitiamo.
0: Qual è la bufala? Qual è la bufala? No. La 1, la 2 o la 3?
2: La numero 2.
1: Oh,
2: brava. Allora,
0: nessun giocatore Sosia dell'Honduras che è stato messo in rosa solo perché porta fortuna, ecco. Che
2: no, assolutamente.
1: Tu ovviamente non sei scaramantica.
2: Da animalista non avrei mai detto nella 1 o nella 3.
1: Ah, vedi, animalista. A proposito di animalisti, hai ovviamente qualche un pet?
2: Assolutamente, due gatti bellissimi.
0: Ah, ok,
1: perfetto.
0: Bravo.
1: E allora dai, te li salutiamo e mandiamo i gadget ai gatti. Allora, ti dispiace?
2: Va bene, gradiranno sicuramente.
1: Vedi, l'amante degli animali, non ne frega niente. Prima gli animali. Allora,
0: ciao Giuliana, buona vacanza.
2: Ciao Matti, grazie.
0: Grazie a te, ma che bello.
1: Miau.
3: Caccia alla bufala. Tutti i giorni in Good Morning.

0: Mara Sattei, Enrico Nigiotti, sabato sera questa Radio Kiss Kiss, Good Morning Kiss Kiss con Max e Max, la puntata speciale del sabato, puntata veramente speciale perché stiamo parlando di animali e devo dire che stanno continuando ad arrivare messaggi al 347-490-0042 con i vostri animali domestici, quelli che avete in casa, al netto di quello, questo è mio figlio, questa è mia suocera, guardate il petto villoso di mio marito, altro che pelosetto.
1: Poi arrivano anche alcuni messaggi che ci permettiamo di dirlo, veramente che ci fate emozionare, noi vi ringraziamo, grazie.
0: È vero, ce ne sono alcuni
1: tanti,
0: che ti fanno stare veramente molto molto bene, grazie per quello che scrivete. E poi un'altra cosa a cui teniamo particolarmente: non c'è intelligenza artificiale che risponda ai vostri messaggi, siamo noi personalmente a farlo. Infatti. Non ce la meniamo come fanno altri colleghi, qui arrivano milioni di messaggi, non abbiamo mica il tempo di rispondere.
1: Noi invece lo facciamo e lo riconoscete ovviamente anche intanto dagli errori ortografici che facciamo, perché l'ignoranza non manca mai.
0: Nei limiti cerchiamo di rispondere e sentire tutti, però generalmente ci riusciamo. Quindi sappiate, ovunque voi siate, se vi va di mandare un messaggio e vi arriva una risposta a questo messaggio, ci sono due bischeri, come
1: sono
0: si dice
1: Max
0: in Sicilia,
1: ecco,
0: che vi stanno rispondendo.
1: Bravo, lo ripetiamo: noi intelligenza artificiale zero, ma ignoranza naturale quanta ne volete.
0: Luis Fonsi, The Yankee.
2: Fonsi, ti guardi.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
2: Kiss Kiss.
3: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora, ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: Kiss Kiss.
4: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official media partner Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss.
5: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.

0: Ogni tanto lo dice anche mia moglie.
1: Sì.
2: Si muove.
1: E spara i fuochi d'artificio. Non si fa.
2: Giovanotti Alfa, buon vento. Questa è Radio Kiss Kiss, 10:29 del mattino. E stiamo parlando di animali. Allora, a volte l'amore per gli animali, la passione nei loro confronti, lo stiamo vedendo anche dai vostri messaggi, ci fa perdere la lucidità per capire. Che le cose a volte ci stanno sfuggendo di mano, ecco.
1: A volte qualcuno esagera.
2: Allora, è quello che è successo a una donna di Sanremo, di professione insegnante, quindi insomma, voglio dire, proprietaria di una villa. Dopo alcune denunce, gli ispettori dell'ASL, dell'ASL, hanno scoperto 460 animali di diverse specie, tra cui 65 gatti, 29 cani, 70 cavie, 53 conigli, 87 animali vari da cortile, 102 pecore, capre. Il cacatua, sì. Il calopsite, l'ara,
1: poi
2: cocoriti, tartarughe, testugini, quagli ornamentali, perfino un fagiano.
1: Quindi si sono presentati i vigili, giustamente. Signora Rossi in Noè, dica,
2: ecco,
1: prego.
2: La cosa non tanto possibile, certo, è che diverse specie non puoi mettere un gatto, no, con un cacatua.
1: Ma volendo, magari loro convivono, riescono a vivere, perché no? Il problema è una questione anche igienica, tutta la gestione.
2: Certo.
1: Lei, fra l'altro, è una professoressa.
2: Sì, certo,
1: quindi
2: mo
1: c'è il dubbio che se sei professoressa di storia, terrestre, paghi la multa. Lei magari è professoressa, sono zoologa.
2: Segnala.
1: Sto correggendo i compiti dei ragazzi.
2: Quando vedete delle situazioni limite, segnalatele,
1: sempre,
2: perché è per il bene degli animali. Non abbiate, insomma, pietà per le persone che lo fanno, perché stanno male, davvero. Dai.

0: Image Dragons Wake Up, questa è una band che andrai a vedere ben volentieri tra i live che ci sono, insomma, in giro per il mondo.
1: È capitato, sono rimasto un po' deluso perché sono arrivati questi, sono messi a suonare gli strumenti. Ti rendi conto? Una band che suona veramente gli strumenti, che delusione.
0: Continuiamo con gli animali. Pet, c'è una buona notizia che arriva dal Portogallo, dove sta per essere inaugurato il primo grande santuario per gli elefanti d'Europa. Quindi sai già dove devi andare.
1: Onestamente.
0: A un certo punto sai che gli elefanti...
1: giù le mani dalla proboscide, vai avanti.
0: Un progetto destinato ad accogliere animali provenienti dai circhi e dagli zoo che non possono essere reintrodotti in natura, perché una volta che hai vissuto per una vita in uno zoo oppure in un circo non puoi riportarlo, che ne so, in Indonesia, no?
1: No, no, assolutamente no, però che tutti gli animali in catena mi fanno tristezza. Non so perché l'elefante in maniera particolare mi ha sempre colpito.
0: 400 ettari dove gli elefanti potranno tornare a vivere in ampi spazi naturali, socializzare, muoversi liberamente senza spettacoli né esposizioni al pubblico. Bravi, bravi, bravi, bravi, bravi.
1: Devono stare solo con lo zoo.

0: Allora attenzione, perché ritorna Harry Styles tra un lascio una ragazza e ne prendo un'altra, ne sposo o forse mi sposerò. Ritorna con Dance No More.
1: L'unica decisione, ho detto, che starà in Italia.

0: dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Questa sera a Piazza Mazzini il live show con gli artisti della musica più bella. The Colors, Rove, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Kiss Kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Kiss, kiss.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Kiss, kiss.
8: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
9: Grande nonno!
8: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: D'Olivia Rodrigo, questa è Radio Kiss Kiss, 10:47 del mattino, Max e Max.
1: Grazie, penso, volevo dedicarti questa canzone, ma evito questa drop di ho scoperto dopo che significa muori. Però a proposito di muori e cose strane.
0: No, a proposito ci hanno segnalato anche di salutare un altro santuario, si chiama il Santuario Capra Libera Tutti, salutiamo gli organizzatori perché sono stati vittime di un incendio, 300 ettari dove si raccolgono animali tolti alle fattorie, allo sfruttamento degli animali.
1: Abbandonati, infatti. Ragazzi,
0: c'è stato questo incendio che ha bruciato tutti i loro pascoli, aiutiamo questi Monte degli Elci, c'è stato un incendio proprio a nord-est di Roma che ha devastato un po' tutto, ragazzi forza, non mollate perché siete davvero forti
1: e comunque grazie per quello che fate voi e tutte le altre associazioni del genere.
0: Tra l'altro una zona che è stata strappata proprio a un cacciatore che gli ha venduto la montagna e loro ci hanno fatto questo santuario per le capre.
1: E come mai ha venduto il cacciatore? Ha chiuso il periodo di caccia? No, l'hanno riaperto.
0: A proposito di caccia, c'è stato il via libera del Senato al nuovo disegno di legge sulla caccia che ora passa all'esame della Camera. Con la riforma i cacciatori vengono riconosciuti come dei bioregolatori e la caccia viene considerata un'attività utile alla tutela della biodiversità e gli ecosistemi.
1: Fatta in un certo modo, con criterio, da alcune tipologie di cacciatori, siamo d'accordo. E il problema è che non è proprio così dappertutto.
0: Vabbè, le opposizioni parlano di una riforma incostituzionale, le associazioni ambientaliste e animaliste sono sul piede di guerra ritenendo che la riforma così come è stata studiata è un serio rischio per la biodiversità. Vedremo come andrà a finire.
1: Chi ha la mira migliore vince, come vuoi che finisca.
0: Chissà come andrà a finire. Speriamo bene.
1: Fermo lì, Giannini. Pull!

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: Io questo l'adoro, questo History, per ovvi motivi.
3: Non sei il solo.
2: L'artista e poi la scelta del titolo, che per me resta un titolo geniale.
3: È una canzone che parla di razzismo, di quanto il razzismo sia deleterio per l'umanità. Black Alright, Michael Jackson, del 1991.
2: Per bianco tutte le persone nero. Normali. Per alcune invece ha un altro significato.
3: All'inizio c'è una chitarra che non è di Slash, il famoso chitarrista.
2: No, di chi è?
3: Ma è di Bill Bottrell, fu lui a scrivere.
2: Scatta Bruce in media premiera.

0: capolavoro.
1: Capolavoro.
0: Concesso, dai, bello, grande bello, canzone. Grande. Come Michael capolavoro Jackson. Sarà la prossima ora con Max e Max, Good Morning Kiss Kiss. E soprattutto, volevo dire una cosa, ma è meglio non fare nomi.
1: No, bravo, non
0: ne faccio nomi.
1: Perché torna anche questo sabato, questo Good Morning Kiss Kiss speciale Saturday, il gioco senza fare nomi. Senza fare nomi. Senza fare nomi.
0: Perché noi vogliamo solo il cognome. Preparatevi, sarete premiati, ma intanto è lui.
1: Samurai!

0: senza che noia.
1: Samurai J, questa è Radio Kiss Kiss. Allora torna il gioco senza fare nomi.
2: Ecco lo speciale che arriva sempre il sabato.
1: Per mettere alla prova la vostra cultura generale. Perché? Perché tra poco vi daremo degli indizi su un personaggio famosissimo. Può essere un uomo, una donna, insomma, contemporaneo, storico.
2: Vivente, non vivente, quello che vogliamo.
1: Può essere
2: vale
1: uno scienziato,
2: tutto.
1: Può essere un cantante,
2: ovvio,
1: può essere un attore,
2: non
1: può essere
2: è Paolo Bianchi. Ovviamente è un personaggio famoso, ma.
1: Ma,
2: aiuto, dai.
1: Ma allora prima vi daremo degli indizi man mano in un paio di passaggi, però se voi lo capite da subito potete già rispondere.
2: Però attenzione, è one shot perché tanto è registrato. Avete un messaggio,
1: un solo tentativo,
2: uno solo.
1: Un solo tentativo.
2: Anzi 347 490 0042, tanto memorizzatelo a prescindere il nostro numero, un tentativo. Potete anche
1: se
2: rischiare.
1: Se lo capite da subito rischiate, altrimenti vi siete giocati la possibilità di indovinarlo. Allora, partiamo con i primi indizi. Allora.
2: Sì? È una donna. È già 50% d'aiuto, ve lo abbiamo dato.
1: Non è italiana, ma ha remote origini italiane e anche tedesche.
2: Ah.
1: Va bene?
2: Esageriamo, do l'ultimo, visto il tema di oggi. Ha un gatto di razza Scottish Fold. Ma ho detto troppo!
1: È vero.
2: Questa non dovevo dire.
1: Allora, questi sono i primi tre indizi. Se avete già capito di che cosa parliamo, cominciate a mandare i messaggi, altrimenti desistete. Perché tra poco ne daremo degli altri. Va bene, Via quei messaggi, se vi
2: piace. Se vi piace il rischio, mandate il messaggio, ma è one shot.
1: One shot. Prima degli altri indizi, un po' di musica. Super review.

Kiss Kiss. La musica più bella. Kiss, kiss, kiss. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Molti hanno risposto Madonna.
1: Anche lei
0: l'ha detto. Cazzo,
2: alla fine dice, ma chi cazzo è questo nome della cosa? No, non possiamo dire niente. Potrebbe essere.
0: Quelli
2: però,
0: che hanno risposto Madonna chiaramente sono stati squalificati perché non è lei. Ve lo possiamo dire.
2: Ecco,
0: ve lo possiamo
2: così, dire sbadi, vi aiutiamo, dai. Eliminiamo Madonna e aumentano i
0: senza
2: i
0: fare nomi. Vi abbiamo dato altri suggerimenti. Sono stati dai, è una donna.
2: Sì.
0: Non è italiana, ma remote origini italiane, anche tedesche.
2: Sì.
0: Ha un gatto Scottish Fold.
2: L'altro aiuto che hai dato tu, perché sei buono di cuore, non è Madonna.
0: Bravo,
2: quindi eliminiamo. Ma hai qualche altro suggerimento? Dai, che io ce l'ho sulla punta della lingua.
0: È fidanzata con un campione di football americano.
2: Ma si sposerà a breve, zona Madison Square Garden?
0: Ma pare di sì.
2: E allora c'è.

0: ce l'ho, ma non te lo dico.
1: Il suo tour mondiale è stato uno dei più redditizi della storia della musica. Allora via messaggi 347 490 0042. Tra poco vedremo chi ha indovinato.
2: La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good morning Kiss Kiss con Max e Max, dalle 9 alle 12 su Radio Kiss Kiss.
1: 1, 2, go!

0: a sparare, però anche no. È incredibile, incredibile. Lo dice lui, il cacciatore. Il tema. Ma sai che ha partecipato anche lui?
1: Sì.
0: Che Axel, senza fare nomi, ma non ha vinto lui.
1: Allora, vediamo, perché sono stati in tanti a rispondere esattamente. Però c'è stato una persona, un uomo, una donna, ancora non sappiamo, perché ci stanno confermando. Però siete stati davvero in tanti. Non era facilissimo, attenzione, perché coi primi indizi
0: eravamo fuorviante, cioè leggermente, dai.
1: Eravamo vaghissimi. Forse abbiamo aiutato dicendo
0: il gatto, perché molti hanno usato
1: lo Scottish Fold,
0: che ci vuole, vai lì, metti Scottish Fargato VIP, chi ce l'ha, ed esce il nome. Poi non è italiana, però straniera. Molti hanno bruciato Madonna.
1: Sì, ma... allora attenzione, perché non è disponibile, c'è qualcuno che lavora anche il sabato.
0: No,
1: però ad indovinare è stata Eli, che non può venire in diretta con noi. Eli,
0: facciamo l'applauso. Eli,
1: brava, brava. E rullata, a questo punto lo diciamo noi. La soluzione è...
0: vai!
1: Taylor Swift!
0: Oh, la Taylor Swift.
1: Poi
0: sono arrivati tantissimi, ovviamente, che hanno mangiato la foglia, Taylor Swift, ma Eli è stata la più veloce, la prima. Molti Taylor se Swift. La sono bruciati con Lady Gaga, vedi anche.
1: Taylor Swift è di origini italiane, il suo bisnonno era di un paesino del Cilento.
0: E se vai indietro ancora un po', saremo pure parenti, fidati.
1: Arrivi col play, Corianna, mamma mia che bella.

0: Chissà te che sei riuscito a prenderti un giorno di ferie. Non ci sei per nessuno. Chissà te che finalmente è uscito il film che aspettavi tanto. E oggi lo vedrai al cinema. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Zanzare? Proteggiti con Vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
2: Kiss.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
7: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Kiss. E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
9: Kiss.

0: manda un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Yes, yes.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Kiss, kiss.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a soli 599 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
4: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: finisce.
1: Che finisce? Finisce.
0: No, il programma, no. Comunque oh, il dubbio non riesco a togliermelo, Gianni, dammi una mano. Alla domanda non so cosa rispondere. Quando dici mi vuoi più suora o porno diva? Ho il dubbio, non so cosa rispondere.
1: Allora, invece rispondiamo che l'amore finisce quando c'è il matrimonio, no? È un modo di dire, ma no, non è vero. Ieri ho festeggiato il mio anniversario. L'amore
0: bello.
1: Continuo, l'amore
0: ma
1: continuo.
0: Scusa, una domanda, a cena fuori? Sì. Ha portato anche te il tuo anniversario.
1: Ma parliamo di altre robe. Ma Taylor Swift, perché abbiamo scelto Taylor Swift in questo gioco? Perché il 3 luglio, sai, no, si sposa, ti ha anche invitato, vabbè, ci vai.
0: Come no, la busta ho fatto.
1: Prima è a busta. Prima di sposarsi però c'è un qualcuno che ha fatto trapelare questo accordo prematrimoniale che ci sarebbe tra la Taylor Swift e Travis Kelce, che è il suo futuro marito, che è campione di football americano. Allora, Travis Kelce, attenzione, non è uno scappato di casa, è uno che guadagna 100 milioni di dollari all'anno.
0: E però, detto così,
1: confronto ai suoi 2 miliardi
0: di casa.
1: 2 miliardi di dollari è uno scappato di casa. Il padre di lei ha detto: no, facciamo l'accordo prematrimoniale e
0: quello che è tuo, quello che è mio pure.
1: Esatto, quello che è mio è di mia figlia. E lui c'è stato, ha detto: io la amo, per me non c'è niente di male. E hanno fatto l'accordo prematrimoniale, tutto diviso e va bene così.
0: Io per quello non l'ho sposata.
1: È vero amore, dai.
0: No, io per quello, perché lei dice: io mi sposo perché ho 2 miliardi di dollari. No, io la sposo anche se ne avesse 3.
1: Ma la cosa più incredibile è che Travis Kelce, che guadagna 100 milioni di dollari all'anno,
0: da anni,
1: è un po'. Poveraccio, il babbo dice: ma che cacchio fai questo?
0: Ma ti sposti? Porti in casa?

0: Chambre. Potential, questa è Radio Kiss Kiss. Stiamo parlando di Taylor Swift, dell'imminente matrimonio, di questa separazione dei beni dei suoi. Però abbiamo visto che lei è anche proprietaria, madre di questo Scottish Fold, questo gatto tozzo con le orecchie piccole, molto particolare.
1: Perché guardi me mentre descrivi il gatto tozzo con le orecchie piccole? Scusa Giannini, perché?
0: Come fa il gatto tozzo?
1: Umberto Tozzo. Ragazzi, chiedo scusa, vado a casa. Vado a casa perché... Umberto Tozzo non si batte. Ti miau. Andiamo avanti così fino a che ora?
0: Allora, nella scala delle priorità in casa Taylor Swift,
1: nella scala delle priorità in qualsiasi casa,
0: chi sarà più importante, il gatto o il marito, come si chiama, Travis Kelce, eh?
1: Non è proprio in classifica, cioè, è il gatto o il gatto. È vero, dai, ci sta così.
0: A proposito di animali, prima di andare in vacanza, molti di voi stanno prenotando e quant'altro, pensate prima al loro benessere, poi al vostro.
1: Bravo.
0: Ci raccomandiamo,
1: che se arriva puntualmente c'è sempre quello: no, mi piacciono gli animali, mi piacciono gli animali, guardrail, eh no.

0: Ritorna il Tommy Paradiso, il Tommaso Paradiso con una bella canzone estiva. Ah no, non è estiva, no, non è, guai a dire che
1: è fuorviante
0: estiva.
1: Però perché ci viene in mente, no? Il fresco, sì. Ma non si fa, no, questa cosa non no. Si fa, è il titolo del New Kiss, però non la fate agitare Coca-Cola.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Questa sera a Piazza Mazzini il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero. Kiss
2: Kiss. Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio. Kiss Kiss.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro. Kiss
4: Kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. Kiss Kiss.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Kiss Kiss. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss. So

0: sai, col caldo, caldo.
1: Giannini, non sprecare la tromba, perché se proprio la vuoi usare bene, potresti esibirti al Kiss Kiss Way questa
0: allora
1: sera.
0: Si sta riscaldando l'ambiente più di quello che è caldo.
1: Ancora?
0: Certo, ma stasera ragazzi, stasera, allora, per sapere cosa sta succedendo in quel di Viareggio, e cosa succederà, ci colleghiamo con Alfio e Ciro.
2: Grazie Max e Max, eccoci qua sul lungomare di Viareggio, Piazza Mazzini, pronti anche per la terza tappa del Kiss Kiss Way.
3: E buongiorno anche da parte mia, ciao Alfio, ciao ragazzi, ma qui è incredibile, c'è una frescura meravigliosa, i calciatori si stanno
2: ma quali calciatori? Ma non è mica, non c'è la partita stasera, il live show di Radio Kiss Kiss, il Kiss Kiss Way questa sera con tanti artisti sul palco. Però tra l'altro io lo voglio dire, oggi è una giornata incredibile, pazzesca.
3: Hai visto che fermento?
2: No, ma pure da un punto di vista meteorologico, questo è solo preludio di quello che sarà una serata incredibile.
3: Un attimo, guarda, aspetta che prendo qualcuno per strada. Venga. Cosa le dice? Le piace il Kiss Kiss Way? È troppo bello.
2: Ma si sente che stai fingendo. Allora, no, intanto vi dico, non ha detto una stupidaggine, c'è il Play Village, il villaggio di Radio Kiss Kiss, che sarà aperto ancora per un bel po' di ore, quindi potete venire qui a giocare con noi, a divertirvi con gli speaker, con i nostri partner, quindi ci sono un sacco di cose da fare, un sacco di attività, musica da ascoltare.
3: C'è il fan club, c'è qua, il fan club. Ciao ragazzi, ciao.
2: Comunque senza scherzare, c'è già gente in fila per ovviamente il concerto di questa sera, per lo show di questa sera, dove vi aspettiamo, Viareggio, Piazza Mazzini, Radio Kiss Kiss, saremo tutti qui, vi aspettiamo, ciao Max,
1: ciao ragazzi. Hey!
4: Good morning Kiss Kiss.

0: come quella di ascoltare Good Morning Kiss Kiss speciale Saturday,
1: ma che è cattiva abitudine, ma non riescono a togliersela e sono sempre di più, è contagiosa.
0: Siamo giunti alla conclusione di questa splendida puntata del sabato, un calda puntata del sabato,
1: ma neanche tanto qui dentro,
0: e per quando fa caldo anche l'amore diventa fast, capito?
1: Se no se andiamo, bisogna fare veloce.
0: George Michael, Fast Love dal 1996, tra poco Benny, il nostro caro Benny.
1: Benny che è un po' il nostro gelataio, ci rinfresca.
0: Ringraziamo il Fischietti, tutti quanti voi, buon
1: appuntamento
0: weekend.
1: Appuntamento a lunedì, certo, ragazzi, certo. Ma soprattutto la cosa più importante da Max e Max, eh? Chi?

0: Love, la voce è quella di George Michael, il nostro History Kiss dal 1996. Un abbraccio, un saluto ai due Max e noi andiamo in redazione. È già pronto per noi Antonio Mercurio con gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Ascoltiamolo.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. È morta anche Francesca Mannina, la seconda siciliana che risultava dispersa dopo il terremoto in Venezuela. Era originaria della provincia di Palermo. Il suo compagno era stato trovato vivo ieri, a dare la notizia del decesso uno zio. Sono almeno tre dunque i nostri connazionali vittime del sisma che ha provocato finora un migliaio di morti, 3.000 feriti, oltre 50.000 dispersi. Tra le macerie degli edifici crollati si scava come si può. Le autorità di Caracas, che hanno proclamato lo stato d'emergenza nazionale, fanno sapere che per i sopravvissuti servono tende, acqua pulita e cibo. Squadre di soccorso in arrivo da 17 paesi. Sbarcato stamane il team italiano, partito da Pratica di Mare, composto da 97 tra vigili del fuoco, sanitari e funzionari dell'unità di crisi della Farnesina, che stanno raggiungendo le aree colpite dal sisma, in particolare La Guaira, località portuale nel nord del paese, dove risiede una folta comunità di nostri connazionali. In coordinamento con i ministeri della difesa e degli esteri e la protezione civile, è in preparazione un secondo velivolo dell'aeronautica militare con personale specializzato e materiali di assistenza. Medio Oriente, scambio di accuse tra Stati Uniti e Iran dopo la violazione della tregua. Teheran ha colpito una nave con un drone. Washington ha reagito bombardando un deposito di missili Pasdaran, bersagliando postazioni americane nel Golfo. Chi abbia agito per primo e perché non è chiaro. L'Iran ha firmato un cessate il fuoco. Se hanno delle obiezioni, spiega il vicepresidente Vance, possono prendere il telefono e chiamare, ma alla violenza conclude: risponderemo con la violenza. Il grande caldo attanaglia l'Europa, vittime in Francia e Spagna, ma anche Germania e Regno Unito sono interessate dalle ondate di calore. L'OMS ha dichiarato l'emergenza sanitaria, richiamando alla memoria l'estate 2003, ma quest'anno sembra che il caldo perdurerà senza interruzione per oltre due settimane. In Italia un po' meno, a dire il vero, anche se il picco atteso tra domenica e lunedì farà salire le temperature attorno poco sopra i 40 gradi, con breve refrigerio a metà della prossima settimana. Intanto sono 18 le città da bollino rosso, attenzione ad over 65 fragili, fa caldo anche in quota. Per trovare lo zero termico sulle Alpi bisogna superare 4.000 metri, inevitabili conseguenze per l'agricoltura in Piemonte, risaie asciutte. La cronaca: le forze dell'ordine cercano un conoscente della famiglia bangladese sterminata nel quartiere Aurelio a Roma. Uccisi marito e moglie di 39 e 38 anni e la figlia di 6 anni, mentre è sfuggito alla furia dell'omicida il figlio maggiore della coppia di 18 anni, che rientrando a casa è stato ferito dall'aggressore ma non versa in gravi condizioni. Trovata e sequestrata una mannaia che sarebbe l'arma del delitto, il cui movente è ancora da chiarire. Lo sport, calcio e mondiali, Capoverde, la sorpresa che non ti aspetti. Dopo Spagna e Uruguay ferma anche l'Arabia Saudita e con 3 punti accede ai 16esimi da seconda del gruppo H, dietro alle Furie Rosse. Passano anche Francia, Norvegia, Belgio ed Egitto, sperano Iran e Senegal. Tra stasera e questa notte si chiudono gli ultimi 3 gironi, si parte con il gruppo L alle 23, Panama-Inghilterra e Croazia-Ghana, all'1.30 Congo-Uzbekistan e Colombia-Portogallo per il gruppo K, e infine alle 4 di domattina per il gruppo J, Algeria-Austria e Giordania. Argentina. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Buongiorno a tutti e buon sabato 27 giugno, è mezzogiorno, io sono Benny e come sempre scatta l'ora di metti un sabato a Kiss Kiss anche in questo caldo. Oh, ma in settimana si è parlato per caso di afa, di caldo, di calore, di temperatura? No, nessuno, perché in effetti la temperatura normale, tranquilla, lo dice anche Luigi Fischetti, che addirittura vorrebbe uno scialletto per la regia. Sta di fatto che qui non ci si bacia neanche più, cioè mia moglie rifiuta ogni contatto fisico, dice fa caldo, allontanati, ci baciamo virtualmente nelle prossime 3 ore su Radio Kiss Kiss con la musica più bella. Subito c'è Dracula.

C'è Lola Young con Messi a chiudere la prima tripletta di questo sabato 27 giugno con Brescia e Tame Impala e Gini con Dracula. Mezzogiorno e 10, buon sabato da Benny, buon sabato da Radio Kiss Kiss. In settimana, oltre al discorso legato alle temperature, al caldo, all'afa insopportabile e annessi e connessi, si è parlato anche tanto di Re Carlo, perché per la prima volta un re pubblica la sua dichiarazione dei redditi, quindi il primo sovrano a farlo, ed è un passo che lui ha voluto fortemente per rafforzare la trasparenza della monarchia, soprattutto dopo gli scandali dell'ex principe Andrew, dal crollo della reputazione della monarchia in Inghilterra. E lui ha pagato in sostanza più di 30 milioni di sterline, che sono l'equivalente di circa 35 milioni di euro in tasse personali, attenzione, personali, da quando è salito al trono, quindi settembre 22 in poi. Ha pagato finora circa 35 milioni di euro. C'è da dire che la famiglia reale ne riceve 138 milioni circa di sterline per pagare il personale e sostenere i costi.

The Colors con Rolling Stones, che peraltro pubblicheranno 64 anni dopo il loro debutto un nuovo album il 10 luglio, dicono gli esperti e chi ha già ascoltato, una delle cose più belle mai fatte dai Rolling Stones, almeno da decenni a questa parte. Abbiamo detto, per restare in tema appunto, UK, che il re Carlo ha pubblicato la sua dichiarazione dei redditi, insomma ha pagato circa 30 milioni di sterline, 35 milioni di euro in tasse personali da quando è salito al trono, e parliamo di settembre 22 in poi, e la corona riceve però 138 milioni di sterline da usare per pagare il personale, sostenere i costi delle visite, dei viaggi e per il mantenimento dei palazzi, e questo scatena chiaramente lì tante polemiche, anche se il re ha annunciato proprio in settimana che non vivrà più a Buckingham Palace, perché il palazzo non sarà più una sua casa ma una sede istituzionale, addirittura uno spazio dedicato al pubblico, quindi una sorta di museo che potrà essere visitato con il pagamento di un biglietto. E una tra le cose che vorrei vedere subito è Buckingham Palace. Loro vivranno a Clarence House o a Windsor, e quindi la corona riceverà, perché quanta gente andrà a pagare il biglietto? Altri soldi.

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
2: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti a soli 8,99 €. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
7: Kiss, kiss.
8: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
9: Sì, certo.
10: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €. Solo da Old Wild West.
11: Kiss, kiss.
12: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
10: Kiss Kiss!

0: domenica.
1: Nel sabato di Radio Kiss Kiss, buona domenica con la voce di Saif. Allora, tra le notizie che più hanno diviso della settimana, c'è questa, diviso proprio come il muro che divide questa spiaggia di Trieste, lo diciamo anche a beneficio dei turisti italiani e non, che magari nelle prossime settimane saranno a Trieste in vacanza e decideranno di fare un bagno in un lido, si chiama La Lanterna, i triestini però lo chiamano da sempre Pedocin. Si paga un biglietto simbolico di 1,20 euro, è a gestione chiaramente comunale e ha una caratteristica unica: c'è un muro alto che divide lo stabilimento in due settori separati, uno per gli uomini e uno per le donne. Solo in acqua, quando il muro finisce, la coppia può ricongiungersi per un bagno di coppia. Ora, c'era una coppia di turisti, peraltro italiana, che era lì e si piazzano entrambi nel settore maschile. Una signora fa notare loro che devono dividersi: apriti cielo, vivete nel medioevo, è una cosa da buzzurri sessisti. E poi, signora, perché lei è nel comparto maschile? Non sapevano che esistono delle deroghe. Nel caso specifico, la signora assisteva il figlio maschio disabile e quindi poteva assolutamente stare nel comparto maschile. Comunque si è discusso tanto, credo anche troppo, in settimana di questa notizia e di questa divisione. I triestini rivendicano chiaramente la tradizione, che va assolutamente preservata e rispettata. C'è chi dice: tempi d'oggi, si può anche abbattere quest'ur, ma perché? Io sono sempre pro per queste tradizioni che non fanno male poi peraltro a nessuno.

sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss

Mi piace molto questa Loco Loco di Gordo con Rainer Zonnefeld. Mi ricorda un po' la musica dance anni 90, o non so se sto dicendo un'eresia, quelle robe un po' più tamarre, si può dire, che si portavano molto negli anni 90, quando io ero giovane. Il linguaggio dei giovani di oggi è 6-7, no? 6-7 con le mani. Ne è arrivato uno a me per la prima volta, ne ho capito anche il senso, perché abbiamo raccontato di questo muro che divide la spiaggia del Pedocin, l'idolo Pedocin a Trieste, con annesse polemiche scaturite in settimana, quando una coppia non ha capito il senso e ha fatto un po' di casini con accuse: vivete nel Medioevo, c'è sessismo e c'è che altro. Tanti hanno scritto: vabbè, il sessismo c'entra poco perché è una tradizione, quindi è libera scelta, non è un'imposizione, quindi si può anche fare. Qualcuno ha scritto 6-7, cioè vuol dire, quindi lo dico anche ai giovani, poi se ho detto una fregnaccia corretta, leggetemi, tutto ok, ci sta, c'è un modo come un altro per dire quello che è successo, ci sta, ok, però senza troppo clamore, in maniera scherzosa e ironica. Credo di aver capito che questo è il senso di 6-7, ma sono un po' vecchio io.

totale verso la propria partner in questo New Kiss di Bruno Mars, che promette di amarla come non è mai stata amata prima. È un groove energico e trascinante che ricorda il funk e il soul degli anni 70. Il nostro New Kiss di Bruno Mars si intitola Oh My

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Questa sera a Piazza Mazzini il live show con gli artisti della musica più bella. The Colors, Rover, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
2: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito. MediaWorld. Kiss
3: Kiss. Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel, Mike Towers, Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One, official media partner Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Kiss, kiss.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€, e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

Che coppia Lady Gaga con Doji Runway nella musica più bella di Radio Kiss Kiss in questo caldissimo sabato 27 giugno. Arrivano foto di piscine o comunque di stabilimenti balneari con ascoltatori che ci ascoltano da lì. Insomma, buon riposo, buon ristoro, buone vacanze per chi è già magari in vacanza, perché poi uno sottovaluta le vacanze in questo periodo dell'anno, che sarebbero poi le migliori per la congiuntura anche economica. Sta di fatto che la novità di quest'anno rispetto agli anni scorsi è una, ed è anche bella importante, cioè che per la metà degli italiani, che ha risposto chiaramente a un sondaggio, l'elemento centrale di una vacanza non è tanto quanto spendo, un hotel che deve avere delle caratteristiche, il villaggio con la piscina o delle strutture che abbiano dei requisiti essenziali di comfort, no, cioè il concetto stesso di lusso per metà degli italiani per l'estate 2026 è uno solo: il privilegio di avere tempo libero, non avere incombenze, vivere senza orari e vivere senza vincoli. E hai detto niente.

più. Tu cosa fai questa sera? Beh, un barbecue, un abbracciato, un qualcosa. Sarebbero belle idee per questo sabato sera. Magari chi ha pure uno spazio al verde che ristora anche un attimo con queste temperature. Per chiudere il discorso sulle vacanze, ho detto che per tanti italiani il vero lusso per quell'estate di 2026 è avere tempo libero, senza orari e senza vincoli, quindi non tanto dove alloggio, le condizioni della camera o altre cose che sì sono importanti, ma non quanto avere tempo libero, senza orari e senza vincoli. Anche se poi però 9 italiani su 10 commettono un errore madornale, e io sono tra questi 9, quindi lo dico perché sono il primo che sbaglia, ovvero non riescono a disconnettersi neanche in ferie. Cioè tu hai tempo libero, dico, lo dico anche a me stesso, puoi goderti, ecco, senza orari, senza vincoli, senza impegni, poi le notifiche sul maledetto telefono. Tu che fai? Non l'apri? Apri la mail di lavoro, da lì poi rispondi, da lì inizi a pensare, beh, mi ha scritto questo e quindi devo rispondere così, poi ti arriva WhatsApp di uno, ti arriva la telefonata di un altro, quindi tu non ti godi nulla, dovresti goderti soltanto il mare, gli affetti, le persone che sono intorno a te, e invece sempre con questo diavolo di cellulare tra le mani. Quindi 9 italiani su 10 restano connessi anche in ferie, ed è un errore purtroppo molto gettonato. Cheerleader, dammi una O, dammi una M, dammi una I, ecco.

Beh, vacanza in Canada, non avevo il numero, la scheda canadese, quindi non avevo connessione. Per 10 giorni potevo controllare le notifiche solo la sera in camera in hotel ed è stato davvero rilassante. Vedi, occasioni per potersi staccare completamente dal mondo. Estate di 29 anni fa, c'era meno connessione. 16 giugno 97, ricordate dove eravate nell'estate del 97? La canzone è considerata un manifesto della musica Britpop degli anni 90 e poi un video pazzesco con Richard Ashcroft che cammina lungo una strada di Londra senza, insomma, fermarsi mai, ignorando tutti, camminando sulle auto, ed è una metafora, simboleggia l'alienazione descritta in questa meravigliosa canzone del 97, The Verve con Bitter Sweet Symphony.

nostro History Kiss, i Verve con Vida Sweet Symphony dal 1997. Ecco, c'è un ascoltatore generoso che dice: per staccare realmente la spina, ragazzi, prendetevi quattro persone, una barca, 15 giorni, partite da Venezia, ve ne andate in Croazia, un po' tutta la costa, voilà, lì 1500 euro a persona. No, io rifiuto l'offerta e vado avanti, ma se non altro perché devo lavorare ancora per un bel po', quindi non posso ancora concedervi questo relax. Buon relax a chi si sta godendo un sabato di ozio, buon lavoro a tutte le categorie invece professionali, operative, anche in questo 27 giugno, alle 13, state ascoltando Metti un sabato a Kiss Kiss. Come Benny, nella musica più bella, bossa nostra, voce inconfondibile, quella di Gaia.

0: Black Eyed Peas con Where is the Love? Domandano milioni di dollari. Io sono un convinto, ecco, credente del fatto che l'amore si dimostri a tavola lasciando l'ultimo boccone di un qualcosa. Tipo Max, che saluto in regia, benvenuto. Tu lasceresti mai a me l'ultimo boccone di, che ne so, parmigiana di melanzane? No, e infatti non mi ami. Buon per te e buon anche per, insomma, buon per noi. In ogni caso c'è qualcuno che invece la butta sul vil danaro, sull'economia, l'amore. Se va il soldo, questo giusto per dire che come oggi, 27 giugno, ma di qualche anno fa, 1929, si tenne la prima il primo prelievo da uno sportello. Siamo una filiale della Barclays Bank, siamo ad Enfield Town e per la prima volta l'attore britannico Reg Varney provò e sperimentò la sensazione di prendere denaro dallo sportello automatico. Non si utilizzavano le tessere magnetiche che usiamo noi, purtroppo, ai noi, per prelevare, ma è doveroso, ma segni speciali monouso, e erogava la macchinetta fino a un massimo di 10 sterline. In Italia arrivarono questi sportelli automatici un po' più tardi, nel 1976. In ogni caso, giusto ricordare questo aneddoto, perché tra poco, su questa data, ecco, vi chiedo una cosa.
1: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

Bam Bam Bambina con la voce di Elettra Lamborghini nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, per restare sempre ancorati a questo 27 giugno del 1929 a New York si tenne la prima dimostrazione pubblica di TV a colori. Le prime immagini a colori cosa trasmisero mai di così eccezionale? Un mazzo di rose e la bandiera americana. E queste immagini a colori furono trasmesse con successo via cavo da New York fino a Washington DC. In Italia invece le prime trasmissioni ufficiali a colori arrivarono e iniziarono il 1 febbraio del 77. Era già pronta l'Italia, ma l'introduzione fu osteggiata per oltre un decennio da dibattiti politici ed economici. Ma, e qui tocca a voi, chi fu il primo conduttore a comparire a colori in TV in Italia? Siamo al 77.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Yes, yes. Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
2: Yes, yes.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
4: Yes, yes. E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
5: Yes, yes. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
6: Yes, yes.
7: Quando non sono a casa tutto bene.
8: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
9: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
10: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: canzoni di quest'estate molto aperitivo style. Talk to You, Another Fit, 54 Ultra, 13:25 di questo sabato 27 giugno. Parliamo di prima trasmissione ufficiali a colori in Italia. Iniziò il colore in Italia il 1 febbraio del 77, che fu il primo conduttore a comparire a colori in TV. C'è Francesco da Bologna che scrive: Mike, buongiorno. Pippo Baudo: no. Alex e Francesco d'Arezzo scrivono: Raimondo Vianello, neanche.
1: Simone da Lucca, Kiss a tutti,
0: a te.
1: È stato Mike, buongiorno.
2: Buon pomeriggio, Radio Kiss, Massimo da Turbo. Secondo me è stato Enzo Tortola.
0: No.
3: Secondo me, Mike, buongiorno, saluto da Antonio da Foriglia.
0: Allegria, non sono stato io. 347 490

0: Mystical Magical, la voce ancora di Benson Boone nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. C'è chi scrive anche Maurizio Costanzo. No, siamo alla ricerca del primo conduttore apparso in TV a colori in Italia, primo febbraio del 77.
1: È stato Paolo Valenti, 90° minuto.
0: Storico programma, storico volto, storico conduttore, non è lui.
2: Buongiorno, Vittoria da Pisa. Sì. Renzo Arbore.
0: No, non è Renzo Arbore, no, andiamo ancora.
3: Ciao, sono Amedeo da Milano.
0: Ciao.
3: E il primo conduttore ad apparire nella televisione italiana a colori è Corrado.
0: Sentiamo un altro.
4: Buon pomeriggio, Radio Kiss Kiss, Giovanni da Bologna. Corrado.
0: Ecco, tanti hanno scritto o mandato messaggi con inciso la parola Corrado. La risposta ve la diamo riproponendovi proprio l'annuncio della prima volta della TV a colori in Italia.
5: Primo febbraio 1977. Iniziano le trasmissioni a colori della RAI.
6: Ecco. Dallo studio 5 di Roma trasmettiamo a colori in diretta domenica in.
0: Ecco.
7: Ma non vi posso vedere a colori, mi piacerebbe da. Ecco. Eccomi. Ma com'è a colori? Oh. Ma allora non è a colori. Ma come? È tutto verde. Già, com'è?
8: Sei girato, Corrado.
0: Ecco, dalla regia gli dicevano: sei girato, Corrado, perché di spalle, insomma, non eravamo pronti, non era pronto neanche Corrado per la prima volta il debutto con la TV a colori. Il nome giusto è quello di Corrado. Grazie a tutti.

di Anna intitolato Million Dollar Baby. Nello slang anglo-americano l'espressione, il titolo, si riferisce allo stato di ubriachezza fradicia, infatti racconta notti di divertimento sfrenato nei club celebrando l'indipendenza femminile. Anna con White Girl

0: tormentone che balleremo sicuramente in questa stagione estiva 2026, si intitola White Girl Waste del nostro New Kids. 13:39 come di consueto a quest'ora, aggiornamenti importanti, quelli fondamentali, ma è come adesso, quelli meteo. Allora, ascoltiamo che tempo farà nelle prossime ore da ilmeteo.it, c'è per noi Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, avvio di weekend all'insegna di un caldo opprimente con l'anticiclone africano Caronte. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, tutto sole, salvo per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino di confine. In serata e nella prossima notte si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile ovunque. Temperature massime in aumento, comprese tra 35 e 39 gradi al nord, tra 32 e 39 al centro, tra 31 e 35 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!
2: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss! Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Questa sera a Piazza Mazzini il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss Way.
4: Kiss Kiss.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Kiss Kiss. Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
8: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
9: Kiss Kiss.
10: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
11: Kiss, kiss.
12: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
7: Che

0: Fever Dream con Alex Warren, la musica più bella di Radio Kiss Kiss in questo 27 giugno, dove Kiss Kiss è in trasferta. Siamo dal vivo a Viareggio per la terza tappa del Kiss Kiss Way. Siamo lì già da ieri, il nostro villaggio è stato aperto ieri, è aperto anche oggi fino alle 18. Potete andare lì per prendere i biglietti per la zona pit, biglietti gratuiti, quindi andate a trovarci, venite a trovarci a Viareggio presso il Belvedere delle Maschere. E poi stasera in Piazza Mazzini dalle 21 uno show con tanti protagonisti e la musica più bella. Andiamo a Viareggio a sentire che aria si respira, ci sono con noi Pippo e Adriana.
1: Grazie Benny, noi siamo qui nel caldo di Viareggio, ma non è un caldo soltanto termico e soprattutto del meteo, è un caldo d'affetto.
2: È un caldo d'affetto di grandissima accoglienza, poi il nostro tour, il Kiss Kiss Way, per la prima volta approda qui a Viareggio e devo dire che abbiamo trovato un'accoglienza davvero speciale. Dunque, il Play Village di Radio Kiss Kiss andrà avanti fino alle 18, dove ci sarà Pippo la possibilità di incontrare tutti noi, perché saremo qua fino alle 18.
1: Sì, tra l'altro Adriana, animatrice del Play Village, non solo delle notti romane, adesso anche del Play Village di Radio Kiss Kiss qui a Viareggio.
2: Esatto, saremo qua, facciamo foto con gli ascoltatori, abbiamo incontrato davvero tantissime persone e poi vi diamo la possibilità ancora di giocare con i nostri partner, perché è vero che il tour, lo show di questa sera è totalmente gratuito, quindi l'accesso è veramente aperto a tutti, ma ci sarà la possibilità di poter avere i biglietti per l'area sottopalco
1: fino alle 18.
2: Fino alle 18.
1: Fino alle 18, se venite qui a Viareggio in Piazza Mazzini nel Play Village riceverete i biglietti ovviamente per l'area VIP, altrimenti dopo le 18 venite comunque, perché il concerto è totalmente open a tutto il pubblico che affolla questa cittadina di questa bellissima Versilia che ci sta ospitando, come diceva Adriana, per la prima volta.
2: Allora, un po' di ospiti di stasera saranno con noi: Federica Abate, Lorenzo Lupo, Nicolò Filippucci, The Colors,
1: Giusy Ferreri, Francesco Renga e tanti,
2: Trigno e poi LDA, Luke 3,
1: H7,
2: insomma abbiamo tantissimi artisti. Ovviamente la cosa che diciamo sempre è di tenere d'occhio, se siete social, di tenere d'occhio i nostri social, perché lì saranno postati tutti i contenuti in tempo reale.
1: Stasera ovviamente non ci sarà Benny per capacità e quindi noi a te Benny restituiamo la
2: Ciao,
1: linea.
2: Benny, ti vogliamo
1: quando
2: bene.
1: Avrai le capacità sarai qui al mio posto. Kiss kiss a te, un
2: Ciao,
1: abbraccio.
2: Kiss kiss a Ciao. Te, kiss kiss a tutti.
0: Ciao ragazzi, non potrei mai, perché non ho la facoltà di spogliarmi e fare uno striptease sul palco mentre presento. Per Pippo è stato coniato anche un nuovo termine che è strip speak, perché solo lui lo può fare.

Attenzione che c'è un bel pezzo di storia, peraltro singolo d'esordio del cantante ma modello britannico Nick Kamen, che aveva già raggiunto un'enorme popolarità recitando lo storico e sensuale spot di quella famosa marca di jeans ambientato in una lavanderia a gettoni. Madonna lo notò e lo prese sotto la sua ala protettrice e gli diede questa canzone, originariamente registrata proprio da Madonna con Stephen Bray. Gli donò questo pezzo che fu il lancio per la sua carriera musicale globale, diventata una delle hit synth pop più iconiche della seconda metà degli anni 80. C'è Nick Kamen con Each Time You Break My Heart.

1986, Each Time You Break My Heart, il nostro History Kiss. Eh sì, si boccheggia alle 14 di questo sabato 27 giugno da nord a sud, isole comprese, anche se c'è un evento nella nostra vita che batte in quanto a stress anche il caldo torrido di questi giorni, quest'afa e questa calura, e batte anche direi con un netto 3-0 le zanzare che insomma evitano che tutti noi insomma possiamo riposare ecco tranquillamente di notte. Ne parleremo tra qualche istante anche con relativi rimedi ovviamente antistress. Una ventata d'aria fresca con la musica più bella di Radio Kiss Kiss, Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore.

ed è davvero la musica più bella. Jungkook con Usher, Standing Next to You, prima ancora J-Lo con Pitbull, On the Floor, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'Amore, la tripletta delle 14 di Metti un Sabato a Kiss Kiss in questo 27 giugno. Ecco, ho accennato prima che questo caldo porta sicuramente stress, poi è una cosa soggettiva ovviamente, però pessimo riposo notturno, sensazione di stanchezza e spossatezza continua, le zanzare, vogliamo parlare delle zanzare, quanto danno fastidio, quanto stressano magari per qualcuno, ultimi giorni di lavoro prima delle vacanze, che sono sempre quelli un po' più pesanti, o chi sta studiando per l'esame universitario di maturità, matrimoni, comunioni che stressano intere famiglie, insomma è un momento carico di eventi, molti dei quali ovviamente stressanti, anche se tra gli eventi che provocano stress ce n'è uno che unirebbe, uso il condizionale che d'obbligo, tutti gli italiani, perché c'è chi dopo un sondaggio ha rivelato che non si tratta neanche di avere figli o addirittura di iniziare un nuovo lavoro, ma c'è una cosa nella vita che stressa più di ogni altra cosa. E quindi, se dovessi scegliere, ripensa alla tua vita, qual è il momento e l'evento più stressante in assoluto? Poi c'è anche chi questa cosa non la fa saltuariamente, ma la fa spesso, magari per motivi di lavoro, e porta davvero tanto, tanto.

0: Gabani su Radio Kiss Kiss. Allora, qual è l'evento più stressante di tutti? C'è anche il podio. Allora, al terzo posto c'è l'organizzazione del matrimonio, che provoca davvero tanto tanto stress. Secondo posto, lato opposto della medaglia, l'altro lato, separazione o il divorzio. Ma al primo posto, quindi l'evento più stressante di tutti è...
1: La cosa più stressante in assoluto è il trasloco, non si augura nemmeno al peggior nemico.
0: Bravissima, ciao. Hai centrato il tutto, ciao ciao Monica, quindi non lo auguriamo a nessuno, il trasloco, il trasferirsi è la cosa più stressante in assoluto della nostra vita, non solo per la preparazione dei pacchi, quindi anche quello è uno stress fisico, ma anche mentale, perché poi devi scegliere cosa tenere e cosa no, lo porto o lo butto o lo porto, e poi scopri, dovendo fare un trasloco, di avere in casa delle cose che avevi completamente dimenticato. Quindi potresti fare una puntata di Super Quark. Qui giace questo oggetto in ricordo di una comunione di un nipote risalente al 1963.

0: Kiss a te, che alleni il tuo corpo comunque e dovunque. E pratichi lo yoga anche in mezzo al mare. Kiss a te, che hai incontrato una donna bellissima e nella quiete del tuo studio dipinge la sua immagine su tela. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Questa sera a Piazza Mazzini il live show con gli artisti della musica più bella. The Colors, Rover, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss Way.
3: Kiss Kiss.
4: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
5: E super appetitose, Antonella!
6: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99 euro. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia!
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!
3: Kiss, kiss.
9: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
10: Quando siamo in vacanza.
11: A casa tutto bene.
12: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
3: Yes, yes.
13: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
3: Kiss, kiss.
14: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
3: Kiss, kiss.

0: Un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Yes, yes. Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

0: Cavana con la voce di Rama nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Detto che il trasloco, e siamo su questo tutti d'accordo, è tra gli eventi più stressanti in assoluto della nostra vita. Poi c'è chi trasloca una o due volte nella vita e c'è chi, come Pamela, entra direi nel Guinness World Record per il numero di trasferimenti e traslochi effettuati finora.
1: Mini panoramica di tutti i miei 12 traslochi.
0: 12.
1: Dalla Campania a Roma per lavoro, da Roma a Pisa per studio. A Pisa 3 appartamenti cambiati.
0: Bene.
1: Da Pisa a Milano. A Milano 3 appartamenti cambiati.
0: Giusto.
1: Di cui un trasloco in bicicletta.
0: No.
1: E da Milano a Bologna. A Bologna altri 3 appartamenti cambiati. Ora vivo con l'essenziale.
0: E ti credo, cioè io immagino il tuo prossimo trasloco stile Lupo Alberto, che usava il bastone con il fagotto quando abbandonava o veniva cacciato dalla fattoria, insomma il minimo indispensabile, perché credo che non siano finiti qui. Quindi farai 13 a breve, di sicuro. Non solo trasloco, ma altro evento stressante ha a che fare comunque annessi e connessi di un trasferimento o comunque con dei lavori.
2: La cosa più stressante in assoluto è quando fai dei lavori di ristrutturazione in casa con te che ci vivi, pitturazioni, pulizie generali, è un manicomio.
0: È un manicomio.
2: Ciao.
0: Assolutamente sì, d'accordo, anche questo è un evento molto stressante. Io ho montato per la prima volta un condizionatore e per metterlo mi hanno devastato una stanza, polvere dappertutto, vai a coprire il letto, ed è nulla rispetto ai lavori magari seri di ristrutturazione. E poi c'è anche Teo che smorza un po' e dice: quando ti finisce la birra e sta tutto chiuso, vogliamo parlarne? Ma lì bisogna tenerne sempre una lattina nascosta in casa per le emergenze. Dei-oh.

Magnetic, loro sono i The Bosa alle 14.32. Radio Kiss Kiss, come Benny metti un sabato a Kiss Kiss anche con nuove tendenze social, alcune pazzesche. Sarà il caldo, raga. Mangiare come nella Bibbia, cioè la dieta biblica che è virale attualmente, l'ultimo trend dei social, ovvero mangiare esclusivamente cibi citati nelle sacre scritture. E si parla di un percorso spirituale, ogni sgarro viene considerato ovviamente non biblico, le indicazioni sono ferme. Precise. Allora, esclusi tutti gli alimenti processati, tipo hamburger, patatine fritte, così come gli zuccheri raffinati. Banditi anche molluschi, carne di maiale, di lepre e di cammello. Che poi senza carne di cammello, capirà. Ma come? Vabbè, considerate impure. Gli alimenti consentiti quali sono? Allora, si consuma un brodo di ossa da consumare a stomaco vuoto al mattino. Poi sardine, latte crudo biologico, pane a lievitazione naturale, persino il cioccolato, perché sia composto però al 100% da cacao. Le proteine animali, le uniche carni ammesse, ritenute quindi pure all'interno di questo schema biblico, sono quelle di bovini, pecore e cervi. Questo è quanto, quindi tanti stanno seguendo rigorosamente questa dieta biblica secondo le sacre scritture. E io immagino, per quelli che sgarrano, arriverà una vocina dall'alto: ehi, stai sgarrando, non si fa, pentiti, posa quella forchetta e pentiti.

C'è una bella collaborazione tra Julie, che stavolta collabora non col suo grande e fidato amico Olly, ma con un altro grandissimo e raffinato cantautore italiano, Biagio Antonacci, in questa struggente canzone. Si capisce già dal titolo, si intitola L'ultima canzone.

0: fantasia.
1: Ultima canzone, la nuova di Giuli con Biagio Antonacci. Giuli che ha pubblicato il suo primo lavoro, 12 tracce con 12 artisti diversi. Questa è la traccia insieme ad Antonacci, anche se si pensa a Giuli e alle collaborazioni viene in mente Olly, sono un po' come il cacio e maccheroni, salsiccio e friariello proprio, se dovessimo metaforicamente rappresentarli. E mi ha fatto impazzire il fatto che nel 2024 Olly e Giuli, amici fraterni, erano tra il pubblico di San Siro ad assistere al concerto di Vasco Rossi e hanno registrato un video in cui dicevano: tra 10 anni ci arriviamo anche noi qui a San Siro. Ecco, hanno accorciato e abbreviato i tempi, ci sono voluti 3 anni perché Olly e Giuli il 23 giugno 2027 saranno per la prima volta dal vivo a San Siro, e siamo felici quando giovani riescono a realizzare i loro sogni, e siamo felici perché la musica dal vivo è sempre bella.
2: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile. Kiss,
4: kiss. Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio. Kiss, kiss.
5: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Kiss, kiss. Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro. Kiss,
8: kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima. Yes, yes.
10: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
11: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
12: Grande nonno!
11: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: Kiss Kiss.
2: La musica più bella. La musica.

Abbiamo parlato di concerti di Olly e Giuli che saranno l'anno prossimo dal vivo a San Siro, tenendo fede alla loro promessa, anzi anticipandola. Ma a proposito di musica dal vivo, ecco, vi ricordo che stasera c'è la terza tappa del Kiss Kiss Way. Vi aspettiamo tutti in Piazza Mazzini a Viareggio, ingresso libero e gratuito, ma avrete l'opportunità di ricevere anche il posto esclusivo nella zona pit, che è l'area situata immediatamente sotto il palco, venendo al nostro Play Village, che è già aperto, sarà aperto fino alle ore 18 presso il Belvedere delle Maschere di Viareggio. Play Village, che è il cuore pulsante di casa Kiss Kiss, con animazioni, gadget, giochi, musica, divertimento e soprattutto con i biglietti per la zona pit. E poi c'è anche la possibilità per i fan accaniti di poter condividere le prove sul palco accanto al vostro artista preferito. Chi ci sarà stasera? Beh, Francesco Renga, Saif, The Colors, H7, LDA, Giusy Ferreri e tanti altri, tutti in Piazza Mazzini dalle 21 a Viareggio stasera per la terza tappa del Kiss Kiss Way.

facendo. Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss.

Michele Bravi su Radio Kiss Kiss. Allora, siamo arrivati ai finali, insomma, al finale, però prima, insomma, queste storie Kiss datato 90, ricordate le notti magiche inseguendo un gol mondiale del 90 vinti dalla Germania dell'Ovest per l'Italia, un terzo posto che ha lasciato tanto amaro in bocca, ma in quell'estate uno dei brani più ballati in disco e più trasmessi nelle radio e anche più suonati da Stefano Piccirillo è questo dei London Beat, I've Been Thinking About You, appunto datato 1990. Stefano Piccirillo è pronto per le prossime 3 ore. Max, ti ringrazio e ti abbraccio da Benny. Kiss Kiss a tutti.

Quando hai vissuto l'estate del 1990 e la ritrovavi 8 volte al giorno, davvero London Beat, la formazione anglo-americana, quanto ha ragione il mio amico Benny, e che bello questo passaggio di testimone quando si fa squadra insieme. Bravo Benny, così ti aspetto domani a mezzogiorno? No. Dai, vieni domani alle 3, no? No. Dai, vieni domani alle 13. Anche perché a mezzogiorno l'asfalto segna 65 gradi, hanno messo una camera termica in quel di Milano per fare un esempio, e via, è l'asfalto che mette su tutto quel calore che avverti se non sei al mare in un luogo più fresco dove ritrovi la musica più bella. Io, tu e il weekend, Stefano Piccirillo ti parla, 3 del pomeriggio, quante passioni in questo fine settimana. Dai che mettiamo David Guetta con Sia e Flames, l'hai visto all'inaugurazione dei mondiali? Usciva David Guetta sul video, salutava tutti. C'è Daffy, Rain on Your Parade, e la nuova anche dei Pinguini Tattici Nucleari.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

toccano i campioni del calcio, del rugby, fanno grandi concerti, lui ha riempito lo Stade de France per 3 volte mettendo i dischi. Questa l'evoluzione del set dal vivo è il più grande iconico disc jockey per 3 volte mettendo i dischi. Questa l'evoluzione del set dal vivo è il più grande iconico disc jockey insieme a Bob Sinclair a rappresentare

guinzagliato in Austria, e poi ci occuperemo naturalmente della tappa delle tappe dell'evento degli eventi, ovvero il Kiss Kiss Way, il super concerto di questa sera. E attivo il Village in questi minuti e potete accaparrarvi i biglietti del Pit sotto al palco questa sera. Siate dei nostri, via Reggio Piazza Mazzini. Ora c'è Fulmine.

0: Anche tu in macchina stai dicendo maledetto me, come fulminacci non hai portato la bottiglia d'acqua, devi fare la sosta, autogrill e cose del genere. Tutte le vostre evoluzioni, i vostri movimenti di questo sabato pomeriggio, mi auguro che voi siate così, quattro di bastoni su uno scoglietto al mare o comunque in un posto confortevole. Non vi chiedo nulla, solo la vostra presenza, nessun tema, nessun sondaggio, fa troppo caldo. 347 490 0042 per dire ci sono Stefano e sono qui con una bella immagine, speriamo, del vostro sabato pomeriggio. Mondiali di calcio, l'Argentina questa notte in campo per la cronaca, onor di firma, già qualificata ai sedicesimi di finale, ma attenzione, il punto di vista da un argentino doc come Gastón.
1: Hola, hola Stefano, come estás? Buon pomeriggio a todos los amigos de Radio Kiss Kiss, perché oggi parliamo dell'Argentina. L'albiceleste arriva all'ultima partita del girone con una certezza, è già qualificata ai sedicesimi di finale ed è già sicura del primo posto. Contro la Giordania il risultato passa in secondo piano, perché da venerdì prossimo inizierà il vero mondiale. E c'è una notizia che racconta bene la forza di questa nazionale: Messi partirà da panchina, non è una rinuncia, è la dimostrazione che oggi l'Argentina può permettersi di gestire il suo fuoriclasse pensando all'obiettivo più grande. Ma sappiamo tutti una cosa: basta un pallone tra i piedi di Leo per cambiare il destino di una partita. Dietro c'è la firma di Scaloni, che ha costruito un gruppo veramente unito, maturo e consapevole, e cresce ancora anche con il suo futuro, con Nico Paz, il talento del Como già elogiato da Messi e sempre più dentro il progetto della selezione. Ai sedicesimi ci sarà Capoverde, la splendida sorpresa di questo mondiale, ma quando

0: L'Argentina entra nella fase a eliminazione diretta, il mondo del calcio sa che comincia un'altra storia, perché Messi non è soltanto il capitano dell'Argentina, è uno dei campioni che ogni volta che entra in campo ricorda a tutti noi perché ci siamo innamorati del calcio.
1: È vero.
0: Io vi mando un abbraccio grande grande a todos los amigos de Radio Kiss Kiss e Kiss Kiss para todos.
1: Il tifoso è l'argentino. A proposito, avete adottato una squadra, ragazzi, la vostra squadra del mondiale, ne parliamo tra poco. Enrique Iglesias, Duele el Corazón. Solo

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo. E tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner. Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Kiss, kiss.
3: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
2: Kiss, kiss.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Kiss, kiss. Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience e risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio. Chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it. Montepremi 8.500 euro.
2: Kiss, kiss.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: si muove in eterno movimento Lorenzo Giovanotti insieme ad Alfa in movimento Fernandez, che conquista la gara della Sprint Race ad Assen per la MotoGP, seguito da Ogura e il nostro Di Gian Antonio. Terzo, dove sei in questo momento? Ad esempio Eliana, che saluto e ringrazio, merita un premio, cioè meriterebbe un premio perché non è al mare, non è in giro in macchina con l'aria condizionata, sta facendo le pulizie di casa 25 minuti dopo le 3 del pomeriggio di questo sabato 27 giugno. Io ti amo ufficialmente, Eliana.
1: Ciao Stefano, trascorre balneario, provincia di Bergamo, 34 gradi.
0: 34, ciao ragazzi, poi ci date queste località, questi piccoli posti, fanno venire curiosità, eh? Andiamo a balneario, Pescone però comunque, andiamo un po' più giù, c'era un film chiamato Basilicata Coast to Coast, dove veniva nominata la località di Scanzano Ionico. Chi ha visto quel film conosce perfettamente la vicenda, sentite qua.
2: Ciao Stefano, sono ciao. Roberto da Napoli. Io e la mia famiglia siamo diretti in una settimana di relax direzione Scanzano Ionico.
0: Vedi?
2: Scotto la macchina, segna 34 gradi,
0: anche
2: ma
0: lì
2: noi siamo freschi freschi in macchina.
0: Aria condizionata.
2: Kiss, kiss Stefano,
0: grazie.
2: Buona giornata.
0: Sapete che vi voglio molto bene, non esagerate con l'aria condizionata, tipo 18-17, esci fuori, hai davvero l'effetto fond e anche un effetto di salute poco piacevole, quindi 23-24 io la metterei, poi onestamente ognuno è maggiorenne, può fare quello che vuole, è libero di esprimere i propri pensieri anche in termini di aria condizionata. Tanti motori questo weekend, abbiamo detto il Fernandez che ha conquistato la Sprint Race, ma c'è anche la Formula 1, iniziano le qualifiche alle 4 del pomeriggio. Tornando ai mondiali di calcio, questa notte neanche una sorpresa, annunciata un po' l'eliminazione di una squadra che tanto ha dato alla storia dei mondiali, sto parlando dell'Uruguay di Bielsa, sconfitti dalla Spagna 1-0. Ora i Coldplay 2011 con Paradise.

0: Avevamo già scoperto il suo talento con Die on This Hill. Stiamo parlando di Sienna Spyro, questa è la nuova, si chiama Material Lover. Avete capito l'ambientazione, molto molto fighetta, da Il Diavolo Veste Prada 2, quindi non ci poteva essere diverso mood musicale da questo. Fa così caldo che dimenticate di dirci quanti gradi leggete sul vostro cruscotto.
1: Stefano, Marco da Silvi Marina in provincia di Teramo. Questa è la temperatura che dice il mio cruscotto a quest'ora.
0: Ok, calma ragazzi, comunque io parlo per il mio amico che ha mandato il vocale, 37 gradi anche lì, ci state aggiornando. In aggiornamento molto più piacevole, devo dire, sotto l'aspetto non della temperatura ma della passione per i mondiali di calcio, il quadro dei sedicesimi di finale. Ad esempio alcuni accoppiamenti già ci sono, poi terminano le partite dei gironi nella notte tra sabato e domenica. Stati Uniti-Bosnia può essere una gara molto equilibrata quale sedicesimo di finale, e poi Costa d'Avorio Norvegia, attenzione alla Costa d'Avorio, e poi c'è un'equilibratissima, secondo me la più bella al momento, Olanda Marocco dal punto di vista tecnico. Stiamo cercando disperatamente di appiarci ad una seconda nazionale, l'avete capito, quest'anno funziona così. Riccione dei giornalisti.

0: Cercavi una canzone che rendesse l'idea dell'estate, questa ancora vince, secondo me, a distanza di tanti anni, ti fa immergere nelle vacanze. Riccione, The Giornalisti, Karol G, Manu Chao, sono insieme, Manu Chao riciccia ogni estate, l'anno scorso con Alfa. Questa è la nuova Viajando por el Mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Questa sera a Piazza Mazzini il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Kiss Kiss. Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
4: Kiss Kiss. Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
5: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
6: Kiss Kiss. Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.

0: Capela quest'ultimo giro di giostra, quest'ultima notte d'amore insieme a Samurai J, che ha raccontato tutto questo in modo incredibile, ancora un successo. Si chiama Flamenco Paranoia, questa è Radio Kiss Kiss, lì fuori che succede? Sono preoccupato, senti.
1: Buon pomeriggio Radio Kiss Kiss, sono Massimo da Scandiano, Reggio Emilia. 39 gradi e stiamo traslocando.
0: No.
1: Buon fine settimana a tutti.
0: No.
2: Tonella da Olbia, 39 gradi.
0: Evviva.
3: Amici di Kiss Kiss.
0: Sì.
3: Sono Schillaci da Vallata e mi appresto ad andare a Villanova per un torneo di calcio di mio figlio.
0: Ma che bravo papà.
3: 38 gradi.
0: Ciao.
3: Ce la faremo.
0: Forza figlioletto.
4: Buon pomeriggio Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
4: Carla da Benevento. 41 gradi.
0: 41.
5: Qui io sono Alessandra di Firenze, sono sulla Fipilli vicino Pontedera.
0: Uh-huh.
5: E il caldo che dà in macchina con l'aria condizionata 39 e mezzo.
0: Wow, 39 e mezzo. Però c'è un'amica anche da Milano che segna 45.5, ma saluto i tanti amici che stanno lavorando con questo caldo. C'è un corriere a Misagne che segna 42 gradi, giusto per fare, ma siamo qui con voi, siamo i vostri cubetti di ghiaccio, siamo l'aria condizionata, siamo il deumidificatore e siamo anche con Daido ai tempi di Here With Me.

0: Con la disinvoltura con la quale ha cantato questa Here With Me, Dido sembra appena uscita dalla doccia. Ecco, il punto è che fai la doccia e dopo 30 secondi netti senza accappatoio sei così asciutto come un bambino appena nato. Dobbiamo fare un rituale porta fortuna. Ciao Stefano, portami fortuna che da oggi inizio a studiare per un concorso le cui date sono uscite ieri per fine luglio. Pippo Pelo dice che tu non andrai in vacanza, ma perché io sono sempre in vacanza? Io faccio il lavoro più bello del mondo. Cioè, cosa sono le vacanze per un conduttore radiofonico? Significa esagerare, secondo me, poi ognuno decide per sé. È vero, cioè stare con voi è una vera vacanza. Lavoriamo 4 ore al giorno tra autorato, conduzione, eccetera. Il resto è la giornata e via. Siamo fortunati. Ha ragione Pippo. Poi più tardi ci colleghiamo con i ragazzi del Kiss Kiss Way a Viareggio. Intanto c'è Sal Da Vinci, questa è Poesia.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

Anche doppiatore, avete saputo la notizia di Sal Da Vinci di ieri, che il doppiatore di Toy Story 5 per la versione italiana, nella versione originale era Bad Bunny, devo dire una bellissima eredità per quanto gli riguarda. La sua nuova si chiama Poesia, vi porto nei ricordi del 1993. I telefilm come Melrose Place, come Beverly Hills, ora sono definiti serie televisive, è così l'aggiornamento del linguaggio, e sul pezzo è quel suono molto pezzo Boys da parte dei Beloved, che ricorderete con Sweet Harmony.

Oh yeah, con Sweet Harmony rallentavano il famoso Oh Yeah di Joe Smooth di Promised Land, pubblicato a sua volta alla fine degli anni 80, 1993, da Melrose Place. The Beloved e Sweet Harmony. Qualcuno ricorderà quel telefilm La vita nel condominio. Al centro di tutto c'era il complesso residenziale in stile un po' ispanico al numero 4616 di Merrill Street. C'era l'operaio dal cuore d'oro Jake, ti sto sbloccando un ricordo, l'aspirante scrittore Billy, la centralinista Allison Parker, gli sposini Jane e Michael, e combattevano contro Beverly Hills, contro gli altri personaggi insomma iconici della TV anni 90. Sono le 4 del pomeriggio, tutte le passioni del fine settimana stiamo commentando un sacco di spostamenti per Io, Tu e il weekend. Si riparte con Mark and Cremant.

0: a Dua Lipa, che ha fatto impennare il turismo in Italia grazie alla sua luna di miele, quindi Costiera Amalfitana, Roma, Napoli, Basilicata, Sicilia, assolutamente on fire nelle scelte di tanti nuovi turisti del nostro bel paese. 11 minuti dopo le 4 del pomeriggio, io sono preoccupato lì fuori, che caldo c'è, sentiamo.
1: Da Rossano Calabro, Antonio e Caterina, Etan, 37 gradi.
0: 37.
1: Ragazzi. Arrestiamo.
0: No, vi prego.
2: Situazione attuale a Sibari Calabria, 42 gradi.
0: E si alza.
2: Si muore.
0: No, vivete tanto.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, noi torniamo, che siamo stati a Tartufi, siamo sull'autostrada direzione Palermo-Catania.
0: Okay.
3: Il tempo ci sta aiutando perché è arrivata un po' di frescura.
0: Bella notizia.
3: E abbiamo 29 gradi.
0: Ma davvero?
3: Siamo partiti con 36.
0: Sotto i 30 è uno scoop, Mr. Rain, lunedì nero.
4: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
5: Noi due siamo bravi,

0: Meglio di no.
1: Dolcissimo come sempre Mr. Rain torna con Lunedì Nero Gira, che è un piacere. Kimi Antonelli, sono in corso di svolgimento le qualifiche per il Gran Premio di Formula 1 lì in Austria, e il più veloce di tutti appena partita la Q1, Antonelli, Norris Hamilton, che è tornato a ruggire dopo il Gran Premio appena conquistato. Ci sono delle visioni anche in autostrada, siamo Domenico e Donatella, stiamo rotolando verso sud con 39 gradi e mezzo, ieri direzione Firenze per il concerto di Linkin Park, 41 gradi e mezzo sull'autostrada, abbiamo avvistato dei cammelli. Ditemi che non è vero, e state scherzando sul caldo, hai visto i cammelli sull'autostrada, magari sulla 14 in questo istante, ma davvero.

0: Chissà te che dopo anni di duro lavoro finalmente sei il capo e ti godi il panorama dai piani più alti. Chissà te che da piccola eri timida e riservata. Oggi invece ami stare sotto le luci della ribalta. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
2: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti a soli 8,99€. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Kiss, kiss.
5: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo. E tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss.
6: Kiss Kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
7: Kiss Kiss.
8: Quando non sono a casa tutto bene.
9: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
10: Quando hai Win 3 Protetti, a casa tutto bene.
11: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.

0: Nella vita abbiamo sempre detto Dracula, adesso arriva Dracula e abbiamo imparato una cosa nuova con Tame Impala insieme a Jenny. Ci sono degli avvistamenti molto particolari su strade e autostrade, ma questi sulla strada statale 64 Porrettana non gli viene un'insolazione? Anch'io sono preoccupato, come Michele con una cabrio di altri tempi. Cabrio, hanno il cappello in testa,
1: vedi? Stefano, 34 gradi a Manfredonia.
0: Complimenti
2: Stefano. A Reggio Emilia 39 gradi.
0: 39.
2: Ok, ciao. Ciao, no. Un abbraccio.
0: Ghiaccio. Ciao, ghiaccio.
3: Ciao Stefano, buon pomeriggio. Sono Luca dall'aeroporto di Brindisi.
0: Ciao. Niente, Luca.
3: Qui la temperatura al momento segna 39 gradi.
0: Ok.
3: Lascio immaginare sul piazzale dove atterrano gli aeromobili.
0: Immagino.
3: La temperatura a quanto arriva.
0: Forza, amico mio.
3: Il calore degli aerei e il calore dell'asfalto. Ciao Stefano, un abbraccio.
0: Anche a te.
4: Ciao,
0: buon lavoro.
4: Stefano, buonasera. Osservare il 38 sul cuscotto della macchina è come osservare il 38 sulla tacchetta del termometro. Stessa cosa. E pensiamo però a chi, oltre a vivere questo caldo, lavora con questo caldo.
0: Bravissima.
4: Veramente a tutti quelli che offrono servizi, che lavorano costantemente nonostante quasi 40 gradi.
5: Grazie. Lorenzo dal Basso Salento, qua la temperatura è di 39 gradi, sto andando a lavorare con il trattore scoperto.
0: Mito, assoluto mito. Ci occuperemo di persone che lavorano al servizio degli altri, anche perché la squadra di Radio Kiss Kiss è impegnata a Piazza Mazzini a Viareggio. Questa sera c'è il grande concerto, in corso invece tutta l'attività del Village. Mi collegherò con gli amici Marco e Raff intorno alle 5 meno un quarto per sapere com'è lo stato dell'arte, le vibrazioni. Questa è Vieni da me.

Quando c'è la musica più bella, sabato pomeriggio, io, tu e il weekend, Stefano Piccirillo vi parla, facciamo le 18 insieme, sta per scattare Wimbledon. Con chi gioca Sinner sarà il primo ad entrare sul campo centrale, ad assaggiare l'erba intonsa contro Kecmanovic lunedì alle 14.30, poi tabellone per gli italiani con Cobolli che sfida l'argentino Navone, facile almeno sembrerebbe, Darderi Quinn, l'americano è un fire, quindi sfida pari, Arnaldi Elis è un altra sfida pari, Berrettini gioca con Wawrinka nella sua Let's Dance a Wimbledon, mentre Bellucci gioca con Svajda e Sonego con Echeverri, questi gli italiani nel tabellone maschile per Wimbledon 2026. Tra poco invece abbiamo un new kiss.

Vi racconto una storia breve. Nel 1718 l'Accademia francese accettò l'uso del termine parapluie, ovvero ombrello, per riferirsi a un congegno che proteggesse dal sole o dalla pioggia. Più dal sole, direi, negli ultimi tempi sarà grande protagonista questa sera all'interno della tappa del Kiss Kiss Way a Viareggio, Rove che torna proprio con parapluie.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Questa sera a Piazza Mazzini il live show con gli artisti della musica più bella. The Colors, Rover, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Kiss, kiss.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Kiss, kiss.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a €150 di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Kiss, kiss.
5: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Vieni anche tu, Olivia Rodrigo, ti porto a stare bene, ti porto a Viareggio, c'è la tappa del Kiss Kiss Way, in questo momento il Play Village e Casa Kiss Kiss che stanno lavorando al servizio degli ascoltatori per conquistare anche gli ultimi biglietti del Pit gratuiti per il concerto di questa sera. Ma fammi vedere un attimo, ci sono i due amici miei, ci sono Marco e Raffa, voi la linea.
1: Grande Stefano, grazie per averci dato la linea, noi siamo appena saliti sul palco del Kiss Kiss Way, devi sapere che appena abbiamo saputo che dovevamo comunque interagire e appena abbiamo saputo che comunque dovevi darci la linea, siamo saliti sul palco, abbiamo chiesto ai tecnici, scusate un attimo, dobbiamo un attimo salire sul palco, tecnici, ma chi siete? Marco e Raff? Chi? Ma come Marco e Raff? Ah! E allora poi siamo riusciti a salire, vabbè, quindi vabbè. Grazie ai tecnici che ci hanno fatto questo piacere.
2: Vabbè, questa è la gag iniziale.
1: Ciao Luciano, fammi salutare da Luciano, Federico e Maria,
2: non
1: perché conosci, c'è anche Maria che era tecnica.
2: Non mi sta inventando. Grazie. Ma in realtà c'era un attimo un break di prove, perché dovete sapere, lo diciamo ai nostri ascoltatori, gli artisti stanno facendo le prove in questo momento, chiaramente per il grande show di stasera. Abbiamo trovato un buco, abbiamo detto saliamo anche noi, sentiamo anche noi com'è fare le prove. Per in realtà, guarda, più che prove abbiamo fatto questo collegamento radio.
1: Guarda che splendida cornice, guarda la gente sotto, che le persone che stanno aspettando i propri artisti preferiti, gli artisti della musica più bella, perché stasera qui a Viareggio ci sarà la terza tappa del Kiss Kiss Way. Un'altra ora sarà aperto il Play Village, abbiamo regalato veramente tantissimi pit, Marco.
2: Sì, ne abbiamo regalati tanti, anche perché lo dico ai nostri ascoltatori che magari non riescono a vivere l'emozione di essere qui a Viareggio. Il lungomare di Viareggio è bellissimo se non ci siete mai stati, e noi siamo proprio all'altezza del Belvedere delle Maschere, e il punto è che dal palco riusciamo a vedere il mare, proprio perché in pratica è di fronte noi, dove poi c'è di fronte anche Casa Kiss Kiss e quindi il villaggio. Quindi tanta gente è venuta e per le prove e per stare al villaggio e per godersi un po' l'atmosfera, anche perché vi lascio immaginare in questo momento Viareggio è un weekend in cui la gente è venuta anche a farsi un po' di vacanza.
1: Appuntamento a stasera per la terza tappa del Kiss Kiss Way. Marco, dove potranno vedere il concerto le persone che ci raggiungeranno?
2: Piazza Mazzini, lo diciamo per chi non è di qua e per chi non è mai stato a Viareggio, quindi, ma comunque il palco è molto grande, quindi da lontano si vede e si sente.
1: C'è scritto Kiss Kiss. Stefano, a te la linea, e da Marco e Raff Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie ragazzi, e sì che si vede il mega palco del Kiss Kiss Way, Piazza Mazzini, Viareggio, salutando i tanti amici che sono all'ascolto e in viaggio proprio verso questa località bellissima. Francesco Renga, The Color, Strigno, Rove, Niccolò Filippucci, quanti stasera sul palco.

facendo. Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss.

Si autocita come i personaggi del reggaeton, Dolce Nera, alla fine della sua nuova canzone, è molto bella, carica di sole d'estate, si chiama Epopea. C'è una storia pazzesca, c'era il disc jockey, il conduttore radiofonico di BBC Radio 1 nel 1984 che si accorse del doppio senso di Relax dei Frankie Goes to Hollywood, tanto da spezzare il disco in diretta. Anziché distruggere la band, creò una curiosità incredibile sul pop che fece la rivoluzione. Si parlava di piacere sessuale esplicito all'interno di Relax, bandita più volte e finalmente pubblicata.

Sono stato più forte di Holly Johnson almeno per una volta. Frankie Goes to Hollywood, che storia quella di Relax. Intanto il video censurato più volte, poco trasmesso anche nella versione rieditata negli Stati Uniti d'America, ma in tutto questo il mondo continuava a parlare di loro. È un po' come nella vita, quando inizi a sminuire qualcuno, quell'altra persona diventa più grande, più tranquilla e più consapevole di se stessa. Holly Johnson e i Frankie Goes to Hollywood, da un doppio vinile chiamato Welcome to the Pleasure Dome, 1984, esatto. Sono le 5 del pomeriggio, c'è gran battaglia tra Kimi Antonelli e Russell invece per quanto riguarda le qualifiche del Gran Premio di Formula 1 in Austria, gara lunga che si disputa domani nel pomeriggio, così come domani nel pomeriggio anche la MotoGP dopo la vittoria nella sprint di Raul Fernandez. Tanti motori, tennis ai nastri di partenza, il mondiale di calcio questa sera con Inghilterra e Croazia che chiudono il girone all'italiana, da domani già si parla dell'eliminazione diretta, insomma di partite tipo Sudafrica, Canada, che rappresentano i sedicesimi di finale del Mondiale 2026. Stefano Piccirillo vi sta parlando. Radio.

0: Così Shakira ammessi, il tuo impegno e la tua dedizione sono fonte di ispirazione per moltissime persone. Continua a brillare come vuoi lì fuori.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, siamo Katia e Giovanni, siamo al Passo San Marco, provincia di Bergamo, 34 gradi.
0: Wow!
1: Andiamo a cercare il fresco.
0: Forza!
2: Ciao Stefano e a tutti gli ascoltatori di Kiss Kiss, qui a Paola sulla costa tirrenica calabrese ci sono 35 gradi, ma è anche ventilato, non ci lamentiamo, dai.
0: Meno male.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Francesca dalla provincia di Reggio Emilia.
2: 40 gradi, ma è anche ventilato, non ci lamentiamo, dai.
0: Meno male.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Francesca dalla provincia di Reggio Emilia. 40 gradi, andiamo a matrimonio.

tutto davvero. Sto pensando al matrimonio, pomeriggio di sabato. Avete tutta la nostra comprensione e energia trasmessa anche da Bresh. Questa è Da Dio.

La voce inconfondibile è quella di Bresh, ascoltata nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Vi preparo il vostro sabato sera, tutti a Viareggio, Kiss Kiss Way, mega show incredibile. Nella notte, per gli appassionati di sport e di calcio, le partite del mondiale, ad esempio c'è Colombia-Portogallo all'1:30, molto bella, ma anche il Congo, la favola del Congo contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro alle 4 del mattino, per gli appassionati veri con la A maiuscola, Algeria-Austria e soprattutto l'Argentina che abbiamo sentito con il nostro inviato Gaston, che gioca una partita suggestiva contro la Germania. Poi magari si farà finale, chissà. Intanto c'è la partita delle 4 del mattino, ovvero Argentina già qualificata contro Capoverde ai 16esimi, però gioca contro la Giordania. Questo, io, tu e il weekend, tutte le passioni del fine settimana, tra poco la griglia di partenza del campionato di Formula 1.

0: WhatsApp Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Yes, yes. Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno. Unieuro.
2: Kiss, kiss. Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia dividile!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
1: Kiss, kiss. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.

0: faccio così la testa non gira per il colpo stress da calore. Non fatemi preoccupare, comitiva del sabato pomeriggio, io, tu e Kiss Kiss. Intanto c'è Russell che è il poleman, davanti a tutti partirà nella griglia di partenza del Gran Premio d'Austria, seguito da Leclerc in prima fila, secondo Hamilton, terzo, seconda fila insieme ad Antonelli. Prima abbiamo parlato dei matrimoni di sabato pomeriggio in pieno caldo d'estate.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, Laura da Oleggio, stasera festa di divorzio.
0: Colpa del caldo forse.
2: Confermo, a Reggio Emilia 38 gradi, la nostra amica andrà al matrimonio e io ho una grigliata condominiale.
0: Beh,
2: non so quale delle due sarà peggio.
0: Infatti.
2: Kiss a tutti, sono la Simo.
0: Ciao, fate buon viaggio insieme fino alle ore 18 quando scatta anche la Kiss Kiss Play Chart. Jay-Z. Thank you, thank you, thank you, far too kind.

È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.

Grazie, Ed Sheeran porti un sacco di gentilezza e dolcezza. Il grido è: lasciate stare i baristi che già lavorano a 50 gradi lì dietro con Sol Bar. Siate gentili con loro, vero Carolina? Un abbraccio. Il mare visto a Cagliari, bellissimo, con luna rossa in questi giorni in mare in vista dell'America's Cup 2027. 5 giorni di navigazione e test sempre più dettagliati in arrivo, la competizione più importante della vita il prossimo anno. E poi per l'acqua, piscina, Sarah Curtis, finale dei 50 dorso, l'italiana naturalizzata ha stabilito il nuovo record europeo del dorso 50 metri. Complimenti, abbiamo portato un po' d'acqua anche se siete lontani dal mare. Ora con i

una reunion per loro, sempre stati insieme, un esempio di coerenza nel tempo da più di 25 anni, Maroon 5 con One More Night. Un disc jockey produttore, uno che il disc jockey lo sa fare comunque, beh, sono insieme ed è uno spettacolo. Gabri Ponte, Jovanotti, DNA.

0: Si fa cantare immediatamente la nuova di Lorenzo Giovanotti, che collabora con il producer Gabri Ponte, due grandi amici, il tuo DNA con il mio DNA, sempre molto vicino. Appella tutti gli ascoltatori e li invita a non abbandonare cani e gatti, questi gattini mitici, ha scritto Lorenzo qualche ora fa, sono stati abbandonati in strada, se c'è qualche anima gentile che ha voglia di occuparsene, non abbandonate gli animali, naturalmente ci associamo. In questi ultimi giorni l'appuntamento più seguito alla radio è il meteo, no? Effettivamente, per capire temperature, evoluzioni del Niño e quasi simili del Niño, quindi per questo motivo ci colleghiamo con il meteo.it con Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile ovunque. Domani mattina, dominio pressoché assoluto del sole da nord a sud, da segnalare solo qualche addensamento e locali acquazzoni sulle Alpi occidentali di confine. Col passare delle ore, unici fenomeni temporaleschi che saranno a carico dei confini alpini. Per il resto, situazione stabile ovunque. Temperature massime comprese tra 31 e 40 gradi al nord, tra 33 e 39 al centro, tra 32 e 35 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Questa sera a Piazza Mazzini il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss Way.
4: Kiss Kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Kiss Kiss.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Kiss Kiss.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
9: Sì, certo.
10: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
3: Kiss Kiss.
11: Attenzione, grande promo da Teddy.
12: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
3: Kiss Kiss.
10: La musica più bella.
13: Kiss Kiss.
10: Suona solo su Radio Kiss Kiss.

Sabrina ha detto a Madonna: portami a Parigi con te, perché in queste ore Madonna è a Parigi per le sfilate, la moda sempre sul pezzo, naturalmente a pochi giorni dalla pubblicazione del sequel di Confession on a Dance Floor, con tanti inediti e tanti duetti e collab. Tra queste spicca anche la presenza di Sabrina Carpenter. Ci sono le prime dichiarazioni di Sinner per l'emozione di tornare a Wimbledon, tornare su questo campo e vederlo vuoto, pulito, immacolato, è stato speciale, ho rivissuto tante emozioni, da un anno so che avrei giocato a quell'ora, riferendosi all'infortunio, alla stress da caldo a Parigi. Ora sono preparato, ci siamo allenati al caldo, lo faremo sempre più spesso, la prima partita di uno slam comunque porta con sé sempre qualche difficoltà, considerando che in quel di Londra lunedì la temperatura scenderà anche di molto.

automobili questo sabato pomeriggio per i vostri viaggi e spostamenti. Semplicemente grazie, amici di O2 e il weekend. Ci ritroviamo domani pomeriggio alle 15. Grazie a Max Pennino per la regia e tra poco la mia amica Adriana, che è pronta a presentarvi solo le più forti di Radio Kiss Kiss con la nuova Kiss Kiss Play Chart, anche sul 158 di Kiss Kiss TV. Quando Madonna prese come ispirazione Gimme Gimme Gimme degli ABBA per fare Hang Up, A Man After Midnight 1979. Pizzirillo, Kiss Kiss a tutti.

0: trattato con voi fino a questo momento. Io sono Adriana Petro, si parte con la Kiss Kiss Play Chart, ma prima le news, a tra poco.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Corsa contro il tempo in Venezuela per soccorrere i sopravvissuti al doppio violentissimo terremoto di tre giorni fa. 920 morti accertati, oltre 3.000 feriti, più di 50.000 dispersi. Nelle ultime ore arrivati team di soccorritori internazionali, inclusi 100 italiani dei vigili del fuoco e non solo. Il ministro degli esteri italiani ha fatto sapere che nella numerosa comunità italo-venezuelana sono 3 i morti e 42 dispersi e promette aiuti per 10 milioni di euro. Il ministro degli interni Cabello ha dichiarato la zona costiera della Guaira militarizzata per coordinare meglio gli aiuti e limitare l'accesso al territorio. Intanto la scorsa notte la terra ha tremato ancora, ha registrato una scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese. In Afghanistan un terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito la zona orientale del paese a 450 km a nord-est della capitale Kabul. L'epicentro è stato registrato a una profondità di 208 km, a riportarlo l'Istituto Geologico degli Stati Uniti. La scossa è stata sentita fino a Islamabad, la capitale del Pakistan. In Italia con la cronaca, il caso della famiglia bangladese uccisa ieri sera nel quartiere romano di Casalotti. Le vittime sono un 39enne, la moglie 38enne e la figlia più piccola di 8 anni, mentre il primogenito della coppia, 20 anni, è ricoverato all'ospedale Gemelli ma non sarebbe in pericolo di vita. È stato lui a dare l'allarme. Ritrovata la mannaia con cui è stata compiuta la strage. Il presunto assassino fuggito è un 43enne connazionale delle vittime che conosceva la famiglia. La polizia ha diffuso la sua foto. Tragico incidente sulla 14 nel tratto compreso tra Bologna, Borgo, Panigale e il bivio con la 1 Milano-Napoli, dove un minivan con a bordo una famiglia di 6 persone si è ribaltato. Nell'impatto una 24enne ha perso la vita e suo figlio, un neonato di 6 mesi, è stato sbalzato fuori dall'abitacolo finendo in una scarpata. Il piccolo è stato trasportato in ospedale, dove è ricoverato in gravi condizioni. Feriti anche gli altri occupanti del veicolo. All'origine dell'incidente un colpo di sonno o una distrazione del conducente. Lo sport Formula 1. George Russell ha conquistato la pole del Gran Premio d'Austria allo Spielberg. Il britannico della Mercedes ha preceduto le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Quarto il leader del mondiale Antonelli su Mercedes. Verstappen a muro sul finale. Domani alle 15 la gara. MotoGP, doppietta per l'Aprilia Trekhaus nel Gran Premio d'Olanda. Ad Assen, Raul Fernandez ha vinto la sprint race davanti al compagno di squadra Ogura e alla Ducati WR46 di Fabio Di Giannantonio. Il leader del mondiale Bezzecchi è arrivato quarto. La gara lunga domani alle 14. Infine il calcio e Mondiali 2026, la terza giornata della fase a gironi prosegue con due sfide, entrambe in programma stasera alle 23. Per il gruppo L, Panama affronta l'Inghilterra e la Croazia sfida il Ghana. Nella notte italiana, nel gruppo K, la Colombia se la vedrà con il Portogallo e la Repubblica Democratica del Congo sfiderà l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Per il gruppo J, Algeria-Austria e Giordania-Argentina. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni a più tardi e Kiss Kiss a tutti.
1: Kiss Kiss Play Chart. Kiss Kiss Play Chart. La classifica della musica più bella. Di Radio Kiss Kiss.
0: Buon sabato, buon tardo pomeriggio a tutti voi. Io sono Adriana Petro, pronta a stare in vostra compagnia fino alle 20, ma soprattutto vi suoneremo i pezzi più forti del momento. Diciamo che è già partita alla grande la battaglia al tormentone dell'estate 2026 e secondo me ce n'è anche più di uno. Ma partiamo come sempre dalla posizione numero 40. Nel frattempo vi ricordo che la musica più bella potete anche guardarla su Kiss Kiss TV al canale 158 del digitale terrestre. Madame e Marrakesh con Volevo capire.

musica. Madame e Marrakesh con Volevo capire con Marrakesh. Posizione numero 40 della Kiss Kiss Play Chart. E beh, abbiamo anche la nuova di Bruno Mars che entra appunto come novità. Si chiama Oh My

più vicini alle due date del suo Dromantic Tour, che è in assoluto il tour più produttivo della storia mondiale dei concerti live. Era Oh My Soul all'interno della Kiss Kiss Play Chart New Entry, appunto alla posizione numero 38, saliamo, e alla 37 ci sono Clara e San Giovanni con Le Ragazze.

Bad, questa canzone, Clara e San Giovanni insieme per le ragazze che in questo sabato troviamo all'interno della Kiss Kiss Play Chart alla posizione numero 37. Andiamo veloci alla numero 36, dove c'è Taylor Swift che il prossimo weekend si sposa, e questa è Elizabeth Taylor.

0: questa sera il grande show, il Kiss Kiss Way, la terza tappa che arriva in piazza Mazzini a Viareggio, quindi vi aspettiamo se siete in zona, se ci state raggiungendo, a partire dalle 21 ovviamente saremo lì con tanti artisti, con tanti ospiti. Andate come sempre su kisskiss.it per scoprire quali sono, oppure sui nostri social. Intanto, dopo Taylor Swift con Elizabeth Taylor, andiamo alla posizione numero 35, c'è Ultimo e questa è Romantica. Radio
1: Kiss Kiss. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Questa sera a Piazza Mazzini il live show con gli artisti della musica più bella. The Colors, Rover, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF.

0: 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio. Kiss Kiss.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it. Kiss, kiss.
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online. Kiss, kiss.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile. Kiss,
5: kiss. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu. Kiss, kiss.
7: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
8: Quando siamo in vacanza.
9: A casa tutto bene.
10: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
11: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.

posizione numero 31 all'interno della Kiss Kiss Play Chart, dove continuiamo a salire e andiamo alla posizione numero 30 con Bob Sinclair e Keisa. Questa è I Can Wait su Radio Kiss Kiss all'interno della Kiss Kiss Play Chart.

Clara insieme a Keisa, un pezzo che ci portiamo dietro già da un po' di tempo. I Can't Wait, che ha quel sapore anni 80 unito ovviamente ad un sound contemporaneo firmato da Bob Sinclair con la voce preziosissima di Keisa. L'abbiamo ritrovato in classifica alla posizione numero 30, andiamo alla numero 29 dove c'è Annalisa con canzone estiva, ma subito alla 28 vi suoniamo J-Ax, il nuovo singolo si chiama Ippi Ya Yo.

Jordan con Fever Dream all'interno della Kiss Kiss Play Chart alla posizione numero 27. Ancora una volta buon sabato a tutti voi, buon tardo pomeriggio, grazie anche a tutti quelli che mi scrivono, che sono all'ascolto della classifica ufficiale di Radio Kiss Kiss, ma anche quelli che ci guardano in TV al canale 158 del digitale terrestre. Continuiamo a suonarvi la musica più bella e questa volta c'è Serena Brancale con Levante ed Elia, posizione numero 26 in classifica con Al mio paese.

Al mio paese la canzone di Serena Brancale, Levante ed Elia occupa la posizione numero 26 nella Kiss Kiss Play Chart. State ascoltando la classifica ufficiale della vostra radio del cuore, mettiamo in fila con relativa posizione tutti i pezzi più forti, ma soprattutto quelli che avete amato di più nel corso di questa settimana. C'è Harry Styles con American Girls.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare! Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
2: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
1: MD, buon viaggio Italia! Kiss,
3: kiss. Jerry Calà per Seat, prima...
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure. Kiss, kiss.

0: un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

Cattive abitudini è il singolo che vede insieme questa inedita formazione musicale composta da Mace, Salmo e Colapesce. L'abbiamo inserito nella Kiss Kiss Play Chart alla posizione numero 24. Beh, abbiamo un'altra new entry molto interessante, Karol G, posizione numero 23 con Manu Chao, il titolo è Viaggiando.

quando ci propone e ci dà la possibilità di scoprire nuovi cantautori, nuovi cantanti. Non che Fulminacci sia proprio uno di ultima uscita, ma sicuramente ha avuto una grande visibilità e ha avuto la possibilità di conquistare un pubblico molto più vasto proprio grazie al Festival di Sanremo. Maledetto me, l'abbiamo ritrovato in classifica alla posizione numero 22. Adesso si balla un po', alziamo il volume con Gordo e Renier Zonville. Questa è Loco Loco.

0: più. Noemi, posizione numero 20 nella Kiss Kiss Play Chart con Tu cosa fai questa sera. Adesso linea alla nostra redazione, a tra poco.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. In primo piano il doppio terremoto che ha colpito il Venezuela 3 giorni fa. Il bilancio attuale è di 920 morti, oltre 3.000 feriti e più di 50.000 ancora dispersi. Estratto vivo dalle macerie un neonato di appena 18 giorni. Nella numerosa comunità italo-venezuelana, 3 morti e 42 dispersi. A dare speranza nelle ultime ore l'arrivo dei team di soccorritori internazionali. Un centinaio, quelli italiani, già arrivati, ed è partito anche un secondo volo. La presidente di Interim Rodriguez ha annunciato che nella zona della Guaira, la più colpita dal sisma, dichiarata zona militarizzata, la rete elettrica è stata ripristinata al 60%. Medio Oriente, sale la tensione nello stretto di Hormuz, colpita una petroliera dopo i raid incrociati delle scorse ore. L'Iran risponde ai raid statunitensi attaccando le basi americane nel Golfo. Il Bahrain denuncia di essere stato preso di mira da droni di Teheran. Intanto l'esercito israeliano conferma un attacco aereo nel sud del Libano contro presunti miliziani. In Italia con la cronaca, il triplice omicidio di Roma, il presunto responsabile è un 43enne bangladese che ieri sera avrebbe ucciso a colpi di mannaia padre 39 anni, madre 38 e figlia di 8 suoi connazionali in un appartamento del quartiere Casalotti. A dare l'allarme l'altro figlio della coppia di 20 anni, ora ricoverato in ospedale. Alla base dei delitti forse una matrice passionale. Due persone sono morte in un incidente sulla A20 all'altezza di Buonfornello nel palermitano, dove un'auto e un furgone si sono scontrati frontalmente. A perdere la vita il conducente della vettura, un passeggero a bordo del furgone. Il conducente di un camion è morto in un incidente sulla statale 309 nel veneziano, che ha visto coinvolta anche un'auto. Il TIR stava trasportando lastre d'acciaio che durante una frenata hanno divelto la cabina e hanno schiacciato l'uomo. Rimasto ferito il conducente della vettura. Il grande caldo in Europa, temperature record nel Regno Unito con 37 gradi, picchi di 40 in Germania e di 45 in Francia, dove sono almeno 55 le persone annegate mentre cercavano refrigerio. In Italia 2 le vittime nelle ultime ore, 18 le città da bollino rosso, il picco atteso tra domani e lunedì. In aumento in questi giorni gli accessi nei pronto soccorso, ma al momento non si registra un sovraccarico delle strutture. Lo sport Formula 1, George Russell su Mercedes ha conquistato la pole del Gran Premio d'Austria. Nelle qualifiche di Spielberg, il britannico ha preceduto le Ferrari di Leclerc e Hamilton, mentre il leader del mondiale Antonelli è arrivato quarto. La gara domani alle 15. MotoGP, Raul Fernandez ha vinto la sprint race del Gran Premio d'Olanda sul circuito di Assen. Lo spagnolo dell'Aprilia Trekhaus ha preceduto il compagno di squadra Ogura e di Gian Antonio su Ducati VR46, quarto leader del mondiale Bezzecchi. Domani alle 14 la gara lunga. In chiusura il calcio, i mondiali con la terza giornata della fase a gironi, stasera alle 23 per il gruppo L, Panama-Inghilterra e Croazia-Ghana. Nella notte italiana, nel gruppo K, la Colombia se la vedrà con il Portogallo e la Repubblica Democratica del Congo sfiderà l'Uzbekistan. Per il gruppo J si giocano Algeria-Austria e Giordania-Argentina. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni, buon sabato sera e chi schissa a tutti!

Material Lover fa seguito al successo globale di Die on This Hill. Lei è Sienna Spyro, posizione numero 19 in classifica. Alla 18 arriva Samurai J, questa è Flamenco Paranoia.

Ready to Fall in Love, la canzone di Olivia Dean. Posizione numero 17 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Posizione numero 16 per Safe con Buona Domenica. Anche Safe tra pochissimo sarà sul palco del Kiss Kiss Way a Viareggio. E intanto andiamo subito alla posizione numero 15 con una bella novità. Dito nella piaga, Margherita Carducci, che è davvero molto simpatica. Se volete l'intervista che ci ha concesso all'interno di Fuori Tutto, il programma della domenica dalle 12 alle 13, è interamente su YouTube. Intanto ci godiamo il suo nuovo singolo che si chiama Businessman.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Kiss, kiss.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
6: Quando non sono a casa tutto bene.
7: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
9: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
12: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
10: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

secondo me era una delle coppie artistiche che mai avremmo, diciamo, pensato di immaginare insieme a collaborare in un disco, e invece è accaduto. Runaway, la colonna sonora ufficiale del Diavolo Veste Prada 2, Lady Gaga e Doechii occupano la posizione numero 10 in questo sabato della Kiss Kiss Play Chart. Posizione numero 9 invece per Gaia con Bossa Nostra, ma subito alla 8 arrivano Jovanotti ed Alfa con Buon Vento.

to You, Another, posizione numero 7 all'interno della classifica ufficiale di Radio Kiss Kiss. Ancora una volta buon weekend, buon sabato pomeriggio a tutti voi. Io sono Adriana Petro, vi stiamo suonando come sempre la musica più bella, quella che un po' vi tiene compagnia, no, in questo sabato. E saliamo, lo facciamo con un'altra canzone sicuramente destinata ad occupare il podio nelle prossime settimane, Irama con Kaba.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Questa sera a Piazza Mazzini il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papillomavirus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
2: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.

tempo e che subito si è imposto nel panorama musicale mondiale grazie alle sue canzoni che hanno uno stile riconoscibilissimo. Era Potential, posizione numero 4 invece per Merk & Cremont, questa

0: something I want to talk about.
1: Bring Your Love, la canzone di Madonna insieme a Sabrina Carpenter. Siamo ufficialmente sul podio di questo sabato della Kiss Kiss Play Chart. Era la posizione numero 3. Saliamo, posizione numero 2 invece per i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Si

perde il primato del weekend scorso ed è al numero 2 della Kiss Kiss Play Chart. In questo sabato erano appunto i Pinguini Tattici Nucleari. Noi ci risentiamo e ci rivediamo anche in TV al canale 158 del Digitale Terrestre il prossimo sabato, sempre dalle 18 alle 20. Grazie immensamente a tutti voi, grazie.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
0: La notte vola. Dai maestri della musica più bella. La notte. Vola!
2: Yo, everybody!
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: Italian Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo. E tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner. Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno subito.

0: E questa amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Yes, yes. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse. Kiss Kiss.

0: diventato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
2: E super appetitose, Antonella!
3: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99€. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile.
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia dividile.
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Dividile coi fiocchi.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: Off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: Kiss, kiss.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
5: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: Kiss, kiss.
0: Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

Express. La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Kiss, kiss. Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a €379 fino al 30 giugno. Unieuro.

0: La notte vola, tutta la musica più bella senza interruzione, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Vamos, Coco.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
3: L'interazione con noia e tristezza può provocare gravi effetti collaterali.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Kiss, kiss. Zanzare. Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio. Chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it. Montepremi 8.500 euro.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.
2: Che lo che stiamo a rullare, empezó el verano. Fuego.

0: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti!
4: Sì, certo!
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
6: Kiss, kiss.
7: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, se mancavi solo te.
6: La musica più bella suona solo su Radio

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento. It's Friday, then.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Yes, yes. Jerry Calà per Seat, prima...
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro.

0: Seed!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
0: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
0: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
0: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
0: Libidine coi fiocchi!
2: Kiss, kiss. Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
3: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss. La musica più bella.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto del programma può ridurre drasticamente il sonno. Brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.
2: Chihuahua. Chihuahua.

0: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo. E tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official media partner Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
0: Kiss Kiss.

0: Baby, let's go! La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: with you.
1: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi musci.

La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore. Oggi mi

0: Söyle bir. Kiss Kiss.
1: La musica più bella suona solo

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.